0: I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai.

0: Notte dei Due Mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

0: di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra ad Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella

0: delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo, mentre il cipollotto, e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro, insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in via

yourself this. What are you doing?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima Mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-hoo e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile. Sposarsi?

0: Sì, o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon. Sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico. Un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due

0: ruote. Muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm3 reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm3 sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: 9. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai.

0: 9. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa

0: più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie.

manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme,

0: qui parte inevitabilmente il tormentone. Se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere. O forse, semplicemente, De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così, invece, l'ultimo mese per Giusy Ferrari. Perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra. Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico. Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso, ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

0: Natale sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
3: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia.
2: Ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati allo stabilimento, ma si sottolinea: finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto oggi riunione tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.
3: La ASAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
2: Lo sport e il calcio con la Coppa Italia: il Genoa vince contro il Sottinolle per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Fefe De Giorgi, che sconfigge 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Cittadella Meteo.
5: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti in regia. Apriamo subito con una notizia di cronaca, perché è in corso una vasta operazione anticaporalato da parte dei carabinieri. In particolare l'operazione è in corso a Taranto e Matera da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Taranto, che sono coadiuvati da un elicottero del nucleo di Bari Palese e dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto. E in questa operazione prevede l'esecuzione di una ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 6 persone, quindi misure cautelari nei confronti di 6 persone nell'ambito di una più ampia indagine riguardante un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera nel settore agricolo. L'operazione è l'esito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata e dei nostri spazi di informazione. Nel corso della puntata ci occuperemo della vicenda Ilva, della crisi Ilva. Stamattina è previsto l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati e è previsto un decreto per salvare, per tutelare i lavoratori dell'indotto, ma intanto è prevista anche la cassa integrazione per altri 5.000 lavoratori. Ma leggiamo le prime pagine dei principali quotidiani pugliesi. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, che appunto titola Taranto spera, la Murgia invece affonda, pronto un decreto salva indotto, come dicevamo. Per quanto riguarda invece la Colmat a Matera, in 300 rischiano il licenziamento e appunto a Palazzo Chigi oggi il vertice sull'Ilva. Andiamo a Repubblica Bari, che sta conducendo un dibattito, un'inchiesta abbastanza interessante sul turismo in Puglia. Ci sono diversi interventi, gli operatori dicono il turismo è la Puglia autentica, cerchiamo una terza via tra Disneyland e l'abbandono. Poi un avvocato, c'era una volta una Puglia depressa, ora con i vicoli come un Luna Park l'identità è diventata merce. E infine il food blogger, la nostra Puglia sotto l'assedio delle sirene del capitalismo, la politica protegga le persone. Quindi vediamo come il turismo senza fuori controllo, insomma, rischia di o comunque senza un'idea di tutela della autenticità, rischia davvero di trasformare la Puglia in una giostra, in un Luna Park. Andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva, altro decreto, come vi abbiamo annunciato, il governo cerca di mettere al sicuro gli operai, viaggio all'Irione Tamburi tra paura e speranza. Andiamo adesso all'Edicola. Ex Ilva, in arrivo un decreto, quindi tutti i giornali ovviamente titolano sull'Ilva, arriva un decreto per la tutela dei lavoratori, inizia la fase di spegnimento irreversibile degli impianti dell'area a caldo. Oggi ancora un confronto tra governo e sindacati, l'esecutivo pensa a un provvedimento con cassa integrazione e incentivi all'esodo. E poi voli civili, parliamo dell'aeroporto di Grottaglie, e scontro nel centrodestra. Centrodestra e scontro, il titolo del Corriere del Mezzogiorno, dell'Edicola, chiedo scusa. Andiamo invece a Quotidiano. Ex Ilva spunta l'ipotesi decreto, da quelle che sono le informazioni in nostro possesso, il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi nel pomeriggio alle 16.30 per emanare questo decreto. Cassa per 5.000 per l'indotto. Oggi l'incontro governo sindacati sul piatto, ammortizzatori straordinari e in deroga. De Caro e Palmisano, che ieri sono stati in audizione nella Commissione Industria del Senato, invocano una legge speciale per Taranto e un piano industriale. Poi le BRT, le due linee del nuovo servizio bus, i cantieri e il rush finale. Mancano 3 mesi al via, è un articolo del Quotidiano a tutta pagina. Tra strade e impianti, cosa manca all'appello? Bene, adesso linea alla regia e poi torniamo di nuovo qui in studio. Parleremo ancora dell'Ilva, questa volta da un altro punto di vista, quello delle associazioni, e sarà collegato con noi Massimo Ruggeri di Giustizia per Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità.

guida e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Di nuovo in studio e riapriamo il capitolo Ilva, perché stamattina tra poco più di un'ora e mezza ci sarà a Palazzo Chigi l'incontro nella Sala Verde di Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e sindacati, in particolare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali avranno un nuovo confronto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha un po' preso in mano la situazione. Intanto le notizie di questa mattina sono queste: il governo si preparerebbe ad imbastire un decreto per salvare, per tutelare i lavoratori dell'indotto, che sono al momento quelli più esposti alla crisi dello stabilimento con la chiusura dell'area a caldo, mentre l'azienda si preparerebbe a mandare in cassa integrazione altre 5.000 unità che si aggiungerebbero alle 4.500 già in cassa, quindi stiamo parlando di circa 8-9.000 persone in cassa integrazione. Da quello che riporta il giornale, sarebbe sfumata l'ipotesi di tentare di salvare un altoforno per traghettare lo stabilimento fino alla installazione di forni elettrici, ma poi questa ipotesi, perché solo di ipotesi si è trattato, almeno secondo quanto riporta il giornale, questa ipotesi si è poi dissolta di fronte alle difficoltà di ottemperare alle prescrizioni del decreto della Corte d'Appello di Milano riguardo l'amianto e le polveri, le emissioni di polveri sottili. Comunque della vicenda Ilva parliamo con Massimo Ruggeri di Giustizia per Taranto, che è collegato con noi. Buongiorno Ruggeri.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora Ruggeri, la situazione si fa abbastanza nebulosa, anche se avremo probabilmente già nel pomeriggio, perché alle 4:30 del pomeriggio è prevista la riunione del Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere emanato questo nuovo decreto per tutelare almeno l'indotto. Un suo giudizio, poi invece parleremo di un documento che come associazioni avete elaborato, ma un suo giudizio innanzitutto su quella che è la situazione attuale dopo che è stata respinta la richiesta di sospendere la chiusura dell'area a caldo.
1: Ma guardi, questo decreto è il primo che registriamo Salva Taranto e dimostra quanto la questione di salvare le economie di Taranto in senso alternativo a quella dell'industria sia una questione di volontà politica. Dopo 23 decreti per salvare la fabbrica, finalmente si comincia a comprendere che è il caso di mettere in salvaguardia prima i lavoratori e poi, a partire dalle bonifiche, traguardare Taranto verso nuovi orizzonti economico-sociali.
0: Ecco, diciamo che questo forse è il primo governo a non aver emesso un decreto salva Ilva nell'arco di questi ormai 14 anni in cui abbiamo vissuto diverse fasi altalenanti, ma l'impressione è che la politica non sia mai stata in grado di assumere decisioni chiare sulle sorti dello stabilimento e sulla politica industriale in genere, e alla fine forse si è preferito che fosse la magistratura a decidere.
1: Ma guardi, si è portati a pensare che non sia stata in grado, ma probabilmente se tanti governi in tanti anni non ci sono riusciti, probabilmente non era possibile. Perché guardi, il salvataggio di questa fabbrica era davvero qualcosa di improbo, perché insomma è una fabbrica di una dimensione tale, di una vetustà tale da richiamare a fabbrica di inizio Novecento, renderla attuale con i problemi che ha sin dalla sua nascita, perché ricordiamo tutti aver scoperto che fu costruita anche con la parte più inquinante a ridosso della città, era tutt'altro che semplice. Lo diciamo da sempre e ci dispiace che ci sono stati buttati 15-20 anni rispetto ai quali Taranto oggi sarebbe già una città ripartita su altri binari.
0: Ecco, io ricordo che quando esplose la vertenza Ilva, l'allora commissario Bondi elaborò un piano che prevedeva già allora l'introduzione dei forni elettrici, poi non se ne fece più nulla e Bondi fu anche disarcionato dal suo ruolo. Forse se avessimo cominciato a piantare qualche seme 12-13 anni fa, forse avremmo una situazione diversa.
1: Guardi, direttore, io non sono d'accordo sul fatto che bisogna per forza ripartire dalla siderurgia, cioè ci si può anche pensare in maniera diversa. Se pensiamo che due forni elettrici possono costare 400 milioni, cioè, poi vorranno mettere l'impianto Drie ed è 1 miliardo, ma ci vorranno 3-4 anni, ma perché questo tempo e questo denaro non può essere usato per nuove economie, per attrattori e per favorire l'insediamento di nuove industrie sul territorio? No, questo non lo comprendo. Per quanto riguarda quello che diceva riguardo di Bondi qualche anno fa, tenga presente che ci sono state notevolissime resistenze da parte delle altre fabbriche siderurgiche in Italia, perché poi si pensa che solo Ilva produca acciaio in Italia. In Ilva si produce tra il 5 e il 10% dell'acciaio italiano. Le altre industrie siderurgiche facevano resistenza perché altrimenti non ci sarebbe stato preridotto per tutti se anche Ilva avesse convertito a forni elettrici. Quindi serviva un polo che facesse il ciclo integrale, e questo naturalmente a danno dei tarantini, quindi è qualcosa che non possiamo accettare. Non a caso adesso, parlando di forni elettrici a Taranto, si parla anche di installare un impianto di RI, quindi di preridotto, e il fatto proprio serve proprio perché altrimenti non ci sarebbe preridotto per tutti. Ma ripetiamo, dove li andranno a mettere questi forni? Con quali costi? Con quali fondi pubblici? In quanto tempo? Sono tutte domande che secondo noi hanno una sola risposta: si investa su altre economie finalmente.
0: Ma soprattutto siamo sempre a livelli di ipotesi, perché qui c'è una gara in corso infinita e non si comprende chi sarà alla fine l'acquirente, se ci sarà un acquirente di questo stabilimento, di questa azienda. E vedremo a cosa porterà la cosiddetta cordata italiana. Ruggeri, le chiedo di pazientare 2 minuti. Dobbiamo dare la linea alla regia, poi torneremo di nuovo a parlare. E questa volta parleremo delle associazioni, del documento delle associazioni.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: da te.
1: Torniamo a collegarci con Massimo Ruggeri di Giustizia per Taranto. E allora, avete elaborato un documento fra diverse associazioni, numerosi circoli ARCI di Taranto e provincia, fra cui il circolo Gagarin di Taranto, poi Giustizia per Taranto, l'AMPI, ce ne sono altre adesso, non ricordo tutte le associazioni che hanno sottoscritto il documento. Cosa dite in questo documento, Ruggeri?
2: Ma in questo documento soprattutto cerchiamo di fare fronte comune perché affinché diciamo, la città diventi il sindacato tra virgolette dei lavoratori, quindi a salvaguardia del reddito di questi lavoratori affinché si possa ripartire su nuove direttrici. È una iniziativa lodevole perché pensiamo che sia raro a Taranto unirsi intorno a dei punti di contatto. Con alcune di queste sigle per esempio non abbiamo anche delle divergenze riguardo al futuro della fabbrica, ma ciò non ci ha impedito di unirci invece su ciò che conta davvero in questo momento, cioè salvaguardare le tante famiglie coinvolte da questo disastro creato dalla politica.
1: Ecco, questo mi sembra molto importante perché in questi anni i lavoratori sono stati spesso attaccati e invece sono proprio l'anello debole della catena di una serie di situazioni che hanno portato non solo la fabbrica ma appunto il reddito delle famiglie, il futuro delle famiglie sull'orlo dell'abisso. Quindi trovare questo punto di incontro almeno per diciamo, essere al fianco dei lavoratori mi sembra un passaggio davvero meritorio. L'auspicio è che tante divisioni che in questi anni non hanno contribuito, diciamo, a tracciare una prospettiva chiara per la città, possano essere superate. Ruggeri.
2: Ma guardi, senz'altro, da questa situazione se ne esce tutti insieme e non può che essere così. Noi spesso ci siamo lamentati verso la politica, come anche a volte con le aziende dell'indotto, intese come proprietari che non hanno diversificato e comunque hanno contato su una sorta di protezione politica, ma comunque i lavoratori sono sempre stati vittime esattamente come chi è fuori e come anche gli altri disoccupati che sono fuori, perché poi il lavoro bisogna pensare anche a quello che non c'è o a quello che abbiamo perso lasciando andare via tantissimi giovani. Quindi partendo da queste basi occorre ripensare il futuro della città, ma in questo momento è prioritario salvaguardare i lavoratori. Ripetiamo, Taranto non può che salvarsi da sola perché abbiamo visto che dall'alto non sono mai arrivate cose buone, quindi evidentemente dobbiamo resistere e proporre una fuoriuscita da questa situazione.
1: Ecco Ruggero, un'ultima domanda, è fiducioso sulla possibilità che la città possa salvarsi da sola?
2: Guardi, è normale che ci hanno voluto così per tanti anni, quindi semplice non è, ma non abbiamo mai pensato a soluzioni semplici per problemi complessi, sarebbe superficiale e non lo siamo assolutamente. Bisogna darsi da fare, questo sicuramente, occorre che la politica si prenda le proprie responsabilità cercando di incentivare l'arrivo di imprese e certamente però l'apertura di una nuova fase può anche portare nuovo entusiasmo. Io penso a tantissimi giovani e non giovani che sono lontani da tanto, che mantengono questo legame fortissimo con la nostra città e non aspettano che un cenno per aiutarla a ripartire. È una cosa che si può fare, ci crediamo fortemente anche guardando ad altri esempi in Europa e nel mondo di riconversione industriale, dove oggi ci sono realtà che hanno completamente chiuso con le fasi della siderurgia e quelle più inquinanti e sono ripartite su nuove economie più sane e con ancora più occupati. Quindi ci crediamo senz'altro, occorre volontà politica e occorre che la città si unisca per pretendere tutto questo.
1: Grazie Massimo Ruggeri di Giustizia per Taranto, grazie per questo suo contributo. E allora diamo di nuovo la linea alla regia, poi torneremo in studio e parleremo del piano urbanistico generale che è in corso di elaborazione. Ieri abbiamo intervistato l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli e sentiremo cosa ci ha dichiarato. Adesso linea a Gisberto Nicoletti in regia.

0: Di nuovo in studio, bene, abbiamo parlato ampiamente dell'Ilva, ricordo che tra poco più di un'ora ci sarà l'incontro a Palazzo Chigi tra il governo e sindacati, ma cambiamo argomento, parliamo del piano urbanistico generale, quello che una volta si chiamava piano regolatore e che, così come fu concepito, ha finito per essere una delle concause dei mali di questa città, perché fu concepito per una città che avrebbe dovuto raggiungere i 340-350 mila abitanti, parliamo degli anni 70, e invece la città ha avuto una profonda regressione demografica, oggi siamo più o meno intorno ai 180 mila abitanti, con il risultato che abbiamo una città che si è allargata a dismisura, con delle difficoltà enormi nel portare servizi nelle periferie, nelle zone più lontane, e oggi assistiamo anche, anzi non da oggi, allo svuotamento del borgo, che rischia davvero di diventare un'altra periferia. E ieri abbiamo avuto modo di intervistare l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli, che ci ha aggiornati sull'iter del nuovo piano urbanistico. Sentiamo quello che ci ha dichiarato. Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
1: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad agremente i lavori, che è l'intenzione di questa amministrazione arrivare in adozione del PUC entro la fine dell'anno.
0: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
1: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è la l'orografia del suo territorio, quindi si punterà, e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento del costo di costruzione in città vecchia, di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato. In alcuni casi, se possibile, di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
0: Riqualificare il patrimonio edilizio e stop a nuova cementificazione, però noi ci auguriamo che sia davvero così e che soprattutto questi principi poi vengano fatti rispettare, perché purtroppo la storia degli ultimi 20 anni almeno ci ha insegnato che tutte le amministrazioni hanno utilizzato come slogan lo stop al consumo di suolo, ma in realtà poi Taranto ha continuato a espandersi. Adesso di nuovo linea alla regia, poi chiuderemo con più leggerezza parlando di cinema con il Taranto Eco Film Festival.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Bene, allora cerchiamo di concludere con più leggerezza. Ieri in conclusione di puntata abbiamo parlato di fotografia col Festival Foto Arte che sarà inaugurato venerdì sera a Martina Franca, al Palazzo Ducale di Martina Franca. Oggi parliamo di cinema, del Taranto Eco Film Festival, e ne parliamo con Gemma Lanzo che è direttore artistico del festival. Buongiorno Gemma.
1: Buongiorno, buongiorno Enzo, grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
0: E allora, qual è il tema, che è abbastanza complesso il tema quest'anno del festival, il rapporto tra cinema e psiche?
1: Sì, esatto. Allora, in realtà questo è un percorso di accompagnamento che abbiamo cominciato già da qualche mese per appunto portare i nostri spettatori alla prossima edizione del Taranto Eco Film Festival che, ricordo, si terrà dal 24 al 28 novembre. Questa rassegna in particolare è dedicata alla relazione tra cinema e psiche. Abbiamo scelto quattro grandi classici. È una rassegna tra l'altro che è stata realizzata in partnership con ASL Taranto ma anche con Cineteca di Bologna e Museo Nazionale del Cinema di Torino, e questo naturalmente ci fa molto piacere.
0: Quali sono i grandi classici che proponete questa volta?
1: Allora, partiamo il 22 settembre con un grande classico, Vertigo, La donna che visse due volte, un film di Alfred Hitchcock. Tutti gli appuntamenti, ricordiamo, sono al ex Baraccamenti Cattolica, Parco della Musica, nella sala di Calliope. La sala conferenze di Calliope, che è un bellissimo, secondo me, luogo, perché è come se fosse un piccolo cinema, un cinema da 80 posti, insomma, con tutta una tecnologia anche molto, molto buona di audio-video. E per cui sì, partiamo martedì 22 con il grande classico di Alfred Hitchcock. Poi passiamo ad Herzog, che gli appuntamenti, Enzo, sono ogni martedì, per cui ci accompagneranno per, diciamo, il mese di settembre e di ottobre, con Wojciech, un altro grande classico appunto di questo tipo di cinema che esplora la mente umana, in qualche modo è anche un'occasione per conoscere forse anche meglio noi stessi, avvicinarsi anche agli altri. E poi proseguiremo con Una moglie, A Woman Under the Influence, un film anche questo molto, molto forte, molto bello. Tra l'altro, dai titoli che vi sto raccontando vi renderete conto che sono, insomma, classici che molto spesso sono stati in qualche modo ritrovati, no? Perché sì, non sono, come dire, facilmente fruibili al cinema oggi. E concludiamo poi con Mulholland Drive, anche questo un grande classico del grande maestro del cinema David Lynch.
0: Ecco, mi sembra importante sottolineare che in una città che sta attraversando una crisi piuttosto complessa ci sono queste realtà che propongono eventi culturali di grande qualità e di alto livello, e ne abbiamo bisogno. Grazie Gemma Lanzo.
1: Grazie a voi per lo spazio.
0: Allora, riepiloghiamo, prima di salutarci, riepiloghiamo le date, sì. Quindi da martedì?
1: Sì, martedì, ogni martedì l'appuntamento è fisso, abbiamo anche scelto appunto questo giorno infrasettimanale, ogni martedì ai BAC, Baraccamenti Cattolica, Parco della Musica, nella sede di Calliope, CTE Calliope, martedì, per cui il 22, il 29 e poi tutti i martedì.

0: fino a metà ottobre. Ecco, abbiamo scelto appunto un appuntamento in qualche modo fisso e anche un giorno settimanale, infrasettimanale, che insomma può portare le persone al cinema.
1: Grazie Gemma Lanzo per averci dato le informazioni sull'Ecofilm Festival. Si chiude qui questa nostra puntata di Buongiorno Taranto ed ora la linea a Gisberto Nicoletti. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitense apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
2: Gli Houthi hanno smentito di aver lanciato un drone contro la città santa della Mecca, definendo una menzogna l'accusa mossa dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita. È stata superata una linea rossa, ha avvertito Riyadh, sottolineando che adotterà le misure necessarie contro i ribelli yemeniti. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, fa sapere il Viminale. Il ministro degli Esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi, oggi in programma primo un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici. Poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
3: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protesta delle opposizioni.
2: Lo sport con gli europei di volley. L'Italia sconfigge per 3-1 la Cecchia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia, ma intanto sentiamo il commento post partita del CT Fefe De Giorgi ai microfoni di Sky Sport.
4: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori, e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro, e quindi questo chiaramente aiuta.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Cittadella Meteo.
5: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 16 settembre 2026 è il 259esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:51 e tramonta alle 19:18. I santi del giorno sono San Cornelio e San Cipriano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 settembre del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale che durerà sino al 21 settembre, innescato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera dei carabinieri. Nel 1908 viene fondata la General Motors, marchio mondiale dell'industria automobilistica. Nel 1920 un carretto carico di esplosivo viene fatto esplodere a Wall Street, tra la sede della banca Morgan Stanley e la borsa valori. L'unico responsabile della strage è l'anarchico italiano Mario Buda. Nell'attentato moriranno 33 persone, 200 il numero dei feriti. Nel 1949 va in onda il primo episodio del cartone animato Willy il Coyote e Beep Beep. E nel 2011 la missione spaziale Keplero della NASA scopre a 200 anni luce dalla Terra l'esistenza di un pianeta circumbinario, cioè orbitante intorno a due soli, con due tramonti e due albe. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 settembre del 1995 la nazionale di pallavolo italiana vince il 19esimo campionato europeo svoltosi in Grecia, missando così il successo ottenuto due anni prima. Anche la finale è identica a quella del 1993, Italia-Olanda 3-2. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 settembre del 1992 gli 883 sono primi in classifica con Hanno ucciso l'uomo ragno. Nel 2005 Ligabue pubblica il disco Nome e cognome. E nel 2011 Simona Molinari e Peter Sincotti lanciano In cerca di te. Passiamo ai nati oggi. Compie 74 anni Mickey Rourke. È popolare nel mondo del cinema come attore e sceneggiatore, ma i primi passi li ha mossi sul ring come pugile. Spegne 65 candeline il giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano Alessandro Cecchi Paone. E buon compleanno anche a Roy Paci, il trombettista, cantante, compositore e produttore discografico italiano. Compie 57 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 16 settembre 1977 di Maria Callas, considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi. Nel 2016 ci lasciava invece Carlo Azeglio Ciampi, decimo presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina buon grano avrà buon pane, chi semina lupino non avrà né pan né vino.
0: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Chi si o mare? Per chi non te ne rende, o sai che devo mare? È con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
0: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. È stata la sorpresa del Festival di Locarno. Ironico e disinibito, The Invite, il piacere è tutto nostro, arriva sul grande schermo il 16 settembre con un cast stellare, capitanato da Penelope Cruz ed Edward Norton, a cui si aggiungono Olivia Wilde, qui anche regista, e Seth Rogen. Il tema è quello piccantissimo del sesso, ma non solo. La pellicola parla dei nuovi orizzonti che una coppia può decidere di esplorare. Il quartetto animerà un apparentemente banale tra vicini di casa, che prenderà una piega decisamente hot. Arriva il 17 settembre in sala un cult del cinema d'horror, Resident Evil. Il capitolo è nuovo ed è diretto da Zach Cregger, regista di Barbarian e Weapons, che qui si mette alla prova con l'universo cinematografico tratto dalla celebre saga di videogiochi survival horror di Capcom, con un reboot. Il film ha per protagonista un corriere, che fa su e giù per gli ospedali trasportando organi. Questo finché una sera non lo spediscono lontano per una consegna urgente, dove si ritroverà coinvolto in una frenetica e disperata lotta contro il tempo per la sopravvivenza. Dalla mostra del cinema di Venezia arriva I figli della scimmia, il nuovo film di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio. La pellicola trae ispirazione da Esopo e racconta la storia di un padre di un figlio disabile che scopre un legame speciale con suo nipote, figlio di suo fratello, al cinema dal 17 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Lo stesso giorno del finale di stagione di Reacher, il 16 settembre, debutterà su Prime Video la prima stagione del suo spin-off, Negley, con tutte le 8 puntate immediatamente disponibili. Maria Stern riprende il ruolo di Francesca Negley, investigatrice privata a Chicago ed ex compagna d'armi di Jack Reacher. Quando scopre che un caro amico del suo passato è rimasto ucciso in un incidente sospetto, decide di fare di tutto per ottenere giustizia. Quarto capitolo dell'antologia prodotta da Ryan Murphy per Netflix e dedicata ai serial killer della storia americana, Monster, la storia di Lizzie Borden, disponibile su Netflix il 17 settembre. Racconterà per la prima volta una donna mostro. Lizzie Borden è stata accusata di aver ucciso con un'ascia il padre e la matrigna nel 1892 e poi assolta al termine di un processo diventato un

0: uno dei casi giudiziari più celebri degli Stati Uniti. Uno dei titoli più attesi di settembre è sicuramente la seconda stagione di Mobland, con Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan, disponibile su Paramount Plus dal 18 settembre. Ambientata nel mondo della criminalità londinese, nella seconda stagione vediamo che gli Harrigan devono cercare di fare sempre più un fronte comune mentre nuovi rivali minacciano il loro impero criminale sempre più diviso. Con la violenza che si insinua in ogni aspetto delle loro vite, le alleanze si spezzano, la sicurezza si rivela precaria e la lotta per il potere non lascia spazio alla pietà. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Carsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un blitz dei carabinieri contro il caporalato è scattato all'alba di questa mattina nel versante orientale della provincia di Taranto. I militari del nucleo investigativo, affiancati dall'ispettorato del lavoro e da un elicottero di Bari Palese, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per 6 persone, disposta dal GIP del Tribunale di Taranto su richiesta del PM Raffaele Casto. L'operazione Terre di Confine, che interessa le province di Taranto e Matera, punta a smantellare un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera in agricoltura. Torniamo a parlare di Ex Ilva, un possibile deposito delle offerte da parte delle imprese siderurgiche italiane per la fabbrica potrebbe arrivare a inizio ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari. Il governo ha confermato il proprio sostegno ai player interessati, ma la partecipazione dello Stato resta subordinata alla presentazione delle offerte ufficiali. Nel frattempo, a Palazzo Chigi si susseguono le riunioni preparatorie sul dossier in vista del tavolo con i sindacati, il 20° dall'ottobre 2023. E del Consiglio dei Ministri chiamato a varare nuove tutele per l'indotto. Intanto Confindustria Taranto ha lanciato l'allarme.

0: allarme. La chiusura dell'ex Ilva, ha detto il presidente Salvatore Toma, rischia di provocare una bomba sociale, la desertificazione industriale e il blocco di nuovi investimenti legati all'acciaio. L'associazione di categoria ha chiesto così un rinvio della sentenza e il mantenimento di una produzione minima sostenibile. Anche la CISL Taranto Brindisi ha invitato il governo a creare una regia statale per salvare l'occupazione, evitando licenziamenti di massa e garantendo la transizione verso una siderurgia verde. A poco più di 3 mesi dall'entrata in esercizio a Taranto, prevista per l'1 gennaio 2027, il progetto delle BRT da 300 milioni di euro entra nella fase finale. Il cronoprogramma si avvia così alla chiusura tra le infrastrutture delle linee blu e rossa, il deposito per 64 bus elettrici e l'apertura del cavalcaferrovia previsto per il 21 settembre. L'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli stima di concludere i lavori entro 2 mesi, lasciando per ultima l'installazione dei cordoli. Lo snodo cruciale resta l'allaccio energetico da 4,5 MW da parte di Enel, atteso per ottobre. Passiamo alla pagina degli spettacoli. 3 film di Bernardo Bertolucci tornano sul grande schermo a Massafra per l'ultimo capitolo della 21esima edizione di Vicoli Corti. Il Teatro Comunale Resta proporrà 3 proiezioni gratuite in versione restaurata, tutte di giovedì alle 21, con apertura delle porte alle 20.30. Si parte domani sera, 17 settembre, con Prima della Rivoluzione, per proseguire il 24 con Il Conformista e concludere l'1 ottobre con Dreamers. L'iniziativa curata da Il Serraglio con la direzione artistica di Vincenzo Madaro celebra così il cinema del maestro come reagente critico urgente e profonda azione politica. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: momento. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Cinderella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice del

0: La Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Carsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava oltre 100 sfollati aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitensi apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
3: La polizia di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione locale per personale informatica nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese.
2: Una perturbazione nordatlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali.

0: invernali. E la giornata di oggi, una profonda sacca d'aria fredda in discesa dal nord Europa si spingerà fin nel cuore del Mediterraneo, portando con sé una perturbazione che colpirà per prima l'Italia settentrionale. I primi segnali di cedimento si avvertiranno tra il pomeriggio e la sera, quando l'aumento della nuvolosità cederà il passo a piogge temporali, localmente anche intensi, concentrati inizialmente lungo l'arco alpino, prealpino e sull'alta pianura padana.
1: Uno sciame sismico in provincia di Catanzaro è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa si è verificata alle ore 3:11 nell'area di Amaroni con magnitudo 2.4. 9 le scosse rilevate dalla sala sismica INGV di Roma in sole 4 ore, la più forte delle quali di magnitudo 3.5 nell'area di Squillace ad una profondità di 40 km.
0: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Netto, Gisberto, Nicoletti, la regia, la parte tecnica. Allora, oggi una nuova puntata, staremo insieme 2 ore come sempre, quindi potete scrivermi al 339-680-6868, 099-4730-144 per intervenire in diretta, in redazione @radiocittadella.it, la nostra mail. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle curiosità, di tante storie, come sempre. Vi ricordo che siete sintonizzati sui 96.5 in FM, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, ovviamente sul canale 94 Cittadella TV. E adesso si parte con la New Hit.
6: Cittadella, Cittadella, New Hit.
7: Let's go.

Eccoci amici in diretta su 96.5 FM Radio Cittadella, canale 94 Cittadella TV, bellissimo questo pezzo, continuate a scrivermi al 339-780-6868, se avete qualcosa da scriverci, i vostri progetti potete farlo a redazione @radiocittadella.it. Adesso noi facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7º posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cechia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei, 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia è già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il 1º posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il 1º trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata nella passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambio ufficiale.

0: ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Italia Guaranà.
1: Eccoci amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette. Adesso parliamo del perché dovremmo imparare dagli elefanti. E sì, tu, voi dite, ma Annette, ma cosa dici? Certo, perché c'è uno studio che svela che gli elefanti analizzano le situazioni senza agire d'istinto. Ecco come il controllo degli impulsi li aiuta a risolvere il problema. Allora, gli elefanti continuano a sorprenderci sempre per la loro straordinaria intelligenza animale. Secondo un recente studio, è pubblicato anche su una rivista scientifica, gli elefanti asiatici, pensate, possiedono una spiccata capacità di autocontrollo e ragionamento logico. Allora, hanno fatto un esperimento, si chiama l'esperimento della scatola. Come raggirare l'istinto? Allora, per raggiungere a questa conclusione, cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno testato 16 esemplari custoditi presso l'Istituto Nazionale degli Elefanti in Thailandia. Allora, gli studiosi hanno posizionato davanti

agli animali una scatola trasparente contenente deliziosa frutta fresca. L'odore del cibo ovviamente usciva da alcuni fori frontali, mentre l'unica reale apertura per raggiungere il bottino si trovava sul lato opposto della struttura. Anziché farsi guidare dall'istinto e tentare inutilmente di infilare la proboscide nei buchi frontali, i pachidermi hanno mostrato un solido controllo inibitorio. Quindi, cosa hanno fatto? Pensate che hanno analizzato con calma la scatola, trovando la via d'accesso corretta al primo tentativo. Pensate che bravi. Quando il contenitore è stato ruotato, gli animali hanno bloccato il movimento riflesso per cercare subito la nuova posizione dell'apertura. E dall'esperimento è emerso che i soggetti più giovani hanno dimostrato una flessibilità mentale superiore rispetto agli esemplari anziani. Come confermato quindi anche da Focus, la capacità di frenare gli automatismi e adattarsi a contesti imprevedibili è una risorsa cognitiva fondamentale per la sopravvivenza della specie. Quindi comprendere i loro processi decisionali rappresenta quindi un passaggio chiave per proteggere questi straordinari mammiferi. Voi lo sapevate? Io non lo sapevo, l'ho letto qui insieme a voi in questa ricerca molto bella. Scrivetemi secondo voi quali sono gli animali più intelligenti che noi abbiamo, oltre diciamo al nostro cagnolino, al nostro gattino, che loro sono sempre i più intelligenti del mondo. Scrivetemelo al 339 780 6868.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un blitz dei carabinieri contro il caporalato è scattato all'alba di questa mattina nel versante orientale della provincia di Taranto. I militari del nucleo investigativo, affiancati dall'ispettorato del lavoro e da un elicottero di Bari Palese, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per 6 persone, disposta dal GIP del Tribunale di Taranto su richiesta del PM Raffaele Casto. L'operazione Terre di Confine, che interessa le province di Taranto e Matera, punta a smantellare un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera in agricoltura. Torniamo a parlare di Ex Ilva, un possibile deposito delle offerte da parte delle imprese siderurgiche italiane per la fabbrica potrebbe arrivare a inizio ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari. Il governo ha confermato il proprio sostegno ai player interessati, ma la partecipazione dello Stato resta subordinata alla presentazione delle offerte ufficiali. Nel frattempo, a Palazzo Chigi si susseguono le riunioni preparatorie sul dossier in vista del tavolo con i sindacati, il 20° dall'ottobre 2023. E del Consiglio dei Ministri chiamato a varare nuove tutele per l'indotto. Intanto Confindustria Taranto ha lanciato l'allarme. La chiusura dell'Ex Ilva, ha detto il presidente Salvatore Toma, rischia di provocare una bomba sociale, la desertificazione industriale e il blocco di nuovi investimenti legati all'acciaio. L'associazione di categoria ha chiesto così un rinvio della sentenza e il mantenimento di una produzione minima sostenibile. Anche la CISL Taranto Brindisi ha invitato il governo a creare una regia statale per salvare l'occupazione, evitando licenziamenti di massa e garantendo la transizione verso una siderurgia verde. A poco più di 3 mesi dall'entrata in esercizio a Taranto, prevista per l'1 gennaio 2027, il progetto delle BRT da 300 milioni di euro entra nella fase finale. Il cronoprogramma si avvia così alla chiusura tra le infrastrutture delle linee blu e rossa, il deposito per 64 bus elettrici e l'apertura del cavalcaferrovia previsto per il 21 settembre. L'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli stima di concludere i lavori entro 2 mesi, lasciando per ultima l'installazione dei cordoli. Lo snodo cruciale resta l'allaccio energetico da 4,5 MW da parte di Enel, atteso per ottobre. Passiamo alla pagina degli spettacoli. 3 film di Bernardo Bertolucci tornano sul grande schermo a Massafra per l'ultimo capitolo della 21esima edizione di Vicoli Corti. Il Teatro Comunale Resta proporrà 3 proiezioni gratuite in versione restaurata, tutte di giovedì alle 21, con apertura delle porte alle 20:30. Si parte domani sera 17 settembre con Prima della Rivoluzione, per proseguire il 24 con Il Conformista e concludere l'1 ottobre con Dreamers. L'iniziativa curata da Il Serraglio con la direzione artistica di Vincenzo Madaro celebra così il cinema del maestro come reagente critico urgente e profonda azione politica. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto, il ritmo della tua estate.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Ben ritrovati amici, siete su Cittadella la radio, questo è Partecipiamo Taranto, canale 94, Cittadella TV. Prima mi avete scritto, però non solo gli animali, gli elefanti, Annette, sono molto intelligenti, io so qualcosa anche sui corvi. E beh, ecco, allora io sono andata a vedere che cosa c'è di interessante da sapere sui corvi, che anche secondo me sono molto intelligenti. Una volta ho visto uno che faceva delle cose molto molto simpatiche, oltre ad aver assistito diverse volte ad alcuni spettacoli molto interessanti di pappagalli che sanno fare tante cose, amici, lo sapete? Sì, allora adesso mi avete chiesto i corvi, parleremo dei corvi. Allora, sono molto più intelligenti di quanto crediamo, infatti, ad esempio fanno i conti con il tempo, sono capaci di riflettere e organizzarsi in anticipo, esattamente come fanno le grandi scimmie e i bambini dai 4 anni in poi. Signori, vi sto parlando proprio dei corvi, non solo umani, anche i corvi sanno pianificare il futuro. Quindi a scoprirlo è stato proprio un gruppo di ricerca dell'università svedese di Lund in uno studio pubblicato su una rivista scientifica, Science. Allora, gli studiosi volevano capire se questi uccelli ragionassero davvero sul futuro o se agissero solo per puro istinto. Per farlo li hanno messi di fronte a due test del tutto nuovi per loro. Allora, nel primo esperimento i corvi hanno imparato che per aprire una scatola piena di cibo serviva usare una pietra. Dopodiché i ricercatori hanno tolto la scatola e hanno fatto scegliere agli uccelli un oggetto tra tanti. I corvi dovevano poi tenere con sé l'oggetto scelto per 15 minuti prima di poter rivedere la scatola. Qual è stato il risultato? Ecco, quasi sempre hanno scelto la pietra giusta a occhi chiusi, pensate, tenendola da parte per usarla al momento buono. Nel secondo test invece si è passati al baratto. Gli uccelli hanno capito che dando un certo gettone agli umani ricevevano in cambio del cibo. E quindi anche in questo caso hanno dovuto scegliere il gettone giusto tra i tanti oggetti inutili, tenendo da parte e sempre attendendo. Poi i corvi sono riusciti quasi sempre dimostrando di saper aspettare anche fino, pensate, a 17 ore. Questi hanno una pazienza incredibile, pur di avere un premio migliore, anziché accontentarsi subito di qualcosa, insomma, da poco. E visto che la storia evolutiva degli uccelli e la nostra si sono divise, insomma, più di 300 milioni di anni fa, questa scoperta dimostra che l'intelligenza dei corvi si è sviluppata da sola, arrivando a livelli incredibibili. Quindi è vero, come mi state scrivendo, 339-780-688, abbiamo la prova da questo studio che sono andata a cercare che anche i corvi hanno una super intelligenza come gli elefanti. Adesso scrivetemi ancora 339-780-688, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Ben ritrovati amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, la voce che sentite è la mia, Annette, al microfono. Adesso parliamo di social e di algoritmi. Quante volte vi siete chiesti, però l'algoritmo, questo, senza magari sapere nemmeno di che cosa stiamo parlando? Allora, facciamo così, aprire Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e vedere semplicemente i post nell'ordine in cui sono stati pubblicati, senza che alcun software decida quali meritino di comparire per primi, potrebbe presto diventare una scelta concreta per milioni di persone. Il governo australiano, infatti, che è molto sul pezzo in queste cose, sta preparando una legge che obbligherà i social network a permettere agli utenti, pensate, ascoltate, di disattivare la selezione algoritmica dei contenuti. Che cosa significa? Invece di ricevere un flusso costruito sulla base dei propri gusti, delle interazioni precedenti e di ciò che il sistema ritiene più capace di attrarre la tua attenzione, si potrebbe tornare a un feed cronologico, dove i post più recenti compaiono semplicemente prima, proprio un ordine semplice e normale. L'obiettivo qual è? Quello di dare maggior controllo agli utenti e di ridurre l'amplificazione automatica dei contenuti estremi, provocatori o confezionati apposta per suscitare rabbia e reazioni. Avete mai visto? Fate una prova semplice. Vedete un post sui social dove c'è, che ne so, le temperature si stanno riscaldando, fa sempre più caldo. Allora voi leggete, giustamente, siete un minimo interessati e leggete questo articolo. Se scrollate un po', vi esce dopo 2 secondi la fine del mondo e vi dice, si cresce sempre di più con un'escalation pazzesca su queste notizie disastrose. Quindi proprio questo, per suscitare in noi delle emozioni, del

relazioni. Continuo a leggere l'articolo. Una mossa del genere, che equivarrebbe peraltro a tornare un po' agli albori dei social, migliorerebbe davvero la nostra esperienza? La risposta è meno scontata di quanto sembri, perché gli algoritmi di raccomandazione nacquero all'epoca soprattutto per risolvere un problema pratico. Con l'aumentare di amici, pagine, account, bla bla bla, i contenuti disponibili erano diventati troppi per essere letti tutti. Quindi già nel 2014 Facebook spiegava che ogni volta che una persona apriva il newsfeed potevano esserci in media circa 1500 post potenzialmente visualizzabili. Mostrandoli soltanto in ordine temporale, molti aggiornamenti considerati importanti sarebbero inevitabilmente finiti troppo in basso. E quindi da lì che il sistema iniziò ad attribuire ad ogni contenuto, chiamiamola, una sorta di priorità sulla base di numerosi segnali, per esempio chi lo aveva pubblicato, quanto spesso l'utente interagiva con quella persona o pagina e soprattutto quanto quel genere di post aveva attratto la sua attenzione in passato. Quindi secondo Facebook in questo modo la quota dei contenuti effettivamente letti passò dal 57% al 70%, si faceva prima insomma leggere questi contenuti. Oggi però il meccanismo è cambiato, è diventato ben più sofisticato, perché su piattaforme come TikTok o Instagram non è neppure necessario seguire un account perché i suoi video vengano proposti. Quindi se l'algoritmo ritiene che possano interessare a te, Instagram o Facebook te li propongono, va bene? Allora adesso tra pochissimo vedremo qual è il problema di tutto questo giro qua e vediamo cosa dicono nel Regno Unito, va bene? E anche la trappola dell'attenzione e il fenomeno che si chiama rage bait. Lo sentiamo e lo diciamo tra poco.

0: esquina y va camina por el sendero. Quiero maca mi zapato viejo, costeño, paisa, rolo, caleño. Y cada día me río porque si no me muero.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
2: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
3: E intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento informa il è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma lungo via della Giuliana nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa, la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
3: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga. La sedicesima dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
2: Il calcio cambio di panchina nel Bologna. Domenico Tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media.

0: storia del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: la vita.
1: Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Stavamo parlando proprio dell'algoritmo. Il problema è che interessante, tra virgolette, per un algoritmo non significa necessariamente utile, affidabile, piacevole per l'utente. No, le piattaforme guadagnano soprattutto quando chi le usa, in pratica, amici, quando chi le usa resta anche più a lungo. Sulla base poi di tante cose. Adesso cerchiamo di capire nell'app cosa accade. Allora, rabbia, indignazione, paura, conflitto possono essere particolarmente efficaci nel convincere una persona a fermarsi, a commentare o addirittura condividere. Ed è da qui che nasce il cosiddetto rage bait. È un contenuto costruito appositamente per provocare irritazione e moltiplicare, pensate un po', le interazioni. Quindi eliminare la selezione algoritmica potrebbe dunque ridurre la diffusione automatica di questi post e restituire maggior peso alle persone che si è scelto volontariamente di seguire. Quindi questa possibilità non cancellerebbe però né la disinformazione, ovviamente, né le cosiddette camere dell'eco. Anche un feed rigorosamente cronologico, infatti, può

riempirsi di contenuti molto simili se l'utente segue solo persone che la pensano come lui. E quindi senza filtri si ripresenterebbe il problema originario, cioè una valanga di post tra i quali diventa difficile trovare veramente quelli interessanti. Gli esperimenti condotti negli anni da Meta indicano che quando il ranking algoritmico viene sostituito da un ordine cronologico, come questi chiedono, diminuiscono i contenuti visualizzati, ma anche i like e anche i commenti. Per un social network è un risultato poco desiderabile, perché significa meno tempo trascorso sulla piattaforma e quindi meno occasioni di mostrare che cosa? Le pubblicità. Quindi dal punto di vista dell'utente però potrebbe proprio essere questo il vantaggio: un feed meno capace di prevedere ciò che farà fermare il pollice sullo schermo renderebbe meno irresistibile lo scorrimento continuo, trasformando nuovamente l'esperienza in qualcosa che si desidera fare anziché restare in un ambiente progettato per appunto trattenere l'attenzione. Comunque l'Australia, che ha già introdotto il divieto di accesso per i minori di 16 anni, meno male, potrebbe così diventare un enorme esperimento su larga scala, e quindi la riforma potrebbe aiutarci un po' a capire, giusto per capire, una cosa ancora più interessante: se un social che riesce a coinvolgerci meno sia davvero peggiore, o se semplicemente ci restituisca una parte almeno del tempo che oggi regaliamo a questi social, cioè riprenderci il nostro tempo, sempre ammesso che sappiamo insomma cosa farcene, no? Quando la Ryanair fa le pubblicità sui social, non so se vedete la Ryanair che dice sì vabbè, però adesso ti toccherà stare 2 ore col telefono spento in aereo, dovrai stare 2 ore con i tuoi pensieri, con te stesso. È un po' dura questa cosa. Va bene amici, ditemi cosa ne pensate al 339 700 6868. Noi ci rivediamo tra poco. Oh.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Silk and Soul.

Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, adesso parliamo di scuola e di bambine. È vero che, lo leggo da un articolo di Focus, che le bambine sono più felici dei bambini a scuola. Uno studio condotto su oltre 1600 bambini dimostra che le femmine vivono meglio l'ambiente scolastico, sì, come le relazioni sociali, la struttura delle lezioni e il rendimento influiscono sul loro benessere, lo vedremo da questo articolo. Allora, in media, le bambine sono più felici, almeno secondo una ricerca svolta dall'Università Norvegese di Scienze e Tecnologie pubblicata su un giornale specifico, insomma tecnico. Gli scienziati hanno intervistato 1620 bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni, chiedendo loro se avessero amici e se si sentissero al sicuro. I ricercatori hanno riscontrato che il piacere di andare a scuola e la sensazione di sicurezza a scuola sono strettamente correlati, ma in generale le bambine, pensate, sono risultate più felici rispetto ai maschi. Secondo i ricercatori, questo dipende dal fatto che mentre le femmine ottengono più piacere dalle relazioni sociali, i maschi lo ottengono di più attraverso l'attività fisica. Si muovono, lo vedete, insomma, corrono, fanno. Che però a scuola è limitata. E quindi anche per quanto riguarda l'attività come la lettura e le scienze, in genere, le bambine ottengono punteggi più alti rispetto ai maschi, sia per l'interesse che nutrono per le materie, sia proprio della percezione del proprio rendimento. Quindi il rendimento è a sua volta legato all'interesse verso le materie di studio. Quindi per questo sembrerebbe un po' questa cosa carina. E voi cosa ne pensate? Mi raccomando, scrivetemi al 339-780-6868.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un blitz dei carabinieri contro il caporalato è scattato all'alba di questa mattina nel versante orientale della provincia di Taranto. I militari del nucleo investigativo, affiancati dall'ispettorato del lavoro e da un elicottero di Bari Palese, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per 6 persone, disposta dal GIP del Tribunale di Taranto su richiesta del PM Raffaele Casto. L'operazione Terre di Confine, che interessa le province di Taranto e Matera, punta a smantellare un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera in agricoltura. Torniamo a parlare di Ex Ilva, un possibile deposito delle offerte da parte delle imprese siderurgiche italiane per la fabbrica potrebbe arrivare a inizio ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari. Il governo ha confermato il proprio sostegno ai player interessati, ma la partecipazione dello Stato resta subordinata alla presentazione delle offerte ufficiali. Nel frattempo, a Palazzo Chigi si susseguono le riunioni preparatorie sul dossier in vista del tavolo con i sindacati, il 20° dall'ottobre 2023. E del Consiglio dei Ministri chiamato a varare nuove tutele per l'indotto. Intanto Confindustria Taranto ha lanciato l'allarme. La chiusura dell'Ex Ilva, ha detto il presidente Salvatore Toma, rischia di provocare una bomba sociale, la desertificazione industriale e il blocco di nuovi investimenti legati all'acciaio. L'associazione di categoria ha chiesto così un rinvio della sentenza e il mantenimento di una produzione minima sostenibile. Anche la CISL Taranto Brindisi ha invitato il governo a creare una regia statale per salvare l'occupazione, evitando licenziamenti di massa e garantendo la transizione verso una siderurgia verde. A poco più di 3 mesi dall'entrata in esercizio a Taranto, prevista per l'1 gennaio 2027, il progetto delle BRT da 300 milioni di euro entra nella fase finale. Il cronoprogramma si avvia così alla chiusura tra le infrastrutture delle linee blu e rossa, il deposito per 64 bus elettrici e l'apertura del cavalcaferrovia previsto per il 21 settembre. L'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli stima di concludere i lavori entro 2 mesi, lasciando per ultima l'installazione dei cordoli. Lo snodo cruciale resta l'allaccio energetico da 4,5 megawatt da parte di Enel, atteso per ottobre. Passiamo alla pagina degli spettacoli. 3 film di Bernardo Bertolucci tornano sul grande schermo a Massafra per l'ultimo capitolo della 21esima edizione di Vicoli Corti. Il Teatro Comunale Resta proporrà 3 proiezioni gratuite in versione restaurata, tutte di giovedì alle 21, con apertura delle porte alle 20:30. Si parte domani sera, 17 settembre, con Prima della Rivoluzione, per proseguire il 24 con Il Conformista e concludere l'1 ottobre con Dreamers. L'iniziativa curata da Il Serraglio con la direzione artistica di Vincenzo Madaro celebra così il cinema del maestro come reagente critico urgente e profonda azione politica.

0: Per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: torno da te.
1: Ben ritrovati amici, parliamo di scuola e università ed è una cosa che io, una domanda che mi faccio sempre: e se si entrasse più tardi? Secondo me, sapete quale sarebbe il momento? Lo dico, non è la prima volta che dico questa cosa, secondo me sarebbe perfetto entrare alle 10 e uscire alle 15-16, avendo fatto, svolto tutti i compiti, gli approfondimenti e insomma avendo preparato i genitori, o se c'è una piccola possibilità di fare un pranzo decente, altrimenti lo prepariamo noi in piatto di pasta da casa, perché ovviamente non si può mangiare tutti i giorni i panini, no? Mi piacerebbe tanto che la scuola si facesse fino al venerdì e dalle 10 alle 15 alle 16, in modo che i ragazzi arrivano alle 10 che sono già pronti, perché secondo me sti bimbi o i ragazzi alle 8 del mattino cosa possono rendere, eh? Vabbè, vi leggo questo articolo perché è più interessante sicuramente di quello che posso dire io. Allora, suona la sveglia, ora di andare a scuola, dopo mezz'ora vostro figlio adolescente è ancora sotto le coperte e voi state perdendo la pazienza tutte le mattine. Se questo scenario vi è familiare, non siete soli, la maggior parte dei ragazzi non riesce ad addormentarsi presto la sera e di conseguenza ad alzarsi presto al mattino. Quindi non prendiamocela, la colpa è della biologia, che durante l'adolescenza fa cambiare l'orologio interno degli adolescenti, facendoli rimanere allerta fino a tardi. Il problema però è che la scuola bisogna andarci, è certo, e se la soluzione fosse posticipare l'orario della campanella di entrata, allora la scienza si pone questa domanda, non è la prima volta, in passato l'hanno fatto diversi studi e ora anche un gruppo di ricercatori dell'Università di Zurigo ha provato a vedere cosa succederebbe se i ragazzi potessero scegliere di entrare a scuola un'ora dopo, vabbè, anche alle 9, va bene. Allora, questa ricerca si è focalizzata sulla scuola secondaria di secondo grado di Gossò a Zurigo, dove da 3 anni è attivo un sistema di orario flessibile. Gli studenti possono scegliere se assistere ai corsi facoltativi prima di iniziare le normali lezioni oppure dopo, scegliendo così quando entrare a scuola tra le 7.30 e le 8.30. Ma qui è prestissimo ancora, amici, io parlavo di orari diversi. Comunque, i risultati parlano chiaro e confermano quanto rilevato in precedenza. Il 95% degli studenti ha scelto di posticipare l'entrata, mediamente di 38 minuti rispetto all'orario classico, guadagnando in media 45 minuti di sonno in più. Il maggior riposo ha avuto infatti impatti positivi sia sul benessere dei ragazzi, che hanno riferito di addormentarsi con più facilità la sera e di sentirsi meglio in generale, sia sul rendimento scolastico, con miglioramenti soprattutto in inglese e matematica. E in Italia una cosa bisogna dirla: le scuole secondarie di primo grado iniziano normalmente tra le 8 e le 8.30, per cui tra virgolette i nostri ragazzi sarebbero più riposati dei loro colleghi svizzeri, però io penso proprio quello che ho detto prima, amici, dobbiamo fare un po' più tardi, entrare un po' più tardi, uscire più tardi con i compiti fatti, così uno esce alle 3, esce alle 4 e va a nuoto, va a musica, va a teatro, va in piscina, va a fare tutte le cose a calcetto, a calcio, quello che deve fare. Se, danza o quanti, non so, aggiungete tutte le attività, equitazione, golf, pattinaggio, eccetera. Sarebbe fantastico se fosse così, però vedremo, amici, io me lo auguro sempre e soprattutto fateli andare fino al venerdì sti ragazzi, perché devono andare anche il sabato a scuola. Va bene, scrivetemi 3397076868, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Amici, siamo arrivati anche oggi al termine della nostra puntata. Io vorrei ringraziare la leggera parte tecnica, ringrazio voi per averci seguiti e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it. Il WhatsApp è il 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando il luogo, data, una breve descrizione dei fatti, Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Noi ci rivediamo domani. Ciao ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro-Trovesk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai raid russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati, si legge nel messaggio. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca.
2: Al momento è di 14 vittime, tra i quali 5 bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
3: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
2: Si finge guida turistica per portare un 17enne in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito scafati l'ordinanza nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi.
3: Il governo di Giorgia Meloni al lavoro sul dossier Ex Ilva. A Palazzo Chigi oggi è in programma prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
2: Lo sport, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. 24 Gran Premi in 22 paesi distribuiti su 5 continenti. Ritorno del Portogallo e della Turchia

0: fuori invece l'Olanda per contratto scaduto e Barcellona. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagione. Sale poi a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti in regia. Apriamo subito con una notizia di cronaca, perché è in corso una vasta operazione anticaporalato da parte dei carabinieri. In particolare l'operazione è in corso a Taranto e Matera.

da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Taranto, che sono coadiuvati da un elicottero del nucleo di Bari Palese e dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto. E in questa operazione prevede l'esecuzione di una ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 6 persone, quindi misure cautelari nei confronti di 6 persone nell'ambito di una più ampia indagine riguardante un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera nel settore agricolo. L'operazione è l'esito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata e dei nostri spazi di informazione. Nel corso della puntata ci occuperemo della vicenda Ilva, della crisi Ilva. Stamattina è previsto l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati e è previsto insomma un decreto per salvare, per tutelare i lavoratori dell'indotto, ma intanto è prevista anche la cassa integrazione per altri 5.000 lavoratori. Ma leggiamo le prime pagine dei principali quotidiani pugliesi. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, che appunto titola Taranto spera, la Murgia invece affonda, pronto un decreto salva indotto, come dicevamo. Per quanto riguarda invece la Colmat a Matera, in 300 rischiano il licenziamento e appunto a Palazzo Chigi oggi il vertice sull'Ilva. Andiamo a Repubblica Bari, che sta conducendo un dibattito, un'inchiesta abbastanza interessante sul turismo in Puglia. Ci sono diversi interventi, gli operatori dicono il turismo è la Puglia autentica, cerchiamo una terza via tra Disneyland e l'abbandono. Poi un avvocato, c'era una volta una Puglia depressa, ora con i vicoli come un Luna Park l'identità è diventata merce. E infine il food blogger, la nostra Puglia sotto l'assedio delle sirene del capitalismo, la politica protegga le persone. Quindi vediamo come il turismo senza, fuori controllo, insomma, rischia di o comunque senza un'idea di tutela della autenticità, rischia davvero di trasformare la Puglia in una giostra, in un Luna Park. Andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva, altro decreto, come vi abbiamo annunciato. Il governo cerca di mettere al sicuro gli operai. Viaggio all'Irone Tamburi tra paura e speranza. Andiamo adesso all'Edicola. Ex Ilva, in arrivo un decreto, quindi tutti i giornali ovviamente titolano sull'Ilva, arriva un decreto per la tutela dei lavoratori, inizia la fase di spegnimento irreversibile degli impianti dell'area a caldo. Oggi ancora un confronto tra governo e sindacati, l'esecutivo pensa a un provvedimento con cassa integrazione e incentivi all'esodo. E poi voli civili, parliamo dell'aeroporto di Grottaglie, e scontro nel centrodestra. Centrodestra e scontro, il titolo del Corriere del Mezzogiorno, dell'Edicola, chiedo scusa. Andiamo invece a Quotidiano. Ex Ilva, spunta l'ipotesi di decreto, da quelle che sono le informazioni in nostro possesso, il decreto, il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi nel pomeriggio alle 16.30 per emanare questo decreto. Cassa per 5.000 per l'indotto. Oggi l'incontro governo sindacati sul piatto, ammortizzatori straordinari e in deroga. De Caro e Palmisano, che ieri sono stati in audizione nella Commissione Industria del Senato, invocano una legge speciale per Taranto e un piano industriale. Poi le BRT, le due linee del nuovo servizio bus, i cantieri e il rush finale. Mancano 3 mesi al via, è un articolo del Quotidiano a tutta pagina. Tra strade e impianti, cosa manca all'appello? Bene, adesso linea alla regia e poi torniamo di nuovo qui in studio. Parleremo ancora dell'Ilva, questa volta da un altro punto di vista, quello diciamo delle associazioni, e sarà collegato con noi Massimo Ruggeri di Giustizia per Taranto. Ma quanto è piccola

0: Vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: www.radiotv.it.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

di nuovo in studio e riapriamo il capitolo Ilva, perché stamattina tra poco più di un'ora e mezza ci sarà a Palazzo Chigi l'incontro nella Sala Verde di Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e sindacati, in particolare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali avranno un nuovo confronto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha un po' preso in mano la situazione. Intanto le notizie di questa mattina sono queste: il governo si preparerebbe ad imbastire un decreto per salvare, per tutelare i lavoratori dell'indotto, che sono al momento quelli più esposti alla crisi dello stabilimento con la chiusura dell'area a caldo, mentre l'azienda si preparerebbe a mandare in cassa integrazione altre 5.000 unità che si aggiungerebbero alle 4.500 già in cassa, quindi stiamo parlando di circa 8-9.000 persone in cassa integrazione. Da quello che riporta il giornale, sarebbe sfumata l'ipotesi di tentare di salvare un altoforno per traghettare lo stabilimento fino all'installazione di forni elettrici, ma poi questa ipotesi, perché solo di ipotesi si è trattato, almeno secondo quanto riporta il giornale, questa ipotesi si è poi dissolta di fronte

0: fronte alle difficoltà di ottemperare alle prescrizioni del decreto della Corte d'Appello di Milano riguardo l'amianto e le polveri, le emissioni di polveri sottili. Comunque della vicenda Ilva parliamo con Massimo Ruggeri di Giustizia per Taranto, che è collegato con noi. Buongiorno Ruggeri.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora Ruggeri, la situazione si fa abbastanza nebulosa, anche se avremo probabilmente già nel pomeriggio, perché alle 4:30 del pomeriggio è prevista la riunione del Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere emanato questo nuovo decreto per tutelare almeno l'indotto. Un suo giudizio, poi invece parleremo di un documento che come associazioni avete elaborato, ma un suo giudizio innanzitutto su quella che è la situazione attuale dopo che è stata respinta la richiesta di sospendere la chiusura dell'area a caldo.
1: Ma guardi, questo decreto è il primo che registriamo salva Taranto e dimostra quanto la questione di salvare le economie di Taranto in senso alternativo a quella dell'industria sia una questione di volontà politica. Dopo 23 decreti per salvare la fabbrica, finalmente si comincia a comprendere che è il caso di mettere in salvaguardia prima i lavoratori e poi, a partire dalle bonifiche, traguardare Taranto verso nuovi orizzonti economico-sociali.
0: Ecco, diciamo che questo forse è il primo governo a non aver emesso un decreto salva Ilva nell'arco di questi ormai 14 anni in cui abbiamo vissuto diverse fasi altalenanti, ma l'impressione è che la politica non sia mai stata in grado di assumere decisioni chiare sulle sorti dello stabilimento e sulla politica industriale in genere, e alla fine forse si è preferito che fosse la magistratura a decidere.
1: Ma guardi, si è portati a pensare che non sia stata in grado, ma probabilmente se tanti governi in tanti anni non ci sono riusciti, probabilmente non era possibile. Perché guardi, il salvataggio di questa fabbrica era davvero qualcosa di improbo, perché insomma è una fabbrica di una dimensione tale, di una vetustà tale da richiamare a fabbrica di inizio Novecento, renderla attuale con i problemi che ha sin dalla sua nascita, perché ricordiamo tutti aver scoperto che fu costruita anche con la parte più inquinante a ridosso della città, era tutt'altro che semplice. Lo diciamo da sempre e ci dispiace che ci sono stati buttati 15-20 anni rispetto ai quali Taranto oggi sarebbe già una città ripartita su altri binari.
0: Ecco, io ricordo che quando esplose la vertenza Ilva, l'allora commissario Bondi elaborò un piano che prevedeva già allora l'introduzione dei forni elettrici, poi non se ne fece più nulla e Bondi fu anche disarcionato dal suo ruolo. Forse se avessimo cominciato a piantare qualche seme 12-13 anni fa, forse avremmo una situazione diversa.
1: Guardi direttore, io non sono d'accordo sul fatto che bisogna per forza ripartire dalla siderurgia, cioè ci si può anche pensare in maniera diversa. Se pensiamo che due forni elettrici possono costare 400 milioni, cioè poi vorranno mettere l'impianto Drie ed è 1 miliardo, ma ci vorranno 3-4 anni, ma perché questo tempo e questo denaro non può essere usato per nuove economie, per attrattori e per favorire l'insediamento di nuove industrie sul territorio? No, questo non lo comprendo. Per quanto riguarda quello che diceva riguardo di Bondi qualche anno fa, tenga presente che ci sono state notevolissime resistenze da parte delle altre fabbriche siderurgiche in Italia, perché poi si pensa che solo Ilva produca acciaio in Italia. In Ilva si produce tra il 5 e il 10% dell'acciaio italiano. Le altre industrie siderurgiche facevano resistenza perché altrimenti non ci sarebbe stato preridotto per tutti se anche Ilva avesse convertito a forni elettrici, quindi serviva un polo che facesse il ciclo integrale, e questo naturalmente a danno dei tarantini, quindi è qualcosa che non possiamo accettare. Non a caso adesso, parlando di forni elettrici a Taranto, si parla anche di installare un impianto di RI, quindi di preridotto, e il fatto proprio serve proprio perché altrimenti non ci sarebbe preridotto per tutti. Ma ripetiamo, dove li andranno a mettere questi forni? Con quali costi? Con quali fondi pubblici? In quanto tempo? Sono tutte domande che secondo noi hanno una sola risposta: si investa su altre economie finalmente.
0: Ma soprattutto siamo sempre a livelli di ipotesi, perché qui c'è una gara in corso infinita e non si comprende chi sarà alla fine l'acquirente, se ci sarà un acquirente di questo stabilimento, di questa azienda. E vedremo a cosa porterà la cosiddetta cordata italiana. Ruggeri, le chiedo di pazientare 2 minuti, dobbiamo dare la linea alla regia, poi torneremo di nuovo a parlare, e questa volta parleremo delle associazioni, del documento delle associazioni.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: da te.
1: Torniamo a collegarci con Massimo Ruggeri di Giustizia per Taranto. E allora, avete elaborato un documento fra diverse associazioni, numerosi circoli ARCI di Taranto e provincia, fra cui il circolo Gagarin di Taranto, poi Giustizia per Taranto, l'AMPI, ce ne sono altre, adesso non ricordo tutte le associazioni che hanno sottoscritto il documento. Cosa dite in questo documento, Ruggeri?
2: Ma in questo documento soprattutto cerchiamo di fare fronte comune affinché diciamo, la città diventi il sindacato, tra virgolette, dei lavoratori, quindi a salvaguardia del reddito di questi lavoratori affinché si possa ripartire su nuove direttrici. È una iniziativa lodevole perché pensiamo che sia raro a Taranto unirsi intorno a dei punti di contatto. Con alcune di queste sigle, per esempio, non abbiamo anche delle divergenze riguardo al futuro della fabbrica, ma ciò non ci ha impedito di unirci invece su ciò che conta davvero in questo momento, cioè salvaguardare le tante famiglie coinvolte da questo disastro creato dalla politica.
1: Ecco, questo mi sembra molto importante, perché in questi anni i lavoratori sono stati spesso attaccati e invece sono proprio l'anello debole della catena di una serie di situazioni che hanno portato non solo la fabbrica, ma appunto il reddito delle famiglie, il futuro delle famiglie sull'orlo dell'abisso. Quindi trovare questo punto di incontro, almeno per diciamo, essere al fianco dei lavoratori, mi sembra un passaggio davvero meritorio. L'auspicio è che tante divisioni che in questi anni non hanno contribuito, diciamo, a tracciare una prospettiva chiara per la città, possano essere superate. Ruggeri.
2: Ma guardi, senz'altro, da questa situazione se ne esce tutti insieme e non può che essere così. Noi spesso ci siamo lamentati verso la politica, come anche a volte con le aziende dell'indotto, intese come proprietari che non hanno diversificato e comunque hanno contato su una sorta di protezione politica, ma comunque i lavoratori sono sempre stati vittime, esattamente come chi è fuori e come anche gli altri disoccupati che sono fuori, perché poi il lavoro bisogna pensare anche a quello che non c'è o a quello che abbiamo perso lasciando andare via tantissimi giovani. Quindi partendo da queste basi occorre ripensare il futuro della città, ma in questo momento è prioritario salvaguardare i lavoratori e ripetiamo, Taranto non può che salvarsi da sola, perché abbiamo visto che dall'alto non sono mai arrivate cose buone, quindi evidentemente dobbiamo resistere e proporre una fuoriuscita da questa situazione.
1: Ecco Ruggero, un'ultima domanda, è fiducioso sulla possibilità che la città possa salvarsi da sola?
2: Guardi, è normale che ci hanno voluto così per tanti anni, quindi semplice non è, ma non abbiamo mai pensato a soluzioni semplici per problemi complessi, sarebbe superficiale e non lo siamo assolutamente. Bisogna darsi da fare, questo sicuramente, occorre che la politica si prenda le proprie responsabilità cercando di incentivare l'arrivo di imprese e certamente però l'apertura di una nuova fase può anche portare un nuovo entusiasmo. Io penso a tantissimi giovani e non giovani che sono lontani da Taranto, che mantengono questo legame fortissimo con la nostra città e non aspettano che un cenno per aiutarla a ripartire. È una cosa che si può fare, ci crediamo fortemente, anche guardando ad altri esempi in Europa e nel mondo di riconversione industriale, dove oggi ci sono realtà che hanno completamente chiuso con le fasi della siderurgia, quelle più inquinanti, e sono ripartite su nuove economie più sane e con ancora più occupati. Quindi ci crediamo senz'altro. Occorre volontà politica e occorre che la città si unisca per pretendere tutto questo.
1: Grazie Massimo Ruggeri di Giustizia per Taranto, grazie per questo suo contributo. E allora diamo di nuovo la linea alla regia, poi torneremo in studio e parleremo del piano urbanistico generale che è in corso di elaborazione. Ieri abbiamo intervistato l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli e sentiremo cosa ci ha dichiarato. Adesso linea a Gisberto Nicoletti in regia.

0: Di nuovo in studio, bene, abbiamo parlato ampiamente dell'Ilva, ricordo che tra poco più di un'ora ci sarà l'incontro a Palazzo Chigi tra il governo e sindacati, ma cambiamo argomento, parliamo del piano urbanistico generale, quello che una volta si chiamava piano regolatore e che, così come fu concepito, ha finito per essere una delle concause dei mali di questa città, perché fu concepito per una città che avrebbe dovuto raggiungere i 340-350 mila abitanti, parliamo degli anni 70, e invece la città ha avuto una profonda regressione demografica, oggi siamo più o meno intorno ai 180 mila abitanti, con il risultato che abbiamo una città che si è allargata a dismisura e con delle difficoltà enormi nel portare servizi nelle periferie, nelle zone più lontane, e oggi assistiamo anche, anzi non da oggi, allo svuotamento del borgo, che rischia davvero di diventare un'altra periferia. E ieri abbiamo avuto modo di intervistare l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli, che ci ha aggiornati sull'iter del nuovo piano urbanistico. Sentiamo quello che ci ha dichiarato. Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
1: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad aggregamento i lavori, e l'intenzione di questa amministrazione è arrivare in adozione del PUR entro la fine dell'anno.
0: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
1: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è la l'orografia del suo territorio, quindi si punterà, e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento del costo di costruzione in città vecchia, di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato. In alcuni casi, se possibile, di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
0: Riqualificare il patrimonio edilizio e stop a nuova cementificazione, però noi ci auguriamo che sia davvero così e che soprattutto questi principi poi vengano fatti rispettare, perché purtroppo la storia degli ultimi 20 anni almeno ci ha insegnato che tutte le amministrazioni hanno utilizzato come slogan lo stop al consumo di suolo, ma in realtà poi Taranto ha continuato a espandersi. Adesso di nuovo linea alla regia, poi chiuderemo con più leggerezza parlando di cinema con il Taranto Eco Film Festival.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione.

0: organizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Bene, allora cerchiamo di concludere con più leggerezza. Ieri in conclusione di puntata abbiamo parlato di fotografia col Festival Foto Arte che sarà inaugurato venerdì sera a Martina Franca, al Palazzo Ducale di Martina Franca. Oggi parliamo di cinema, del Taranto Eco Film Festival, e ne parliamo con Gemma Lanzo che è direttore artistico del festival. Buongiorno Gemma.
1: Buongiorno, buongiorno Enzo, grazie per l'invito, buongiorno a tutti.

0: allora qual è il tema, che è abbastanza complesso il tema quest'anno del festival, il rapporto tra cinema e psiche?
1: Sì, esatto. Allora, in realtà questo è un percorso di accompagnamento che abbiamo cominciato già da qualche mese per appunto portare i nostri spettatori alla prossima edizione del Taranto Eco Film Festival che, ricordo, si terrà dal 24 al 28 novembre. Questa rassegna in particolare è dedicata alla relazione tra cinema e psiche. Abbiamo scelto quattro grandi classici. È una rassegna tra l'altro che è stata realizzata in partnership con ASL Taranto ma anche con Cineteca di Bologna e Museo Nazionale del Cinema di Torino, e questo naturalmente ci fa molto piacere.
0: Quali sono i grandi classici che proponete questa volta?
1: Allora, partiamo il 22 settembre con un grande classico, Vertigo, La donna che visse due volte, un film di Alfred Hitchcock. Tutti gli appuntamenti, ricordiamo, sono al Barca Ex, baraccamenti Cattolica, Parco della Musica, nella sala di Calliope. La sala conferenze di Calliope, che è un bellissimo secondo me luogo, perché è come se fosse un piccolo cinema, un cinema da 80 posti, insomma, con tutta una tecnologia anche molto, molto buona di audio video. E per cui sì, partiamo martedì 22 con il grande classico di Alfred Hitchcock. Poi passiamo ad Herzog, che gli appuntamenti, Enzo, sono ogni martedì, per cui ci accompagneranno per, diciamo, il mese di settembre e di ottobre, con Wojciech, un altro grande classico appunto di questo tipo di cinema che esplora la mente umana, in qualche modo è anche un'occasione per conoscere forse anche meglio noi stessi, avvicinarsi anche agli altri. E poi proseguiremo con La donna, scusate, Una moglie, A Woman Under the Influence, un film anche questo molto, molto forte, molto bello. Tra l'altro, dai titoli che vi sto raccontando, vi renderete conto che sono, insomma, classici che molto spesso sono stati in qualche modo ritrovati, no? Perché sì, non sono, come dire, facilmente fruibili al cinema oggi. E concludiamo poi con Mulholland Drive, anche questo un grande classico del grande maestro del cinema David Lynch.
0: Ecco, mi sembra importante sottolineare che in una città che sta attraversando una crisi piuttosto complessa ci sono queste realtà che propongono eventi culturali di grande qualità e di alto livello, e ne abbiamo bisogno. Grazie Gemma Lanzo.
1: Grazie a voi per lo spazio.
0: Allora, riepiloghiamo, prima di salutarci, riepiloghiamo le date, sì. Quindi da martedì.
1: Sì, martedì, ogni martedì l'appuntamento è fisso, abbiamo anche scelto appunto questo giorno infrasettimanale, ogni martedì ai BAC, Baraccamenti Cattolica, Parco della Musica, nella sede di Calliope, CTE Calliope, martedì, per cui il 22, il 29, poi tutti i martedì fino a metà ottobre, ecco, abbiamo scelto appunto un appuntamento in qualche modo fisso e anche un giorno settimanale, infrasettimanale, che insomma può portare le persone al cinema.
0: Grazie Gemma Lanzo per averci dato le informazioni sull'Eco Film Festival. Si chiude qui questa nostra puntata di Buongiorno Taranto, ed ora la linea a Gisberto Nicoletti. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra ad Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di

0: pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, due uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato

0: Anche Ernia con dedica, questo è il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima Mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri.

0: centimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Basta. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi

0: e la situazione si è completamente evoluta.
1: Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinandola a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 9. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Sia tutto questo si associa a una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, e i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
5: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo!
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
0: Oi, fammi!

0: insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
1: Non si trova l'isola dei ricordi.

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
5: Don't you forget about me.
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro, bello?
6: Cosa sappiamo su Col Reed?
7: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
6: Che fine ha fatto?
7: Se ne sono perse le tracce.
8: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
9: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
10: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
0: Tu che cazzo sei?
8: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
10: È in trappola.
8: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
9: Tu che cazzo vuoi?
8: Vendetta.
7: Chiamata di soccorso.
6: Il codice?
7: Attacco, signore.
6: Un attacco.
11: Perché è venuta da me oggi?
12: Non ho mai avuto un orgasmo.
11: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
12: Non funziona.
11: Imparare a lasciarsi andare.
13: Sì, sì, sì!
11: Lo dica forte e chiaro.
12: Io voglio godere.
11: E ne parli con suo marito.
14: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
12: No.
15: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
16: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
11: No!
16: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
17: Odile,
16: il
17: tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
16: Il primo regalo fatto a tua madre.
18: Le piaceva quando le costruivo le cose.
12: Mi sta costruendo un sex toy.
19: È una battuta?
12: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
16: Vedi che succede se lo strofini?
12: Sì,
16: serve un nome.
12: Lo posso provare?
11: No, tesoro, fa male!
17: Usa questo!
11: Metti subito giù quel coso!
20: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
21: Concentrati su cosa piace a lei.
16: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
12: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
22: E quello cos'è?
11: È un tappeto.
22: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
11: Oh mio Dio!
23: Giù, ti ricordi di Pineok?
22: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
24: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
22: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
23: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
24: Hai della tequila?
23: Metti un po' di musica.
22: Che musica ti piace, Oak?
24: Che genere è Shady?
22: Che genere è Shady?
24: Lei lo adora.
23: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
22: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
11: Possiamo ricominciare da capo, per favore?

0: l'hai sentito in un podcast.
1: Sì, e allora?
2: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
1: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
0: Anche io.
1: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Il governo sembrerebbe muoversi su tre livelli contemporaneamente, questo arriva dall'incontro ancora in corso a Palazzo Chigi, ammortizzatori straordinari, incentivi alla ricollocazione e futuro green per la siderurgia. Intanto per la cronaca, 6 arresti finiscono ai domiciliari per sfruttamento della manodopera nei campi. Poi ancora la cronaca con un'aggressione all'interno del carcere di Taranto, ferito al volto un agente di polizia penitenziaria da un detenuto. Intanto la provincia di Taranto investe su scuole, strade e periferie. A tra poco.
6: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
7: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
8: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti.

della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: I nostri telespettatori ben ritrovati con l'informazione di Città della TV. È terminato da pochissimi minuti l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva tra governo e organizzazioni sindacali. Il governo sembra volersi muovere su tre livelli contemporaneamente, dunque innanzitutto ammortizzatori straordinari per evitare chiaramente l'esplosione della crisi occupazionale a partire dall'indotto, poi in una fase transitoria, una fase intermedia, chiedo scusa, incentivi alla ricollocazione e avvio della reindustrializzazione del territorio di Taranto, per poi passare anche al terzo punto, chiaramente il futuro dell'industria, un futuro green. Ma sentiamo. La linea illustrata oggi a Palazzo Chigi dal governo sembra muoversi contemporaneamente su tre livelli. Nell'immediato, costruzione di ammortizzatori straordinari per evitare l'esplosione della crisi occupazionale, soprattutto nell'indotto. In una fase intermedia, forte utilizzo di incentivi alla ricollocazione e avvio della reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sul futuro industriale della siderurgia, invece, il governo continua ad affidare un ruolo decisivo alla gara e alle offerte che verranno presentate, dichiarando la disponibilità a sostenere con risorse pubbliche il percorso di decarbonizzazione e il DRI, qualora siano inseriti in un progetto industriale ritenuto sostenibile. Il governo intende intervenire con un provvedimento d'urgenza. L'impostazione dichiarata è evitare che la situazione venga qualificata come semplice cessazione d'attività. Da qui l'idea di costruire una fase transitoria sino alla conclusione della procedura di gara. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha confermato come prospettiva industriale generale la transizione verso l'acciaio green, sostenendo che esistono risorse pubbliche utilizzabili per accompagnare questo percorso. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha concentrato il proprio intervento sul tema delle garanzie occupazionali, partendo in particolare dall'emergenza delle procedure di licenziamento aperte nell'indotto. Per il bacino dell'indotto, appunto, il governo sta costruendo una cassa integrazione guadagni in deroga straordinaria, definita come una sorta di ammortizzatore sociale unico, utilizzabile nelle situazioni di emergenza. La platea indicativa è stata quantificata in circa 4.000 lavoratori. Dovrà essere definita una qualificazione dell'indotto, individuando le aziende effettivamente dipendenti da Acciaierie d'Italia. Calderone ha indicato come criteri possibili la monocommittenza oppure una dipendenza economicamente rilevante dal business di ADI. Questa individuazione dovrebbe essere effettuata con il coinvolgimento di sindacati e commissari. Per Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, Calderone ha annunciato una norma che dovrebbe riconoscere una integrazione al 70%, avvicinando il trattamento a quello riconosciuto ai lavoratori in ILVA in amministrazione straordinaria. Il Ministero del Lavoro mira quindi a collegare il sostegno al reddito a percorsi di ricollocazione. Apertura politica manifestata sul pensionamento anticipato, su cui la ministra del Lavoro ha detto è una questione legata alla natura usurante del lavoro siderurgico. Il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si è soffermato sulla reindustrializzazione del territorio ionico. Il governo intende costruire un programma specifico di rilancio industriale dell'area, affidando ad un commissario straordinario il coordinamento dei nuovi investimenti e del programma di sviluppo territoriale. Il commissario dovrebbe avere anche il compito di individuare le opere pubbliche, le infrastrutture necessarie per favorire l'insediamento di nuove attività industriali. Sono previste procedure accelerate, in particolare per investimenti superiori ai 10 milioni di euro, con l'obiettivo di velocizzare finanziamenti e contratti di sviluppo. Urso ha affermato che esistono già manifestazioni di interesse e ipotesi di investimento considerate significative.
1: E dunque l'incontro verrà riaggiornato la prossima settimana. Intanto è previsto per questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri, nel quale verrà approvato il decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto. E poi ancora rimaniamo in tema perché la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre prossimo l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone la fermata appunto dell'area a caldo entro il mese di ottobre, ricorso presentato giorni fa da Ilva e da Acciaierie d'Italia. La comunicazione è stata fatta dallo stesso sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano questa mattina nel corso della riunione a Palazzo Chigi. Ma intanto sentiamo nel prossimo servizio quali sono le dichiarazioni, quali sono le richieste dei sindacati. Le dichiarazioni sono precedenti all'incontro a Palazzo Chigi.

0: lavoratori sono mobilitati per il blocco dei licenziamenti. Noi pensiamo che la situazione in cui siamo, la nostra proposta, quella che abbiamo avanzato al governo, fosse l'unica proposta praticabile. Una società pubblica che dia continuità alla decarbonizzazione e alla garanzia della produzione e dell'occupazione. Penso che il ritardo abbia generato una situazione complessa, c'è una sentenza della magistratura. Ora il punto è come si salvaguardano le lavoratrici e i lavoratori e la decarbonizzazione, quindi la salute e la sicurezza anche dei cittadini di Taranto, ma dall'altro lato evidentemente la produzione e l'occupazione. Altrimenti corriamo il rischio di fermare la produzione di acciaio del nostro paese.
1: Intanto la priorità assoluta è parlare del blocco dei licenziamenti ai lavoratori degli appalti che sono i più esposti da 14 anni di questa vergognosa vicenda. E poi vogliamo trovare risposte su quello che abbiamo chiesto come soluzioni straordinarie di carattere salariale senz'altro, ma sociale e occupazionale anche attraverso strumenti di risarcimento nei confronti di tutti i lavoratori diretti, livanese e degli appalti. Perché io voglio, l'ho detto dall'inizio, che il baricentro sia focalizzato, il baricentro della discussione, sul destino dei lavoratori, che per me è assolutamente la priorità in questa triste vicenda.
2: E passiamo alla cronaca, sono 19 gli indagati, 6 finiscono ai domiciliari sotto la lente degli inquirenti, dei carabinieri, un sistema di sfruttamento della manodopera agricola, parliamo soprattutto di stranieri, soprattutto di africani. L'operazione è stata messa a segno tra Taranto e Matera, sentiamo. Un film già visto che ripropone ancora una volta storie disumane, quelle di braccianti per lo più africani, la cui condizione di bisogno veniva sfruttata d'arte. Sono 19 in tutto le persone indagate, tra imprenditori, intermediari, presunti caporali. 6 di loro sono finiti ai domiciliari. Così si alza il velo su un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera nel settore agricolo, nell'ambito del quale uno degli indagati, considerato promotore e punto di riferimento, si sarebbe occupato della cura di diversi aspetti, dal reclutamento al viaggio, dalla permanenza sul territorio al trasporto per raggiungere i campi, sino alla gestione dei rapporti economici con le aziende agricole. Tra i soggetti presumibilmente coinvolti ci sarebbe anche un ex appartenente all'arma, ora in congedo. Il militare avrebbe avuto un rapporto stretto con il principale indagato, al quale avrebbe fornito informazioni sui controlli in atto, di cui era in possesso per via dell'attività svolta. Ai carabinieri alcuni lavoratori hanno raccontato che per raggiungere l'Italia avevano attraversato la Libia, dove sarebbero stati finanche privati della libertà, sottoposti a violenze e maltrattamenti e costretti ad attendere per un lungo periodo prima di riprendere il viaggio attraverso il Mediterraneo su mezzi di fortuna. Tutto ciò per raggiungere la destinazione sperando, invano, in una vita migliore. Qui si sarebbero ritrovati in una spirale di dipendenza economica e personale e sfruttamento, pagati poco, comunque meno di quello che è stabilito nella contrattazione collettiva. In ritardo, alcuni avrebbero rivelato di non riuscire neanche a garantire il pasto ai propri figli. Lavoravano senza regolare contratto, senza formazione, senza dispositivi di sicurezza. Uno degli imprenditori indagati avrebbe costretto i propri dipendenti ad acquistarli, minacciandoli di ritorsione in caso contrario. Orari pesanti, un'organizzazione rigida, poche pause, costante controllo attraverso un sistema di videosorveglianza. Alcuni braccianti alloggiavano in un complesso immobiliare, altri in seminterrati, costretti a vivere in condizioni di promiscuità e in spazi ridotti, gli ambienti caratterizzati da scarse sicurezza e salubrità, con collegamenti elettrici precari e fili volanti. Altri ancora erano in prefabbricati in lamiera, caldissimi in estate, freddi in inverno. A dare il via alle indagini nel luglio del 2023 l'osservazione del territorio di Ginosa. L'attività investigativa è stata portata a termine con servizi di tipo diverso, pedinamenti e controlli, intercettazioni e attività tecniche, anche con l'impiego di droni e della tecnologia per ricostruire gli spostamenti dei mezzi attraverso i tracciati satellitari. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ionico, con un elicottero del nucleo di Bari Palese e con i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Ancora un'aggressione all'interno del carcere di Taranto, è stato ferito al volto un agente di polizia penitenziaria da un detenuto. Ci racconta quello che è accaduto Federica Pompamea.
3: Ancora un episodio di violenza tra le mura del carcere di Taranto. Un agente di polizia penitenziaria è stato ferito al volto da un detenuto di circa 30 anni che pretendeva di essere avviato subito al lavoro, ignorando le procedure. Colpito con un violento pugno all'occhio, il poliziotto è stato prima medicato nell'infermeria dell'istituto e poi trasportato d'urgenza al

0: pronto soccorso. L'aggressione riaccende così la protesta del SAP e sindacato autonomo della polizia penitenziaria, che denuncia come gli agenti siano ormai diventati carne da macello. Il sindacato punta il dito contro il ministero e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per la mancata applicazione delle contromisure già previste dalla legge, come l'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario e i trasferimenti immediati nei reparti a regime ristretto per i soggetti violenti. Secondo il SAP, la tutela dei detenuti e la sicurezza degli operatori devono procedere di pari passo. Tra le richieste avanzate con urgenza figurano dotazioni adeguate per la difesa personale, come lo spray al peperoncino o il taser. Per tutelare il personale, inoltre, il sindacato ha annunciato anche una serie di azioni legali e denunce contro l'amministrazione penitenziaria per violazione degli obblighi di protezione dell'integrità fisica dei lavoratori.
1: Ed ora la cronaca amministrativa con il Consiglio Provinciale di Taranto che punta sulla edilizia scolastica, sulle strade e sulle periferie. Vediamo com'è.
2: Il potenziamento dell'edilizia scolastica, la sicurezza della rete stradale e l'attenzione verso le periferie. Questi sono i settori nei quali la provincia di Taranto intende investire. Per questo l'ente di Via Anfiteatro ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio da 1.200.000 euro con cui intende intervenire in modo concreto in questa direzione. Tra gli obiettivi principali dunque la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici del territorio quando è appena iniziato il nuovo anno scolastico. Per le infrastrutture e la viabilità è stata finanziata la progettazione della nuova rotatoria all'incrocio tra Vetrana e Manduria, uno snodo ad altissimo rischio. Tra gli interventi previsti c'è anche la ristrutturazione delle facciate del Palazzo del Governo. L'approvazione all'unanimità da parte dell'intero Consiglio Provinciale lascia trasparire collaborazione e sintonia tra tutte le forze politiche su temi che sono di assoluto interesse pubblico e che quindi vengono condivise trasversalmente.
3: Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa verifica dei requisiti ed accettazione da parte del Presidente per il triennio 2026-2029, risulta così composto: Presidente dottor Angelo Fabrizio, componente dottor Marasco Armando, componente dottor Scrascia Fabrizio.
2: Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è stato eletto all'unanimità nella seduta di martedì 15 settembre.
1: Ancora cronaca, fiamme e fumo nero nelle campagne, esattamente tra Manduria e Franca Villa Fontana. Un vasto incendio ha devastato un'area rurale lungo la provinciale 96 nei pressi della masseria Bottaro. Il sito, riconducibile ad un imprenditore locale, si trovava già sotto sequestro per opera dei carabinieri forestali. Le fiamme hanno coinvolto esattamente 28 autovetture in disuso presenti nello spiazzo, distruggendone ben 22, arrivando ad intaccare un edificio adiacente. Sul posto sono giunti ovviamente i vigili del fuoco, i carabinieri per mettere in sicurezza la zona e avviare i rilievi del caso. Le forze dell'ordine indagano chiaramente per definire se la causa sia accidentale oppure dolosa. Un confronto tra terzo settore e cittadini per ottenere risposte concrete sul welfare del territorio. Ecco il nuovo piano sociale di zona 2026-2028 del Comune di Taranto.
0: Oltre 70 organizzazioni hanno partecipato al percorso avviato dal Comune di Taranto per l'elaborazione del nuovo piano sociale di zona dell'ambito 2026-2028. Con una media di più di 40 partecipanti, le giornate di confronto si sono svolte tra il rafforzamento dei servizi già efficaci, la correzione delle criticità e la ricerca di soluzioni innovative per le esigenze non ancora coperte. La partecipazione registrata in queste settimane, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali e alle politiche abitative Sabrina Lincesso, ci consegna un patrimonio prezioso di competenze e visioni. Il piano sociale non sarà un semplice atto amministrativo, ma uno strumento vivo per dare risposte concrete ed efficaci alle persone. L'assemblea conclusiva, ospitata all'interno dell'agorà della biblioteca civica Clavio, ha rappresentato il momento di restituzione pubblica delle proposte emerse dai tavoli tematici. Al centro del dibattito si sono posizionate le politiche socioassistenziali, poi quelle educative e infine quelle sanitarie, affrontate attraverso un dialogo diretto con il terzo settore e la cittadinanza attiva. Il processo partecipativo però non si ferma qui. La prossima fase vedrà il coinvolgimento diretto delle sigle sindacali, delle istituzioni pubbliche e del tessuto imprenditoriale locale.
1: Parliamo ora della tratta ferroviaria Martina Franca Statte-Taranto. Attraverso una nota del vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Renato Perrini, che dice: dopo gli interventi sulla sicurezza, ora serve un piano di esercizio efficiente per pendolari e turismo. L'allarme lanciato da pendolari e studenti della tratta sulla tratta Ferrovie del Sud-Est Martina Franca Statte-Taranto evidenzia una grave criticità gestionale che va subito affrontata. Serve un potenziamento sia sul fronte della mobilità quotidiana, sia su quello dello sviluppo turistico del nostro territorio. La mia battaglia, dice Renato Perrini, per questa linea ferroviaria viene da lontano, nasce all'indomani della tragica tragedia ferroviaria di Andria. Cambiamo argomento, tutto pronto intanto per il Pyjama Run, la corsa solidale promossa dalla LILT per sostenere i bambini e le bambine del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata.
0: Sono già stati raccolti più di 1.700 euro per la Pyjama Run, la corsa solidale promossa dalla LILT Taranto a sostegno dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. L'iniziativa, unica tappa pugliese, partirà il 18 settembre alle 19 da Piazza Carmine, per poi proseguire lungo Via d'Aquino e lungomare con una sosta alla Rotonda. Secondo Perla Suma, presidente provinciale della LILT Taranto, il corteo di adulti e bambini sarà un'occasione fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza, manifestare vicinanza ai bambini oncologici e correre insieme a supporto del loro percorso di cura.
4: I bambini che parteciperanno indosseranno il pigiamino proprio per essere vicini a coloro che indossano il pigiama tutto l'anno all'interno, quindi, dell'ospedale per le loro cure. Noi ci aspettiamo una bella partecipazione.
0: Per Letizia Brescia, responsabile del reparto, questo evento, giunto alla quinta edizione, negli anni è diventato simbolo della vita e della lotta quotidiana dei piccoli pazienti, obbligati per via della malattia a lunghe ospedalizzazioni.
5: Considerate che il reparto, che consta di 4-6 posti letto e over, abbiamo attualmente 6 pazienti ricoverati e vediamo quotidianamente in regime di day hospital ambulatorio almeno 20 pazienti al giorno. Quindi questo, per essere un ospedale, diciamo così, di una città di provincia, ha un buon flusso di pazienti, di cui siamo orgogliosi, perché vuol dire che i pazienti si affidano e speriamo che si affidino sempre di più.
0: Un'iniziativa importante anche per il sostegno economico che fornisce ogni anno al reparto. Solo nel 2025 sono stati raccolti più di 4.000 euro, una somma che è stata poi investita nell'acquisto di nuove attrezzature necessarie al miglioramento delle cure mediche. Per il direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, questi gesti solidali diventano fondamentali per i percorsi di cura dei bambini e per il sostegno delle loro famiglie.
6: ASL ha colto subito l'occasione per ovviamente supportare l'iniziativa, per diffonderla, perché riteniamo che questo tipo di manifestazioni possano da un certo punto di vista sensibilizzare la popolazione e facesse anche sempre più vicini ai nostri piccoli pazienti.
1: Ieri nella chiesa di San Domenico i festeggiamenti della Beata Vergine della Dolorata e la celebrazione del rito dell'aggregazione per 40 nuovi confratelli e consorelle. C'eravamo anche noi.
0: È stato assegnato a Caterina Conte Giacomo il premio Cuore di Donne della Confraternita dell'Addolorata. Attivista di Mediterranea Saving Humans e amica di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a maggio in Piazza Fontana, la tarantina è stata scelta dal sodalizio guidato dal padre spirituale Monsignore Emanuele Ferro e dal priore Giancarlo Roberti per l'impegno delle sue azioni nella tutela dei diritti umani, l'accoglienza dei migranti e il sostegno alla famiglia della vittima.
7: Il premio indica, insomma, una benemerenza per una donna che si è della città, della provincia di Taranto, che si è distinta nel campo della solidarietà, dell'accoglienza, nei più bisognosi, e, insomma, quella che sta vicino agli ultimi. E non solo.
0: La consegna è avvenuta ieri sera nella chiesa di San Domenico durante la celebrazione eucaristica per la Beata Vergine Addolorata, presieduta dal vescovo di Taranto Ciro Miniero, che ha preceduto il rito dell'aggregazione per 40 nuovi confratelli e consorelle.
8: E questo è un impegno bello, perché significa testimoniare questo amore, testimoniare nella devozione che il Signore veramente ha condiviso i nostri passi, anche quelli segnati dal dolore, ma per sostenerci e per portarci ad una vita che può esprimersi pienamente nel bene, può esprimersi pienamente nella forza e nella potenza della risurrezione.
0: Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica 20 settembre con la processione del simulacro tra le vie dell'isola, accompagnata dalle marce sinfoniche in attesa dei riti della Settimana Santa.
1: Ed ora ci occupiamo di un'iniziativa firmata Formedil.
0: Un hub di creatività urbana e prevenzione, così è stata definita la finale interregionale dell'Edil Trophy Puglia e Basilicata, svolta in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Durante la competizione, due squadre del Formedil CPT Taranto, formate da costruttori junior e senior, si sono sfidate realizzando innovativi decori urbani progettati dagli studenti degli istituti tecnici Pacinotti di Taranto e Da Vinci di Martina Franca. Per il presidente Paolo Campagna, l'evento ha permesso alla cittadinanza di scoprire un mondo ancora oggi poco conosciuto.
9: Abbiamo scelto questa location proprio del centro cittadino perché ci piaceva portare sia la realizzazione, far vedere la realizzazione dei manufatti per far capire che l'edilizia nel tempo qualcosa è cambiato, no? Abbiamo coinvolto anche le scuole perché i progetti che stanno realizzando le squadre sono stati redatti da studenti dell'Istituto Pacinotti e dell'Istituto Leonardo da Vinci. Abbiamo animato con la tematica dell'edilizia, che non è facile, la città di Taranto.
0: Anche per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, il coinvolgimento dei giovani diventa valore aggiunto per la formazione delle competenze centrali per il futuro dell'edilizia locale.
10: Viene fatta un'attività per la comunità, perché si parla di formazione, si parla di crescita dei lavoratori, giovani e meno giovani, e soprattutto si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema che ci coinvolge tutti e sul quale siamo particolarmente concentrati, perché l'auspicio è che non ci siano altre vittime e neanche infortuni sui luoghi di lavoro.
0: La manifestazione è stata anche un'occasione per sensibilizzare la cittadinanza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo il direttore INAIL Taranto Biagio Francesco Petillo, il fattore attrattivo della campagna è principalmente il progetto Capatosta Indossa IDP, nato in collaborazione con Inchiostro di Puglia per contrastare gli infortuni nei cantieri, promuovendo la cartellonistica e l'uso dei dispositivi di protezione attraverso i celebri modi di dire pugliesi.
11: Il nostro progetto si chiama Capatosta e mira appunto a sensibilizzare in forma ludica, in forma diretta, sui rischi della sicurezza del lavoro in edilizia.
1: Passiamo allo sport, esattamente al calcio. In eccellenza, confermata la penalità al Taranto, respinto dunque il ricorso dei rossoblù. Domani intanto inizia la Coppa Italia con lo Stuni.
12: Confermati i due punti di penalizzazione in classifica per il Taranto, il ricorso presentato dalla società rossoblù è stato respinto e adesso è ufficiale. Il Taranto dovrà ancora una volta partire con un handicap, proprio come è accaduto nella scorsa stagione, mentre in questa si parla solo di punti, nella passata si parlava di un ritardo nella condizione fisica. La classifica viene dunque confermata rispetto a quella delineata rispetto all'ultimo turno di campionato. Per il rossoblù sarà necessario conquistare quanti più punti possibili, soprattutto in vista degli scontri diretti. Non cambia quindi il copione di questa stagione, per il Taranto ogni partita diventa fondamentale e non saranno più ammessi passi falsi. Dopo il cambio tecnico con Montervino nel ruolo di direttore sportivo e Tiozzo in panchina, gli errori dovranno essere ridotti al minimo da qui sino al termine della stagione. Resta inoltre qualche interrogativo sulla decisione di lasciar partire lo Iodice Altrani. La domanda è inevitabile: perché rafforzare una diretta concorrente in questo campionato senza trovare una soluzione con il procuratore del giocatore che potesse evitare di avvantaggiare una squadra già partita con due punti di vantaggio rispetto ai rossoblù? Sarà il campo, cammin facendo, a fornire però le risposte. Intanto, domani Taranto sarà impegnato in Coppa Italia contro lo Stuni. La partita si disputerà sul neutro di Massafre a porte chiuse, l'ultima senza pubblico prima del possibile ritorno dei tifosi sugli spalti. Resta infatti da capire quando il Taranto potrà giocare allo stadio Erasmo Iacovone, dove sono in corso i lavori di rifacimento del manto erboso e la sistemazione dell'impianto. Una volta avuto l'ok della commissione di vigilanza, i rossoblù potrebbero riavere lo stadio a disposizione alla fine di settembre contro il Novoli. Di fronte, invece, in Coppa Italia, ci sarà sarà la squadra di Andrea Solidoro, tecnico tarantino, nativo di Crispiano, che dovrà intervenire su alcuni aspetti dopo l'ultima prestazione, soprattutto nel reparto difensivo.
13: Ragazzi, veramente non ho nulla da rimproverare, hanno messo il massimo impegno, dobbiamo essere un po' più scaltri e più attenti delle mie situazioni. Abbiamo preso 3 gol quando in 3 partite abbiamo subito appena 1, quindi questo è un segnale che non mi convince più di tanto, però dobbiamo ricaricare velocemente le pile perché giovedì

0: ci aspetta una partita difficilissima e ci faremo trovare pronti anche in questa occasione.
1: Ma anche il Taranto dovrà necessariamente correggere qualcosa. Gli interrogativi riguardano sia la difesa che l'attacco. Da una parte sono troppi gol subiti, dall'altra ancora pochi quelli realizzati.
2: Intanto il Martina è impegnato nel turno infrasettimanale, avversaria odierna l'Aversa.
1: Pochi giorni per capire come il 2-0 contro il Real Forio abbia rinvigorito il gruppo. Pochi giorni per poter preparare la sfida odierna contro l'Aversa. Si gioca il turno infrasettimanale di campionato in Serie D, girone H, con i martinesi che, dopo aver conquistato i primi tre punti in classifica, vorranno confermare le buone indicazioni, nonostante una rosa non ancora disponibile del tutto.
3: Beh, sicuramente la continuità, cercare di continuare a fare una partita importante come abbiamo fatta domenica scorsa, ma sappiamo benissimo che la vittoria sicuramente ci ha fatto lavorare meglio ieri e sicuramente anche oggi, però dobbiamo sicuramente mettere da parte quella che è stata la partita di domenica, perché ne inizia un'altra con difficoltà diverse e quindi dobbiamo essere bravi noi ad andarla a giocare cercando di prepararla al meglio in soli due giorni.
1: Tra i protagonisti nell'ultima partita contro la formazione del Real Forio è stato il terzino Nicolò Berto.
4: I consigli sì, soprattutto da Agu, che di fianco a me, che mi dice quando andare, quando no. E poi anche da Mancini, che mi dà tanta di quella grinta che mi aiuta in campo.
2: E intanto per il basket, l'RPNet, Taranto cerca conferme precampionato in corso delle rossoblù in vista del campionato.
1: Obiettivo confermarsi, così come dimostrato anche nel precampionato e nel primo test match della stagione. Così l'RPNet Dinamo Taranto sta preparando il prossimo campionato di Serie B. Dopo il sorprendente posizionamento all'interno dei playoff in questa stagione, l'obiettivo è quello di consolidarsi. Questo il pensiero dello staff tecnico ionico dopo la prima sgambata e in vista dei prossimi appuntamenti.
5: Sabato sera abbiamo giocato al Palafio la prima amichevole contro il Fasano, anche per vedere soprattutto a che punto eravamo e dove continuare a migliorare. E diciamo che la prestazione è stata buona, siamo contenti del lavoro fatto sinora, soprattutto contro una compagine come Fasano, che l'anno scorso si è ben distinta arrivando sino alle fasi nazionali per il salto di categoria. Noi faremo un altro due amichevoli in questa settimana, una in trasferta e una venerdì pomeriggio interna.
6: Sì.
5: E poi avremo il debutto sabato 26 al Palafium contro Battipaglia, la prima in casa. Sarà aspettiamo tutti al palazzetto.
2: Intanto per il basket Castellaneta si va verso l'ultimo test pre-season.
1: Verso l'ultima amichevole al Tenso Statico di Castellaneta nel Memorial Standard di Drago Salvatore contro Molfetta, con una pre-season che ha dato delle indicazioni positive per la Valentino Basket Castellaneta. Il terzo posto conquistato nel 31esimo trofeo Vito Pinto, superata da Monopoli per 75-70 la squadra valentiniana, si è poi confermata invece per 88-76 contro Mola, una vittoria che ha fatto morale sicuramente, ma ha anche confermato il processo di crescita già visto nelle precedenti uscite, vedi quella con Martina proprio al Tenso Statico di Mastrochicco. Il lavoro che si sta svolgendo in queste ultime settimane per lavorare sul perfezionamento del gruppo giovane, quello che deve essere il fulcro del nuovo campionato della squadra valentiniana, come ha sottolineato più volte Francesco Mollica.
7: Stiamo lavorando tanto e secondo me in questo momento, più che legarsi ai risultati, bisogna avere un equilibrio su quello che stiamo facendo, perché ci sono tante cose che stanno vedendo agli occhi che sono positive e altre che lo sono meno, sul quale dobbiamo battere e lavorare forte. Ti aggiungo che sono contento di questo gruppo di ragazzi perché hanno sposato un progetto all'insegna della crescita, all'insegna del miglioramento, e quindi è chiaro che oggi dobbiamo concentrarci su questi aspetti, quelli di crescere come squadra e di diventare ogni giorno un po'

0: meglio della versione che abbiamo visto in questo precampionato, anche perché il livello del campionato è duro e quindi non bisogna rilassarsi mai, bisogna prendere il buono che abbiamo fatto e andare avanti per fare meglio.
1: Per ancora il basket, ma la De Florio Taranto ufficiale l'ingaggio di Scapin per la squadra che militerà nel campionato di B femminile.
2: Nuovo rinforzo per la De Florio Nuovi Orizzonti Taranto in vista della prossima stagione nel campionato di Serie B, il primo per la formazione ionica è arrivato la guardia, playmaker slovena classe 99, Karin Šapin, alta 178 cm, può ricoprire diversi ruoli nel perimetro, duttile e con un'esperienza maturata in diversi campionati europei, Slovenia, Croazia, Irlanda, dove ha indossato la maglia di una squadra che ha giocato in Serie A. Importante anche il percorso italiano con Fasano, 15,2 i punti a partita. È stata protagonista anche a Siena nella stagione 2024-2025, prima di trasferirsi nel novembre 2025 alla Nico Basket femminile, proseguendo la sua esperienza nel campionato di Serie B femminile. Adesso è a disposizione di coach Gigi Delicarri per questa nuova esperienza in Serie B. Un innesto quindi di esperienza, ma anche di duttilità per la formazione ionica che continua a lavorare sulla costruzione della squadra in vista della stagione 2026-2027.
1: Termina qui il nostro telegiornale di oggi e vi ricordo come sempre la possibilità di inviarci delle segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-680-6868. Per il dopo TG, oltre alla notizia, consueto spazio di approfondimento che va in onda ogni giorno dopo il telegiornale, oggi sarà con me Antonio Trenta, che è il segretario della UIL Agricoltura. Andremo a parlare di quelli che sono poi i motivi alla base del triste fenomeno del caporalato, collegandoci chiaramente all'operazione che è stata portata a termine nelle ultime ore dai carabinieri. A tra poco.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Immagino che avrai delle domande.
3: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
4: Vuoi davvero saperlo?
5: Lei è Verity.
4: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
3: I suoi fan conoscono il suo stile. Direbbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di questa giornata resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Cosa sappiamo su Cole Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
10: Tu chi cazzo sei?
11: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
11: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
8: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.
9: Abbiamo un piano. 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
10: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
9: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Ben ritrovati, io saluto nuovamente i nostri telespettatori e saluto soprattutto il nostro ospite Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto. Buon pomeriggio,
1: Buon
0: benvenuto.
1: pomeriggio a tutti, grazie.
0: E dunque, parliamo di agricoltura partendo da un fatto di cronaca che è avvenuto oggi, parliamo di arresti dei carabinieri e lo andiamo a inserire in una giornata molto particolare perché è terminato pochi minuti prima delle 14 l'incontro a Palazzo Chigi sulla grande vertenza ex Ilva, incontro nel quale si riponevano tante aspettative, un incontro che è stato sospeso e che verrà riaggiornato la prossima settimana. Approfitto del nostro spazio di approfondimento per sottolineare che i sindacati sembrano aver notato una certa apertura, quindi da parte del governo su determinati aspetti, come appunto quello della tutela occupazionale, ma si lavora sempre sull'emergenza, ma questo era già evidente sin da prima perché diciamo ogni giorno, torniamo ogni giorno a dire che questa vertenza ha dato i suoi segnali più preoccupanti nel 2012. Dal 2012 sono trascorsi ben 14 anni e siamo ancora qui a discutere del futuro di questa città legato allo stabilimento. In questo contesto noi inseriamo l'argomento di cui parliamo con Antonio Trenta. Sono stati messi a segno 6 arresti ai domiciliari, sono 19 in tutto le persone indagate, quello che gli viene attribuito è lo sfruttamento della manodopera. Parliamo di braccianti per lo più stranieri, per lo più africani, che venivano costretti a delle condizioni di lavoro disumane, inaccettabili. Ma partiamo proprio dalla cronaca con il servizio. Un film già visto che ripropone ancora una volta storie disumane, quelle di braccianti per lo più africani, la cui condizione di bisogno veniva sfruttata d'arte. Sono 19 in tutto le persone indagate tra imprenditori, intermediari, presunti caporali. 6 di loro sono finiti ai domiciliari. Così si alza il velo su un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera nel settore agricolo, nell'ambito del quale uno degli indagati, considerato promotore e punto di riferimento, si sarebbe occupato della cura di diversi aspetti, dal reclutamento al viaggio, dalla permanenza sul territorio al trasporto per raggiungere i campi, sino alla gestione dei rapporti economici con le aziende agricole. Tra i soggetti presumibilmente coinvolti ci sarebbe anche un ex appartenente all'arma, ora in congedo. Il militare avrebbe avuto un rapporto stretto con il principale indagato, al quale avrebbe fornito informazioni sui controlli in atto, di cui era in possesso per via dell'attività svolta. Ai carabinieri alcuni lavoratori hanno raccontato che per raggiungere l'Italia avevano attraversato la Libia, dove sarebbero stati finanche privati della libertà, sottoposti a violenze e maltrattamenti, e costretti ad attendere per un lungo periodo prima di riprendere il viaggio attraverso il Mediterraneo su mezzi di fortuna. Tutto ciò per raggiungere la destinazione sperando, invano, in una vita migliore. Qui si sarebbero ritrovati in una spirale di dipendenza economica e personale e sfruttamento, pagati poco, comunque meno di quello che è stabilito nella contrattazione collettiva. In ritardo, alcuni avrebbero rivelato di non riuscire neanche a garantire il pasto ai propri figli. Lavoravano senza regolare contratto, senza formazione, senza dispositivi di sicurezza. Uno degli imprenditori indagati avrebbe costretto i propri dipendenti ad acquistarli, minacciandoli di ritorsione in caso contrario. Orari pesanti, un'organizzazione rigida, poche pause, costante controllo attraverso un sistema di videosorveglianza. Alcuni braccianti alloggiavano in un complesso immobiliare, altri in seminterrati, costretti a vivere in condizioni di promiscuità e in spazi ridotti, gli ambienti caratterizzati da scarse sicurezza e salubrità, con collegamenti elettrici precari e fili volanti. Altri ancora erano in prefabbricati in lamiera, caldissimi in estate, freddi in inverno. A dare il via alle indagini nel luglio del 2023 l'osservazione del territorio di Ginosa. L'attività investigativa è stata portata a termine con servizi di tipo diverso, pedinamenti e controlli, intercettazioni e attività tecniche, anche con l'impiego di droni e della tecnologia per ricostruire gli spostamenti dei mezzi attraverso i tracciati satellitari. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ionico, con un elicottero del nucleo di Bari Palese e con i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. E quindi al centro di questa operazione è chiaramente un molte cose, insomma, come venivano richiamati sul territorio, questi viaggi della speranza, insomma, le condizioni di lavoro, non esisteva rispetto dei contratti, non esisteva sicurezza, sottopagati, addirittura c'è un bracciante che ha dichiarato, qualche bracciante ha dichiarato ai carabinieri, non riuscivo a garantire il pasto ai miei figli. Quindi parliamo veramente di un mondo assolutamente, di un fenomeno assolutamente triste.
1: Ma intanto un plauso alle forze dell'ordine perché l'attività di repressione per cercare di debellare questa brutta piaga è fondamentale. Questa è una delle cose che noi chiediamo spesso nei

tavoli, negli incontri, gli organismi di controllo devono fare sicuramente la loro parte, lo fanno quando ci sono questi risultati, significa che si è lavorato abbastanza bene. Il caporalato purtroppo si sta anche evolvendo rispetto al passato perché, come abbiamo visto anche nel servizio, oltre a garantire l'incontro domanda-offerta di lavoro e trasporto, si evolve anche garantendo gli alloggi, proprio perché ci sono tanti lavoratori.

0: e debellare questo brutto fenomeno, ma c'è bisogno anche di fare degli interventi concreti. Abbiamo tentato anche, sottoscrivendo lo scorso anno, un protocollo a livello regionale dove gli attori principali per cercare di trovare una soluzione a questo brutto fenomeno sono sicuramente la Regione Puglia con l'utilizzo anche dell'agenzia ARPAL. In quel protocollo che abbiamo sottoscritto, tutte le parti sociali hanno sottoscritto, sia quelle datoriali, quelle sindacali, l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, la Regione e l'ARPAL. Abbiamo dato un ruolo importante appunto attraverso l'ARPAL per cercare di utilizzare una piattaforma anche telematica innovativa di incontro domanda offerta di lavoro. Dunque l'ARPAL dovrebbe preoccuparsi di garantire questo servizio, che è un servizio che in genere il caporale offre appunto ai lavoratori.
1: In assenza di un meccanismo lecito,
0: Rodato,
1: chiaramente, no?
0: sì, noi paradossalmente per cercare di fare qualcosa di concreto dobbiamo legalmente sostituirsi al caporale. Significa organizzare il conto domanda offerta, organizzare il trasporto e poi c'è tutto questo tema legato anche agli alloggi, che oggi che ci sono tanti lavoratori stranieri è fondamentale iniziare a preoccuparsi, perché migliaia di lavoratori in una provincia come di Taranto, qualcuno si preoccupa dove vanno a soggiornare? Dunque su questo sono dei punti interrogativi ai quali noi vorremmo delle risposte e dunque la Regione anche, ma non soltanto la Regione, anche l'Ispettorato del Lavoro, il Ministro del Lavoro, bisogna fare, come dire, delle approfondimenti e cercare di fare degli interventi per evitare che poi accadano fenomeni di sfruttamento veramente drammatici come quello che abbiamo visto oggi.
1: Ecco, il trasporto in tutto ciò.
0: Il trasporto, noi nel passato abbiamo fatto anche delle iniziative qui in provincia di Taranto sperimentali. Allora, intanto sul trasporto, a nostro avviso, bisognerebbe premiare tutte quelle aziende che si preoccupano autonomamente del trasporto. Cioè l'azienda che si, ce ne sono per fortuna tante, ma tante altre invece no, non si preoccupano del trasporto. Cioè noi abbiamo ogni giorno migliaia di lavoratori agricoli che partono dalla provincia di Taranto, dai comuni di Massafra, Mottola, Palaggiano, Castellaneta, che vanno a lavorare nel nord Barese. In queste circostanze ci sono aziende che si preoccupano loro di trasportare questi lavoratori. Dunque se noi incentiviamo questo discorso, già troviamo una soluzione e cerchiamo anche di trovare, di evitare che il caporale poi si inneschi in questi meccanismi che poi diventano perversi.
1: Ecco, come percentuale, quanti sono i braccianti stranieri? Perché in questa operazione, si concentra l'attenzione proprio su braccianti africani.
0: Allora, se noi guardiamo appunto i dati censiti dall'INPS, che sono appunto dati certificati, complessivamente in provincia di Taranto abbiamo circa 25.000 lavoratori. Di questi 25.000 lavoratori possiamo dire tranquillamente che almeno circa 7.000 lavoratori sono lavoratori stranieri. Però stiamo parlando di quelli censiti. Cioè, tra quei lavoratori che noi abbiamo visto nel servizio, molto probabilmente ci sono lavoratori che non sono neanche regolarmente assunti e pertanto non sono neanche censiti. Dunque, il fenomeno è molto importante. Noi dobbiamo anche, ecco, fare queste valutazioni perché abbiamo sul nostro territorio tante persone, tanti lavoratori stranieri che non sono neanche censiti e che sono degli invisibili.
1: Ok, chiarissimo. È importante dunque andare a recuperare questi due segmenti più importanti, dicevamo appunto quello del trasporto, ma soprattutto l'incontro della domanda e offerta per sottrarre questi ambiti chiaramente all'illecito, al caporale, all'attività del caporale. Non è l'unica operazione degli ultimi tempi. Ricordiamo di recente altre operazioni importanti. Questo, come giustamente diceva lei, rappresenta la punta dell'iceberg perché magari c'è tanto sommerso.
0: Infatti, quando dicevo all'inizio, il plauso alle forze dell'ordine e agli organismi di controllo, è proprio questo il lavoro che bisogna fare, cioè quello di andare a trovare, tutte quelle aziende che eventualmente lavorano anche con il sommerso, perché non ricordiamo che noi in provincia di Taranto abbiamo circa 3.000 aziende che assumono manodopera, pertanto che per fortuna la maggior parte sono tutte aziende regolari, ma queste aziende subiscono anche la concorrenza sleale di chi invece utilizza questi strumenti che ovviamente mettono in difficoltà.

0: difficoltà anche il mercato. Dunque, sul discorso di scovare tutti i rapporti di lavoro che non sono regolari, ovviamente lì c'è bisogno di rafforzare gli organismi, di avere anche un ispettore del lavoro che faccia dei controlli mirati, specifici, no? Non si deve limitare soltanto andare a controllare e regolare se il rapporto di lavoro è regolare, ma bisogna entrare nel merito anche dei rapporti di lavoro. Ad esempio, uno dei fenomeni che abbiamo, che molto spesso viene alla luce, è quello che si lavora tante ore rispetto a quello che prevede il contratto. Cioè, avere un rapporto di lavoro che prevede un orario di 6 ore e 30 e poi scopriamo che, interrogando il lavoratore, lavora 12 ore al giorno, quella non è una cosa regolare, è uno sfruttamento anche quello. Dunque, ecco perché dico, il caporalato ha tante sfaccettature, dunque poi bisogna entrare nel merito e andare a controllare quello che poi accade realmente.
1: Ecco, mi sento di aggiungere, con questo magari andiamo in chiusura, che in un momento storico come quello attuale, in cui si stanno un po' rimodulando i settori economici, ci si dovrebbero rimodulare i settori economici della città, questo noi ce lo auguriamo, è certamente una fase di cambiamento. E in un momento in cui, lo abbiamo detto proprio qualche settimana fa, proprio in questi studi, c'è un movimento, una sorta di ritorno alla terra, quantomeno per quanto riguarda la città di Taranto, perché sono aumentati e di molto anche coloro che vanno a lavorare in campagna. È ancora più importante che vengano garantite delle condizioni, diciamo, di dignità del lavoro.
0: Ma noi, la provincia di Taranto è una provincia dove l'agricoltura e l'agroalimentare sono un'economia importantissima per il futuro di tante aziende, di tanti territori. Noi abbiamo, proprio in questi giorni, abbiamo fatto decine di assemblee sindacali in agricoltura perché è stato rinnovato il contratto nazionale di lavoro. Noi abbiamo fatto un'assemblea, lo dico, in un'azienda importante ortofrutticola della provincia di Taranto, dove erano presenti 400 lavoratori agricoli, tra cui almeno l'80% erano donne. Io non avevo mai fatto un'assemblea così partecipata in quella circostanza, dove si percepisce proprio l'importanza del settore quando un'azienda lavora seriamente e che dà tanto lavoro a tanti lavoratori, e dunque questo sicuramente è un punto di forza per l'economia del nostro territorio e del nostro futuro. Dunque la possibilità di ci sono alcune fasi lavorative dove c'è una richiesta di manodopera, soprattutto in questo periodo, ad esempio, che c'è la raccolta dell'uva da tavola, che è un'eccellenza nel nostro territorio, e alcune aziende hanno difficoltà a reperire la manodopera. Stiamo parlando di salari che, nel momento in cui si rispettano i contratti, sono salari dignitosi, e pertanto ci sono tanti giovani che si sono anche affacciati al mondo agricolo, cosa che non accadeva da un po' di anni a questa parte. Dunque la nostra speranza è che, se noi contribuiamo a farlo diventare un settore dignitoso, sicuramente ci sarà più gente che si affaccerà a questa meravigliosa attività.
1: Grazie ad Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto, per questo suo intervento e per essere stato qui con noi. Grazie come sempre ai nostri telespettatori. Buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a tutti, grazie a voi.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere.

0: cantiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl, @gmail.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Drive.

0: con Buzz Persuade, la new hit della settimana di Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
2: La radio.
0: Benvenuti a Frequenze di moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo fino alle 16 in compagnia di tanta musica targata Cittadella e non solo ascolteremo quelle che sono le hit del momento, ma andremo anche a riprendere quelli che sono i successi del passato. Oggi parliamo di moda, di immagine, di movimento, cultura, arte e non potevamo fare a meno di ospitare Gianluca Francese, benvenuto.
3: Grazie.
0: Perché in qualche maniera fai parte di tutti questi mondi.
3: Sì, diciamo, cerco di farne parte. Ti ringrazio per avermi invitato in questa radio.
0: Abbiamo sofferto
3: per incastri
0: e poi scopriremo perché
3: sì,
0: il tuo lavoro ti porta ovviamente a viaggiare.
3: Però ringrazio dell'invito e ringrazio anche della pazienza che voi e tu hai.
0: Ma no Gianluca, io non potevo, nel senso che quando ci sono persone come te che professionalmente, e non solo, perché insomma fa parte della fine della professione anche della vita, sperimenta, vive tante realtà, io voglio raccontarle queste storie, quindi avevo bisogno di parlarne con te.
3: Perfetto,
0: ci siamo. Perché allora tu sei un fashion stylist.
3: Perfetto.
0: E ti muovi anche nel mondo della danza come coreografo.
3: Sì.
0: Ora approfondiremo, ma Gianluca, dove tende di più secondo te?
3: È dura questa, No, purtroppo non so dirlo, perché sono due fasi della stessa vita in periodi differenti che si sono uniti al centro molto più facilmente. Cioè io parto da ballerino e studio, faccio il performer, ballerino professionista, intanto studio un'università di moda, ma per cultura personale, non per un obiettivo lavorativo inizialmente. Poi mentre faccio i miei show, lavoro in teatro, mi avvicino a questa figura che però non era definita all'inizio. Cioè volevo lavorare, mi piaceva la moda, l'abbigliamento.
0: Iniziavi a coltivare la passione, però non avevi ancora individuato
3: sì.
0: quale fosse il campo.
3: Poi c'è stato un episodio che ho capito che volevo fare il fashion
0: style. Cioè, mi arriva tipo il fulmine,
3: no,
0: si illumina un tunnel. Cosa succede?
3: No, nel senso che non sapevo l'esistenza del ruolo. Partiamo
0: okay.
3: da questo presupposto. Sono una persona abbastanza creativa, ma non sono un designer. Quindi mi chiedevo come potessi lavorare all'interno della moda se sono creativo ma non creo abiti.
0: Sì, non sono, diciamo, non sono un stilista, non sono un sarto, non sono...
3: E non mi interessa, mi affascina, ma non era la mia,
0: okay.
3: anche proprio di competenze personali. Fortunatamente studio comunque moda, mi piace la fotografia, faccio il ballerino per Miss Italia su Rai 1, quando all'epoca era su Rai 1, e conosco questa all'interno di... della preparazione, che era Salso Maggiore Terme,
0: sì.
3: tipo due mesi, quelle robe lunghe, che c'era una stylist che per giunta ora è mia amica, che si chiama Meliana Loiacono, che io saluto perché è di Bari originaria.
0: Ok, quindi assolutamente, sicuramente
3: molto brava,
0: ti hai detto che eri su Cittadella
3: sì,
0: TV,
3: sì,
0: quindi la salutiamo.
3: Lei è bravissima e faceva la stylist per tutti gli shooting connessi a Miss Italia,
0: okay.
3: agli sponsor.
0: E quindi iniziamo un po' a trovare anche magari delle professionalità che non avevi considerato.
3: Non sapevo proprio che
0: l'esistenza.
3: Cosa fosse. Quindi conosco lei e capisco, ho detto ok, questo è il connubio tra l'estetica e la moda.
0: Quindi,
3: e la creatività.
0: Essenzialmente, prima di continuare e andare avanti con la trasmissione, che cos'è il fashion stylist? Non è, penso, ridurre, è troppo riduttivo dire vestire qualcuno o qualcosa,
3: allora,
0: immagino.
3: Questo è il...
0: Giusto?
3: Sì. Cioè quello è quello che spiego tipo a mia madre, che ancora non ha capito bene.
0: Dice la base, le basi.
3: Fondamentalmente in italiano è il consulente d'immagine, però il consulente d'immagine da fashion stylist è un consulente d'immagine connesso alla comunicazione
0: sì.
3: dell'abbigliamento, del brand o dei giornali. Non è il singolo, non è il personal shopper,
0: sì.
3: usiamo tutti questi termini
0: inglesi
3: che fanno un po' spessore.
0: Sì.
3: E quindi praticamente sì, sembra che io scelga dei look, Però dietro c'è sia uno studio delle caratteristiche del progetto, che può essere, ci sono tanti tipi di stylist.
0: Quindi nel mondo più calcio della comunicazione, e quindi editoria.
3: Editoria e anche campagne pubblicitarie, sì. Social, digital. Poi ci sono degli stylist, io un po' meno, che seguono diciamo i talent o le persone
0: quello che
3: famose,
0: vediamo sul red carpet,
3: sì,
0: fondamentalmente,
3: che fanno lo stesso lavoro, però si sviluppa la ricerca e la costruzione dell'immagine
0: di quel
3: sulla
0: momento
3: singola
0: lì,
3: persona. Ha messo un immaginario di progetto sul giornale,
0: magari legato a un brand, quindi una campagna,
3: sì,
0: più ampia.
3: Facciamo un esempio molto base: il tuo brand deve fare la sua pubblicità, la sua campagna pubblicitaria, ha un direttore artistico che decide di farlo sulla spiaggia di Taranto, la modella che corre chiama lo stylist, perché all'interno della collezione io decido sia in base al target a cui si rivolge tale brand e sia stilisticamente a livello di look, qual è il look più idoneo a rappresentare
0: per la loro collezione
3: e per il progetto comunicativo che l'azienda ha di quel brand in quella stagione.
0: Quindi fondamentalmente, se vuoi, anche riduttivo, un po' fashion size, perché è tanto,
3: sì,
0: che,
3: sì,
0: perché poi comunque bisogna declinarlo anche in questo momento, per esempio tu editoria e comunicazione,
3: sì.
0: Poi mi dicevi ci sono vari ambiti dove
3: sì,
0: si può,
3: sì, ce ne sono tanti dove sì. Puoi, infatti è un lavoro che è bellissimo, lo dico,
0: vabbè.
3: No, in senso
0: siamo
3: che...
0: invidiosi di te.
3: No, però io mi sento...
0: Gianluca, qui siamo a frequenze di moda, cioè, capito? Non è che siamo...
3: No, hai ragione, però mi sento fortunato di fare
0: sì.
3: Un bel lavoro.
0: Bello, bello sentirlo dire.
3: Cioè, non è... Cioè, è vero
0: sei
3: che
0: contento,
3: l'ho scelto.
0: Sei felice.
3: Però è un bel lavoro, quindi sono felice di farlo. E non è impossibile come molti pensano. Cioè,
0: okay.
3: Io sono dell'idea che... con un po' di impegno e sacrificio è un lavoro che la creatività ti dà quel plus.
0: Ma non svegliamo tutto.
3: Certo, non svegliamo.
0: Svegliamo tutto. Noi continuiamo certo. Con la musica. Questa è Frequenze di Moda. Siamo sul 94 del Digitale Terrestre, 96.500 per tutta la zona Taranto, Puglia Basilicata, chiaramente in televisione. Siamo con Gianluca Francese, fashion stylist, per scoprire con lui questo meraviglioso mondo. Ma noi continuiamo con la musica e dando la linea alla regia. A dopo.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
3: Cittadella Visual Radio TV.

0: Frequenze di Moda sul 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata, e siamo insieme a Gianluca Francese. Allora, abbiamo mandato Renato ed è un brano scelto da te, è la tua sartoria musicale.
1: Sì.
0: Cos'è successo in quel... siamo nel 2013 più o meno, no?
1: Sì, ho scelto questo brano perché in questo video specifico io sono uno dei ballerini.
0: Ma ti ho visto.
1: Ed è la promozione di un tour che si chiamava Amo Tour, che è durato 70 date in Italia per 2 anni.
0: Cioè tu per 2 anni sì, hai seguito come il corpo di ballo il tour di Renato Zero.
1: E quindi, essendo uno dei pochi lavori così lunghi che abbiamo mai fatto, effettivamente mi sono reso conto che, anche non essendo fan, ogni volta che sento Renato Zero
0: mi riporta
1: a una fascia proprio di età, cioè proprio a degli
0: quel
1: anni,
0: quel periodo
1: non lungo, non è l'evento singolo che dura un mese e finisce.
0: E quindi quando forse è stato anche impattante la danza per te, quanto riguarda adesso, anche per il tuo attuale lavoro,
1: sì,
0: sarebbe stato lo stesso se non fossi stato e comunque continui ad essere un ballerino?
1: No, secondo me è un valore aggiunto il fatto che io abbia fatto il ballerino, ma semplicemente perché la capacità di lavorare all'interno di contesti diversificati come il teatro, la televisione, la radio, quello che sia, ti dà la possibilità di lavorare nella moda con uno sguardo molto più aperto, meno settoriale,
0: quindi una visione
1: meno fashion addict, più la parte creativa della moda che il prodotto singolo, cioè l'amore per il vestito quanto per la comunicazione che quel vestito dà.
0: Forse perché proprio la danza comunque è anche comunicare con il corpo,
1: sì, sì, sì.
0: No?
1: Per me entrambi i lavori a me piacciono perché sono un'interpretazione. Attraverso il corpo tu puoi interpretare qualsiasi cosa attraverso la danza, anche una personalità che non è la tua. Una maschera,
0: certo,
1: o la tua essenza o il tuo vero te. La stessa cosa è con l'abbigliamento. Tramite i vestiti tu puoi comunicare quello che vuoi. Puoi comunicare di essere una persona diversa, puoi giocare ed essere una persona che non sei, puoi anche far vedere la tua vera natura, che con le convenzioni sociali e culturali non puoi, è più difficile, hai un po' più di vergogna di buttare in pasto alla, tra virgolette.
0: Ma di quanto anche tu tanto lavoro ci sia, questo un po' ce l'ha insegnato negli anni anche il Diavolo Veste Prada, no? Perché con la loro narrazione hanno raccontato che dietro un abito,
1: sì,
0: quanto lavoro c'è, cioè, di tante persone.
1: E
0: che comunque che numero di persone muove, che industria c'è alle spalle della,
1: sì, enorme.
0: Qui
1: in Italia è enorme.
0: Cioè,
1: non è il singolo, cioè non è il sarto l'industria produttrice, c'è una rete di persone come anche me,
0: sì,
1: che lavorano
0: tutta
1: grazie
0: la catena,
1: a quella vendita.
0: No? I famosi, come se nel cinema sono i titoli di coda, che sono,
1: sì,
0: tutte quelle professioni che sono dietro l'immagine di un brand.
1: Tantissime. Cioè, io sono anche, il mio lavoro è anche un po' finale, tra virgolette, di comunicazione, però anche, è brutto dire manovalanza, ma anche tutte le
0: parte operaia e altre che ci sono,
1: che molte volte non vengono ringraziate abbastanza e che sono veramente il cardine del made in Italy e dell'abbigliamento, sono tantissime, e forse noi abbiamo questa fama nel mondo grazie a loro, non tanto grazie a quelli come me che fanno una comunicazione finale, che se il prodotto non fosse di qualità non
0: quante sarte,
1: prototipisti,
0: anche coloro che spostano, movimentano, qualsiasi cosa, ha ragione.
1: Che però effettivamente purtroppo si ringrazia e va sempre in prima fila la parte più,
0: quella che viene comunicata, la parte finale,
1: però c'è tanto lavoro di tanta gente appassionata come lo siamo appassionati noi.
0: Tu pensi che non finisca mai la passione per la moda? Cioè si rimane, spero che perlomeno in quest'ambito si faccia anche per passione, perché
1: no, io lo faccio per passione principalmente, penso che lo faccia anche tu, vedo le tue trasmissioni, sei sempre super appassionata, quindi lo fai per passione.
0: Veramente oggi avevo un po' l'ansia perché ho un fashion stylist,
1: no,
0: in cosa, cioè ero, mentre facevo la spesa stamattina da comune mortale, no?
1: Sì.
0: Pensavo, e adesso? E adesso?
1: No, vabbè.
0: Dai, però non ti capita che comunque in maniera, diciamo, tu non conosci una persona, non ti viene un po' da... Ma non è che glielo dici, però da osservare, da pensare... come porti i capelli,
1: sì,
0: cosa
1: può... sicuramente,
0: cioè, allora, la deformazione po'... professionale penso che sia nell'ambito anche il tuo ambito.
1: No, sì, io guardo tutti, osservo tutti, non sono una persona giudicante sull'abbigliamento, questo lo dico, ma non perché voglio fare quello, perché non lo so, io penso che l'abbigliamento è parte di una comunicazione interiore. Sembra un po' naif concettuale, però quindi non giudico mai l'abbigliamento delle persone, giudico la mia opinione, perché comunque faccio questo di mestiere. Se una persona nel mio gusto non è vestita bene, per me non è vestita bene.
0: Esattamente, è chiaro.
1: Non penso che sia vestita male, non è vestita bene per me.
0: Per i tuoi canoni, insomma, di come lavori, quello
1: sì,
0: che pensi.
1: Avrebbe potuto mettere quello, avrebbe potuto utilizzare quell'altro tipo di capo, però per una mia opinione è un po' settoriale, un po' di gusto, ma è raro che giudico l'abbigliamento degli altri. Cioè lo trovo espressione. E poi se è bello comunque, anche le cose distanti le trovo belle.
0: Ma prima di passare poi insomma alla linea della regia, c'è qualcosa però che non si sbaglia mai, cioè nel senso di avere nell'armadio un colore?
1: No, per forza. Allora, ci sono...
0: Dai, dacci qualche...
1: Allora, i must have sono i classici. Parliamo
0: cos'è di... per te il classico?
1: Allora, il classico che può variare, ma rimane bene o male sempre utilizzabile, soprattutto in abbigliamento femminile, sono il trench.
0: Dai, vero?
1: Possono cambiare.
0: C'è il taglio quello sfiancato,
1: il trench classico
0: all'ispettore gadget.
1: Sì. Possono cambiarlo, gli possono mettere le spalline, l'anno dopo lo fanno cut, l'anno dopo lo fanno con le maniche apribili, però fondamentalmente il trench.
0: Quindi una volta acquistato io lo lascerei, a meno che poi sempre nell'armadio.
1: Perché cambia sotto, ma crea sempre un look sofisticato o cool, dipende da quello
0: tu
1: che...
0: Tu sei anche su un colore in particolare o il trend?
1: A me piace il classico.
0: Quel verde,
1: quel beige, con un punto di verde, però fondamentalmente lo ritengo come anche il tubino nero, non tanto aderente alla Dolce Gabbana, però il tubino nero non sa, lo devi avere.
0: Cioè,
1: non è che non c'è un'opzione. Lo devi avere nell'armadio.
0: No, ragazze, dovete avere donne.
1: Sì, perché non sai che mettere.
0: Però dici il tiro lo risolve con un accessorio in qualche maniera.
1: Accessorio te lo risolve perché è elegante, ha una linea pulita e quindi te lo risolve qualsiasi cosa. Gli accessori fanno la differenza, lo rendono contemporaneo o no, però fondamentalmente bisogna averlo.
0: Allora, trench per ora, poi continuiamo questa conversazione, e tubino nero, siamo in compagnia dello stylist Gianluca Francese. Io sono Serena Mel-

0: ne continuiamo con Frequenze di Moda e diamo la linea alla regia.
1: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
2: La radio.
3: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Malika Ayane, detto tra di noi un'altra new hit della settimana qui su Cittadella, la radio. E ben trovati, noi siamo sempre con Frequenze di Moda e siamo sempre in compagnia di Gianluca Francese, fashion stylist e tanto altro, perché abbiamo parlato anche delle tue vite.
1: Sì.
0: Lavorative, okay. Ma non solo, perché curi anche la danza, la coreografia, continui a farlo?
1: Sì, in maniera diversa.
0: E qual è questa maniera diversa?
1: No, nel senso che... Comunque, essendo stato un ballerino professionista, si è creata anche una rete di conoscenze che ti chiamano per workshop.
0: Sì, certo, seminari, come docente, insegnante.
1: Quello. Anche lì sono freelance, quindi chi mi chiama, io vado e faccio un workshop e mi piace tantissimo. Non è la versione accademica dell'insegnante di danza, ma è anche lì esprimere un modo di vivere la danza personale per dare un contributo maggiore ai ragazzi.

0: sì, e dare anche la possibilità di vedere delle altre prospettive. Sì. Non che non ne possono avere nelle proprie scuole, ma inevitabilmente
1: ci vuole anche colui che è, o colei, no? Sì. Che l'ha vissuta in una certa maniera, la vive, sì, e quindi ne porta la propria esperienza. Sì. Cioè, è possibile, è una cosa, sì, che sì, è possibile, sì, fare.
0: Sì. A me piace molto. Perché oltre perché esprimo me stesso, è inutile dire altro, ma anche perché dare uno stimolo anche momentaneo a dei ragazzi, che si vede che in questi workshop poi è come se non si riaccendesse, perché la passione ce l'hanno, però è un nuovo stimolo,
1: sì, andando avanti,
0: è una miccia che accende ancora di più, e quindi questa cosa comunque mi gratifica e mi piace,
1: mi fa star bene.
0: Sì.
1: Gianluca, stai invecchiando, perché quando cominci, sì, a trasmettere, a voler stare con i ragazzi, vabbè, beh, ci gioco, però quello è un po', no?
0: È vero.
1: Le varie stagioni della vita, sì, no? Sì. Questa voglia di trasmettere poi le emozioni, quello che si fa con gioia, sì, sì, a quello che è il futuro, no? Sono i ragazzi. Ma allora, con Piero cominciamo a guardare qualcosa, quelli che sono i lavori, no?
0: Sì,
1: proprio le,
0: proprio
1: quelli patinati, le copertine, sì, le campagne, perché ti occupi principalmente di, penso, il consulentistico di brand, sì, e aziende che vogliono esprimere al massimo le loro. Stiamo andando in diretta e non solo, ci può spostare un po' così,
0: sì,
1: eh.
0: Allora, sì.
1: Questo è New York.
0: Sì, questo è New York ed è un servizio che io ho collaborato con Marie Claire Italia, che è un magazine italiano di moda, ed è stato, è lo styling, la ricerca dell'abbigliamento la faccio io.
1: E questo... lavori anche molto con la fotografia, nel,
0: sì,
1: senso,
0: no,
1: con il direttore della fotografia.
0: Principalmente faccio tantissima fotografia, perché è quello che mi piace. Questo è che io
1: collaboro. Però non scatti tu, cioè lavori
0: no,
1: insieme al direttore,
0: sì,
1: al fotografo,
0: creiamo l'immaginario, anche al trucco, a parrucco, make-up artist e art stylist, che si chiamano così. Tipo questa è una campagna di Pinco che io seguo tuttora insieme a un team.
1: Sveliamo
0: di
1: tutte le cose.
0: Allora, questo non è proprio un mio lavoro, cioè in senso, questo è Zara Newborn, dove io ho collaborato con una stylist sempre italiana ma super internazionale, e quindi è stata una super esperienza, perché io con i bambini così piccoli non ho mai lavorato. Questo è un mio servizio fatto
1: per Fendi. È chiarissimo che Fendi,
0: sì,
1: pare.
0: È Fendi. No, però è The Times, cioè in senso è il Sunday Times, che è un magazine britannico. Questo style,
1: sì, meraviglioso.
0: The Sunday Times. E lo styling.
1: Hai per caso, non scelta, ma ti confronti anche con il casting e la scelta dei modelli o delle modelle?
0: Sì, cioè in senso che il casting director,
1: sì,
0: che è colui che comunque crea un roast. Di
1: quanti termini
0: di modelle.
1: Sì, sì, sì.
0: Noi, sia io che sono lo stylist, che il fotografo, che il cliente, fa una selezione in base a dei canoni estetici o che ci servono per il determinato
1: progetto. Quindi si lavora
0: progetto.
1: Comunque comunemente insieme,
0: sì,
1: in questo, ci si confronta, chiaro.
0: Siamo sinceri che i clienti hanno sempre la parola finale.
1: Quindi anche qui il cliente ha sempre ragione, si riesce?
0: No, sempre ragione
1: no. E lottate per i vostri diritti, no, fammi scherzare, nel senso che
0: una via di mezzo, cioè nel senso che se è un giornale dove è la mia creatività che viene esposta, non c'è bisogno che lotto, perché è quello che
1: è quello, io. Cioè, se mi hanno chiamato, vogliono me,
0: sì,
1: si affidano.
0: Sì, si discute, perché anche i magazine, noi utilizziamo dei brand sia per gusto personale, sia per strategie di inserzionisti che,
1: okay,
0: pagano all'interno,
1: okay,
0: del magazine.
1: Ok.
0: Quindi sicuramente
1: cioè come profilato
0: c'è
1: si sceglie un
0: quindi
1: certo
0: sicuramente
1: modo.
0: C'è un direttore che vuole questo tipo di servizio, che le serve la tendenza cappotti, tu,
1: sì,
0: devi,
1: sì,
0: fare un servizio dove all'interno vengono si debbano inserire i cappotti,
1: okay,
0: però lo devi rendere tu coerente con l'immaginario. Però
1: se
0: non...
1: chiamano Gianluca, fondamentalmente,
0: sì,
1: ognuno di voi è come se avesse una licenza poetica,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: e quindi,
0: sì,
1: è chiaro che c'è uno
0: quando
1: stile.
0: Lavori nei commerciali significa che il cliente ti chiama per una consulenza e comunque c'è un direttore marketing,
1: tutto un processo,
0: tutto un processo di altre 1000 persone che lavorano, inevitabilmente loro hanno, diciamo, la parola finale, quindi tu puoi cercare di convincerli dandogli delle nozioni, facendoli vedere, però se il loro obiettivo è quello, a un certo punto è il loro brand. Noi siamo, no, siamo semplicemente a servizio del brand, non è il nostro, quindi io do tutte le mie conoscenze e poi
1: del tuo lavoro qual è la parte più faticosa? Proprio, ma anche immagino intellettualmente parlando, è proprio
0: allora,
1: quella
0: per
1: proprio
0: me,
1: l'ostacolo.
0: No, l'ostacolo è proprio questo.
1: Ah,
0: è
1: bene.
0: Proprio il rapportarti in maniera educata e professionale con

0: clienti o con persone che lavorano nel brand ma non fanno parte del tuo mondo, quindi anche il modo di parlare e di percepire quello che io dico è un po' difficile, quindi devi essere professionale, comunque lavoro e siamo anche più terra terra, è quello che porta il reale guadagno,
1: sì.
0: E quindi non è che puoi praticamente fare il dispotico. Però è un po' più difficile perché devi anche spiegare non solo il lavoro, il tuo lavoro attraverso il lavoro stesso. È un po'
1: quindi
0: complicato.
1: Fondamentalmente non è solo far comprendere a tua madre che lavoro
0: fai. No, mia madre si fida.
1: Si fida, no?
0: No,
1: mi è molto piaciuta questa cosa che fa parte anche un po', anche se ormai insomma il fashion stylist è un lavoro da tempo.
0: Sì, però è un po' difficile.
1: È un po' difficile, un po' astratto per chi proviene da
0: la terminologia inglese.
1: Sì, che lo
0: destabilizzi,
1: sì, certo,
0: cioè,
1: certo. È un po' tutto quelle che ha problematica di tutti i libri professionisti o che lavorano nel campo della comunicazione,
0: sì.
1: Far comprendere una certa generazione di genitori che non hanno avuto mai a che fare, non è voglio dire limitante,
0: sì, sì,
1: in questo che lavoro si faccia,
0: sì,
1: che un
0: sì.
1: po' chi fa adesso il social manager o anche no, chi si occupa, sì, di pubblicità e comunicazione, che fai?
0: Ma anche alcune amiche non
1: perché
0: lo sanno,
1: non è tangibile, per
0: senso,
1: far parte.
0: Cioè, sanno cos'è, ma come dicevamo all'inizio per battuta, pensano che io decido di mettere la maglia rossa sul pantalone nero, ah ok, che cool. Però dietro quell'estetica c'è un processo non solo creativo ma anche commerciale e comunicativo che si studia, si impara e poi...
1: E il tuo rapporto, perché tu sei di Taranto,
0: sì.
1: Noi parliamo di storie anche di professionisti che sono di Taranto, continuano a vivere la città in maniera diversa,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: A prescindere da tutto uno segue il cuore, quello che vuole fare,
0: sì.
1: E non sempre la città te lo permette, ma perché non è evocativa nel campo,
0: sì,
1: magari,
0: sì,
1: della,
0: sì,
1: moda,
0: sì, sì,
1: lo è Milano, Taranto lo è per altre, no?
0: Sì.
1: Che può essere il turismo, il mare, l'enogastronomia. Nel tuo cuore il rapporto, immagino che tu viva a Milano,
0: stato
1: no?
0: Sono sempre molto legato, ad ora sì, sono stato a Roma, Londra, New York e ora Milano.
1: Adesso non fare quello che gira a Roma, però è tesoro,
0: è
1: questo
0: realtà. Però fondamentalmente sono sempre stato legato, un po' per gli affetti familiari.
1: Certo.
0: Un po' per gli
1: amici,
0: torno semplicissimo.
1: Oltre a tornare per frequenze di moda, chiaramente.
0: Sì, per questo sicuramente.
1: Cioè, al primo posto.
0: Sicuramente è un progetto futuro tornare a vivere qui definitivamente, perché sono legato al territorio, trovo anche la città, sono sincero, super evoluta, cosa che... Sono sincero, 10 anni fa, 15 anni fa non avrei mai pensato di tornare a vivere a Taranto.
1: Ma tu hai vissuto, immagino, anche un po' l'estate dei giochi. Però
0: sì.
1: Questo è un commento post-giochi,
0: no,
1: o
0: no,
1: è una,
0: no,
1: cosa...
0: No, no, no, no, è una scelta anche prima dei giochi del Mediterraneo. I miei giochi del Mediterraneo...
1: Attenzione, perché adesso potrebbero arrivare super evoluti i commenti.
0: No, io la trovo evoluta Taranto, la trovo...
1: Più
0: aperta,
1: bella, più
0: all'avanguardia, molto più eventi. Devo ringraziare non me, però i ragazzi che hanno creduto molto di più nella città rispetto
1: e
0: a me.
1: E sono, magari dici, hanno
0: sì,
1: continuato
0: perché
1: a...
0: Perché io comunque ho sempre scelto dei lavori che purtroppo nel bene o nel male
1: portato.
0: Non potevo sviluppare all'interno della città ad oggi. Anche se ora è già diverso rispetto a 20 anni fa.
1: Ok.
0: Però conosco tanti ragazzi che hanno investito nella città e che è una cosa bellissima, e ora secondo me si vedono realmente i frutti
1: che insomma la nostra bellissima città continua a darci, che noi ne parliamo, sì, sempre, ne stiamo parlando ora con te. Ora continuiamo con la musica e poi chiudiamo questa puntata con Gianluca Francese, ancora magari le tendenze, okay? Dopo voglio le tendenze per questo inverno.
0: Okay.
1: Continuiamo con la musica.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: rientriamo con Frequenze di Moda. Siamo sempre sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Poi chiaramente ci trovate tutti i social. 96.500, la vecchia cara radio per tutta la zona Taranto. Sicuramente Gianluca ci stanno seguendo anche dai tuoi amici, presumo, sì, colleghi, quindi anche dal nostro sito radiocittadella.it, perché siamo in visual radio anche in streaming, quindi siamo ovunque. Ci stiamo espandendo, sì, ci stiamo espandendo. Gianluca, la domanda è fatidica. Vai. Cosa ci aspetta per questa nuove stagioni?
1: Allora, è un po' difficile,
0: perché così continuiamo anche su quello che magari è necessario avere, così ci può servire un po'.
1: Fondamentalmente questa nuova stagione è un po' l'inverno, ha tantissimi trend. Perché? Perché c'è proprio un'evoluzione antropologica anche della moda, dove si è passato il cosiddetto quiet luxury, che sarebbe il lusso moderato,
0: okay,
1: e stiamo tornando un po' a quel barocco, che non si definisce barocco, ma quelle un po' più eccentriche.

0: cicatrici un po' più.
1: Non mi dire il logo ovunque.
0: No, no, no, loghi no. Il logo respiro. È una tendenza ormai passata.
1: Per fortuna.
0: Però sicuramente, per esempio, super tendenza di questo inverno, sono tutti broccati, damascati.
1: Ok.
0: Si ritorna con le gonne tipo anni 50, mm-hmm. un po' a ruota.
1: Sì, sì.

0: uovo, però che l'hanno fatto tantissimi brand, perché poi le tendenze semplicemente
1: ritornano un
0: tutti
1: pochino.
0: I brand che fanno una roba similare diventa tendenza.
1: Esattamente, perché la propongono tutti.
0: Perché quindi hanno fatto delle ricerche di...
1: Ma ci da sono dove arriva? Coolhunter che va nella ricerca di tendenze poi dal basso, fondamentalmente.
0: Sì, ora è un po' meno rispetto agli anni 90, dove...
1: Andavano in giro per il mondo.
0: In giro dove... Ora c'è anche... è un po' più marketing.
1: Sì.
0: Però fondamentalmente... E poi ci sono dei brand che canalizzano le tendenze. C'è tipo Prada, è un brand che lui fa la sfilata l'anno dopo, la stagione dopo, si riconosce all'interno di altre creatività,
1: le sfumature di
0: quelle,
1: è un po' come il pantone dell'anno e poi tutto gira intorno a quei colori,
0: che diventa anche quello, non è solo esclusivamente creatività, ci sono delle fiere di tessuti che propongono dei tessuti nuovi, e di solito i tessuti nuovi hanno delle cromie similari perché provengono da nuovi, quindi tutti i nuovi brand comprano questi nuovi tessuti, quindi inevitabilmente
1: sarà
0: diventa
1: di...
0: la tendenza colore.
1: E quest'anno il colore?
0: Quest'anno i colori sono i primari.
1: Ma primari
0: sono giallo, rosso,
1: strong
0: verde.
1: In tutte le loro,
0: poi c'è sempre il nero, perché
1: ecco,
0: comunque
1: a proposito di colori o di cose avere nell'armadio, quindi il trench, il tubino, il caro vecchio jeans possiamo averlo,
0: ma non è più baggy.
1: No.
0: Sì, perché c'è un...
1: E nei curvy come facciamo adesso?
0: Però le curvy sono bellissime.
1: Possiamo continuare
0: facciamo della body positivity.
1: Assolutamente, no, perché voglio dire, proprio lo stretch o comunque troppo fasciante
0: però,
1: non è...
0: ritorna la silhouette dove la parte, diciamo, delle gambe è molto aderente, la parte di sopra è un po' sviluppata, c'è del layering, ci sarebbe delle sovrasposizioni, o le giacche un po' anni 80, però non con un richiamo anni 80 vintage, cioè semplicemente la forma
1: la richiama un po', però
0: poi ci sono altre tendenze tipo le frange, perché le ha proposte Bottega Veneta, Ferragamo, e quindi ora frange dappertutto.
1: Beh,
0: sugli
1: c'è anche
0: stivali,
1: infatti
0: donne,
1: c'è anche questo
0: boxer.
1: Binkerstock con Fendi, sto dicendo bene, ha creato delle Boston con frange come se non ci fosse
0: come non ci fossero domani.
1: Quindi immagino che anche ne vedremo anche per quanto riguarda il trucco, il parrucco, vedremo
0: frange. E sicuramente un'altra tendenza sono, tendenza ormai da anni, che però ora è fortissima, sono tutte le fake fur, che sarebbero le pellicce finte, perché c'è anche questo contesto di non utilizzare pellicce.
1: Sì, chiaramente, ma siamo molto d'accordo su questo.
0: No, io sono d'accordissimo, poi tutti i brand ormai
1: sono
0: un po' per scelta, un po' per esigenza, perché
1: anche
0: il mercato lo richiede,
1: si sono convertiti.
0: E quindi ci sono delle pellicce sintetiche
1: di buona fattura che sono molto, ma alla fine vale un po' la cosa che ognuno fa un po' come gli pare,
0: ma la tendenza non bisogna seguirla, la tendenza è semplicemente un ti danno una nuova prospettiva di come tu devi utilizzare il tuo abbigliamento e magari
1: acquistare un capo
0: qualcosa che deve rientrare nella tua costruzione della personalità.
1: Esattamente.
0: Non è
1: un po' come scherzavo sul jeans, no? A un certo punto
0: fondamentalmente se tu segui alla lettera la tendenza, sicuramente non ti vestirai bene.
1: Ma la sposo, nel senso che...
0: Perché comunque siamo delle persone e quindi devi canalizzare una tendenza per capire, ora si usano le frange, quindi nei negozi troverò le frange.
1: Sì.
0: Cioè questo è
1: mi piace,
0: flusso.
1: Non mi piace, vediamo un po' se magari riesco.
0: Io lo posso abbinare, posso vedere come questi brand rompono i soliti abbinamenti attraverso qualcosa che ha le frange, o ora si usa il total pelle. Però se noi copiamo la tendenza... Non, secondo me, sicuramente sei vestito bene se il prodotto è bello, sono anche questo di questa idea, però
1: la
0: personalità è fondamentale. È come quando uno dice se ti sai vestire bene, hai una forte personalità, puoi essere vestito anche di pezze.
1: Hai ragione.
0: Se sei una persona che non ha personalità o non ha eleganza o che non ha, puoi anche essere vestito d'oro. È un po'. Sono un po' luoghi comuni, ma sono veri.
1: È la verità.
0: Cioè, trovo che la personalità vinca sempre su tutto.
1: Grazie Gianluca, grazie di essere stato qui a Frequenze di Moda. Gianluca Francese, fashion stylist e molto altro, perché molto altro, perché è una bella personalità, quindi ci hai parlato
0: mille.
1: Veramente a 360 gradi di tante cose. Avremmo potuto forse continuare per altre 3000 puntate, quindi quando finalmente ritorni poi
0: sarai la prima
1: di Serena,
0: di Moda.
1: Sono qui.

0: sei, sei il benvenuto, perché magari grazie ci racconti mille di qualche altra esperienza. Non ti ho chiesto il gossip, potrebbe essere quella, così ci denunciano tutti.
1: Non lavoriamo più, quindi forse il gossip.
0: E facciamo la causa
1: skipare
0: americana del secolo, eh. Sì. Tutto finisce. Grazie, grazie ancora. Grazie a Piero Caffio, non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci seguito per questa playlist di frequenze di moda. Io sono Serena Mellone. E ragazzi, ci ritroviamo con la prossima puntata e noi continuiamo con tutta la programmazione della radio e della televisione. Ciao a tutti.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio. La radio.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Driving. Driving, i grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Città della TV. È terminato da pochissimi minuti l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva tra governo e organizzazioni sindacali. Il governo sembra volersi muovere su tre livelli contemporaneamente, dunque innanzitutto ammortizzatori straordinari per evitare chiaramente l'esplosione della crisi occupazionale a partire dall'indotto, poi in una fase transitoria, una fase intermedia, incentivi alla ricollocazione e avvio della reindustrializzazione del territorio di Taranto, per poi passare anche al terzo punto, chiaramente il futuro dell'industria, un futuro green. Ma sentiamo. La linea illustrata oggi a Palazzo Chigi dal governo sembra muoversi contemporaneamente su tre livelli. Nell'immediato, costruzione di ammortizzatori straordinari per evitare l'esplosione della crisi occupazionale, soprattutto nell'indotto. In una fase intermedia, forte utilizzo di incentivi alla ricollocazione e avvio della reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sul futuro industriale della siderurgia, invece, il governo continua ad affidare un ruolo decisivo alla gara e alle offerte che verranno presentate, dichiarando la disponibilità a sostenere con risorse pubbliche il percorso di decarbonizzazione e il DRI qualora siano inseriti in un progetto industriale ritenuto sostenibile. Il governo intende intervenire con un provvedimento d'urgenza. L'impostazione dichiarata è evitare che la situazione venga qualificata come semplice cessazione d'attività. Da qui l'idea di costruire una fase transitoria sino alla conclusione della procedura di gara. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha confermato come prospettiva industriale generale la transizione verso l'acciaio green, sostenendo che esistono risorse pubbliche utilizzabili per accompagnare questo percorso. La ministra del lavoro Marina Calderone ha concentrato il proprio intervento sul tema delle garanzie occupazionali, partendo in particolare dall'emergenza delle procedure di licenziamento aperte nell'indotto. Per il bacino dell'indotto, appunto, il governo sta costruendo una cassa integrazione guadagni in deroga straordinaria, definita come una sorta di ammortizzatore sociale unico utilizzabile nelle situazioni di emergenza. La platea indicativa è stata quantificata in circa 4.000 lavoratori. Dovrà essere definita una qualificazione dell'indotto, individuando le aziende effettivamente dipendenti da Acciaierie d'Italia. Calderone ha indicato come criteri possibili la monocommittenza oppure una dipendenza economicamente rilevante dal business di ADI. Questa individuazione dovrebbe essere effettuata con il coinvolgimento di sindacati e commissari. Per Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, Calderone ha annunciato una norma che dovrebbe riconoscere una integrazione al 70%, avvicinando il trattamento a quello riconosciuto ai lavoratori in Ilva in amministrazione straordinaria. Il Ministero del Lavoro mira quindi a collegare il sostegno al reddito a percorsi di ricollocazione. Apertura politica manifestata sul pensionamento anticipato, su cui la Ministra del Lavoro ha detto è una questione legata alla natura usurante del lavoro siderurgico. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si è soffermato sulla reindustrializzazione del territorio ionico. Il governo intende costruire un programma specifico di rilancio industriale dell'area, affidando ad un commissario straordinario il coordinamento dei nuovi investimenti e del programma di sviluppo territoriale. Il commissario dovrebbe avere anche il compito di individuare

0: le opere pubbliche e le infrastrutture necessarie per favorire l'insediamento di nuove attività industriali. Sono previste procedure accelerate, in particolare per investimenti superiori ai 10 milioni di euro, con l'obiettivo di velocizzare finanziamenti e contratti di sviluppo. Urso ha affermato che esistono già manifestazioni di interesse e ipotesi di investimento considerate significative. E dunque l'incontro verrà riaggiornato la prossima settimana, intanto è previsto per questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri nel quale verrà approvato il decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto. E poi ancora rimaniamo in tema perché la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre prossimo l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone la fermata appunto dell'area a caldo entro il mese di ottobre, ricorso presentato giorni fa da Ilva e da Acciaierie d'Italia. La comunicazione è stata fatta dallo stesso sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano questa mattina nel corso della riunione a Palazzo Chigi. Ma intanto sentiamo nel prossimo servizio quali sono le dichiarazioni, quali sono le richieste dei sindacati. Le dichiarazioni sono precedenti all'incontro a Palazzo Chigi.
1: I lavoratori sono mobilitati per il blocco dei licenziamenti. Noi pensiamo che la situazione in cui siamo, la nostra proposta, quella che abbiamo avanzato al governo, fosse l'unica proposta praticabile. Una società pubblica che dia continuità alla decarbonizzazione, alla garanzia della produzione e dell'occupazione. Penso che il ritardo abbia generato una situazione complessa, c'è una sentenza della magistratura, ora il punto è come si salvaguardiano le lavoratrici e i lavoratori e la decarbonizzazione, quindi la salute e la sicurezza anche dei cittadini di Taranto, ma dall'altro lato evidentemente la produzione e l'occupazione, altrimenti corriamo il rischio di fermare la produzione di acciaio del nostro paese.
2: Intanto la priorità assoluta è parlare del blocco dei licenziamenti e dei lavoratori degli appalti che sono i più esposti da 14 anni di questa vergognosa vicenda. E poi vogliamo trovare risposte su quello che abbiamo chiesto come soluzioni straordinarie di carattere salariale senz'altro, ma sociale e occupazionale anche attraverso strumenti di risarcimento nei confronti di tutti i lavoratori diretti, il Venese e degli appalti, perché io voglio, l'ho detto dall'inizio, che il baricentro sia focalizzato, il baricentro della discussione, sul destino dei lavoratori che per me è assolutamente la priorità in questa triste vicenda.
0: E passiamo alla cronaca, sono 19 gli indagati, 6 finiscono ai domiciliari sotto la lente degli inquirenti, dei carabinieri, un sistema di sfruttamento della manodopera agricola, parliamo soprattutto di stranieri, soprattutto di africani. L'operazione è stata messa a segno tra Taranto e Matera, sentiamo. Un film già visto che ripropone ancora una volta storie disumane, quelle di braccianti per lo più africani, la cui condizione di bisogno veniva sfruttata d'arte. Sono 19 in tutto le persone indagate tra imprenditori, intermediari, presunti caporali, 6 di loro sono finiti ai domiciliari. Così si alza il velo su un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera nel settore agricolo, nell'ambito del quale uno degli indagati, considerato promotore e punto di riferimento, si sarebbe occupato della cura di diversi aspetti, dal reclutamento al viaggio, dalla permanenza sul territorio al trasporto per raggiungere i campi, sino alla gestione dei rapporti economici con le aziende agricole. Tra i soggetti presumibilmente coinvolti ci sarebbe anche un ex appartenente all'arma, ora in congedo. Il militare avrebbe avuto un rapporto stretto con il principale indagato, al quale avrebbe fornito informazioni sui controlli in atto, di cui era in possesso per via dell'attività svolta. Ai carabinieri alcuni lavoratori hanno raccontato che per raggiungere l'Italia avevano attraversato la Libia, dove sarebbero stati finanche privati della libertà, sottoposti a violenze e maltrattamenti e costretti ad attendere per un lungo periodo prima di riprendere il viaggio attraverso il Mediterraneo su mezzi di fortuna. Tutto ciò per raggiungere la destinazione sperando, invano, in una vita migliore. Qui si sarebbero ritrovati in una spirale di dipendenza economica e personale e sfruttamento, pagati poco, comunque meno di quello che è stabilito nella contrattazione collettiva. In ritardo, alcuni avrebbero rivelato di non riuscire neanche a garantire il pasto ai propri figli. Lavoravano senza regolare contratto, senza formazione, senza dispositivi di sicurezza. Uno degli imprenditori indagati avrebbe costretto i propri dipendenti ad acquistarli, minacciandoli di ritorsione in caso contrario. Orari pesanti, un'organizzazione rigida, poche pause, costante controllo attraverso un sistema di videosorveglianza. Alcuni braccianti alloggiavano in un complesso immobiliare, altri in seminterrati, costretti a vivere in condizioni di promiscuità e in spazi ridotti, gli ambienti caratterizzati da scarse sicurezza e salubrità, con collegamenti elettrici precari e fili volanti. Altri ancora erano in prefabbricazione.

0: Piccati in lamiera, caldissimi in estate, freddi in inverno. A dare il via alle indagini nel luglio del 2023 l'osservazione del territorio di Ginosa. L'attività investigativa è stata portata a termine con servizi di tipo diverso, pedinamenti e controlli, intercettazioni e attività tecniche, anche con l'impiego di droni e della tecnologia per ricostruire gli spostamenti dei mezzi attraverso i tracciati satellitari. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ionico con un elicottero del nucleo di Bari Palese con i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica.
1: Ancora un'aggressione all'interno del carcere di Taranto. È stato ferito al volto un agente di polizia penitenziaria da un detenuto. Ci racconta quello che è accaduto Federica Pompamea.
2: Ancora un episodio di violenza tra le mura del carcere di Taranto. Un agente di polizia penitenziaria è stato ferito al volto da un detenuto di circa 30 anni che pretendeva di essere avviato subito al lavoro, ignorando le procedure. Colpito con un violento pugno all'occhio, il poliziotto è stato prima medicato nell'infermeria dell'istituto e poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso. L'aggressione riaccende così la protesta del SAP, Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria, che denuncia come gli agenti siano ormai diventati carne da macello. Il sindacato punta il dito contro il Ministero e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per la mancata applicazione delle contromisure già previste dalla legge, come l'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario e i trasferimenti immediati nei reparti a regime ristretto per i soggetti violenti. Secondo il SAP, la tutela dei detenuti e la sicurezza degli operatori devono procedere di pari passo. Tra le richieste avanzate con urgenza figurano dotazioni adeguate per la difesa personale, come lo spray al peperoncino o il taser. Per tutelare il personale, inoltre, il sindacato ha annunciato anche una serie di azioni legali e denunce contro l'amministrazione penitenziaria per violazione degli obblighi di protezione dell'integrità fisica dei lavoratori.
1: Ora la cronaca amministrativa con il Consiglio provinciale di Taranto che punta sulla edilizia scolastica, sulle strade e sulle periferie. Vediamo com'è.
0: Il potenziamento dell'edilizia scolastica, la sicurezza della rete stradale e l'attenzione verso le periferie. Questi sono i settori nei quali la provincia di Taranto intende investire. Per questo l'ente di Via Anfiteatro ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio da 1.200.000 euro con cui intende intervenire in modo concreto in questa direzione. Tra gli obiettivi principali dunque la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici del territorio quando è appena iniziato il nuovo anno scolastico. Per le infrastrutture e la viabilità è stata finanziata la progettazione della nuova rotatoria all'incrocio tra Vetrana e Manduria, uno snodo ad altissimo rischio. Tra gli interventi previsti c'è anche la ristrutturazione delle facciate del Palazzo del Governo. L'approvazione all'unanimità da parte dell'intero Consiglio provinciale lascia trasparire collaborazione e sintonia tra tutte le forze politiche su temi che sono di assoluto interesse pubblico e che quindi vengono condivise trasversalmente.
3: Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa verifica dei requisiti ed accettazione da parte del Presidente per il triennio 2026-2029, risulta così composto: Presidente, dottor Angelo Fabrizio, componente, dottor Marasco Armando, componente, dottor Scrascia Fabrizio.
0: Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è stato eletto all'unanimità nella seduta di martedì 15 settembre.
1: Ancora cronaca, fiamme e fumo nero nelle campagne, esattamente tra Manduria e Francavilla Fontana. Un vasto incendio ha devastato un'area rurale lungo la provinciale 96 nei pressi della masseria Bottaro. Il sito, riconducibile ad un imprenditore locale, si trovava già sotto sequestro per opera dei carabinieri forestali. Le fiamme hanno coinvolto esattamente 28 autovetture in disuso presenti nello spiazzo, distruggendone ben 22, arrivando ad intaccare un edificio adiacente. Sul posto sono giunti ovviamente i vigili del fuoco, i carabinieri per mettere in sicurezza la zona e avviare i rilievi del caso. Le forze dell'ordine indagano chiaramente per definire se la causa sia accidentale oppure dolosa. Un confronto tra terzo settore e cittadini per ottenere risposte concrete sul welfare del territorio. Ecco il nuovo piano sociale di zona 2026-2028 del Comune di Taranto.
2: Altre 70 organizzazioni hanno partecipato al percorso avviato dal Comune di Taranto per l'elaborazione del nuovo piano sociale di zona nell'ambito 2026-2028. Con una media di più di 40 partecipanti, le giornate di confronto si sono svolte tra il rafforzamento dei servizi già efficaci, la correzione delle criticità e la ricerca di soluzioni innovative per le esigenze non ancora coperte. La partecipazione registrata in queste settimane, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali e alle politiche abitative Sabrina Lincesso, ci consegna un patrimonio prezioso di competenze e visioni. Il piano sociale non sarà un semplice atto amministrativo, ma uno strumento vivo per dare risposte concrete ed efficaci alle persone. L'assemblea conclusiva, ospitata all'interno dell'Agorà della Biblioteca Civica Clavio, ha rappresentato il momento di restituzione pubblica delle proposte emerse dai tavoli tematici. Al centro del dibattito si sono posizionate le politiche socioassistenziali, poi quelle educative e infine quelle sanitarie, affrontate attraverso un dialogo diretto con il terzo settore e la cittadinanza attiva. Il processo partecipativo però non si ferma qui. La prossima fase vedrà il coinvolgimento diretto delle sigle sindacali, delle istituzioni pubbliche e del tessuto imprenditoriale locale.
1: Parliamo ora della tratta ferroviaria Martina Franca Statte Taranto. Attraverso una nota del vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Renato Perrini, che dice: dopo gli interventi sulla sicurezza, ora serve un piano di esercizio efficiente per pendolari e turismo. L'allarme lanciato da pendolari e studenti della tratta sulla tratta Ferrovie del Sud-Est Martina Franca Statte Taranto evidenzia una grave criticità gestionale che va subito affrontata. Serve un potenziamento sia sul fronte della mobilità quotidiana, sia su quello dello sviluppo turistico del nostro territorio. La mia battaglia, dice Renato Perrini, per questa linea ferroviaria viene da lontano, nasce all'indomani della tragica tragedia ferroviaria di Andria. Cambiamo argomento, tutto pronto intanto per il Pyjama Run, la corsa solidale promossa dalla LILT per sostenere i bambini e le bambine del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata.
2: Sono già stati raccolti più di 1.700 euro per la Pyjama Run, la corsa solidale promossa dalla LILT Taranto a sostegno dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. L'iniziativa, unica tappa pugliese, partirà il 18 settembre alle 19 da Piazza Carmine, per poi proseguire lungo Via d'Aquino e lungomare con una sosta alla Rotonda. Secondo Perla Suma, presidente provinciale della LILT Taranto, il corteo di adulti e bambini sarà un'occasione fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza, manifestare vicinanza ai bambini oncologici e correre insieme a supporto del loro percorso di cura.
4: I bambini che parteciperanno indosseranno il pigiamino proprio per essere vicini a coloro che indossano il pigiama tutto l'anno all'interno quindi dell'ospedale per le loro cure. Noi ci aspettiamo una bella partecipazione.
2: Per Letizia Brescia, responsabile del reparto, questo evento

0: del rito dell'aggregazione per 40 nuovi confratelli e consorelle. C'eravamo anche noi.
1: È stato assegnato a Caterina Conte Giacomo il premio Cuore di Donne della Confraternita dell'Addolorata. Attivista di Mediterranea Saving Humans e amica di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a maggio in Piazza Fontana, la Tarantina è stata scelta dal sodalizio guidato dal padre spirituale Monsignor Emanuele Ferro e dal priore Giancarlo Roberti per l'impegno delle sue azioni nella tutela dei diritti umani.

0: frastuoni.
1: Confermati i 2 punti di penalizzazione in classifica per il Taranto, il ricorso presentato dalla società rossoblù è stato respinto e adesso è ufficiale, il Taranto dovrà ancora una volta partire con un handicap, proprio come è accaduto nella scorsa stagione, mentre in questa si parla solo di punti, nella passata si parlava di un ritardo nella condizione fisica. La classifica viene dunque confermata rispetto a quella delineata rispetto all'ultimo turno di campionato. Per i rossoblù sarà necessario conquistare quanti più punti possibili, soprattutto in vista degli scontri diretti. Non cambia quindi il copione di questa stagione, per il Taranto ogni partita diventa fondamentale e non saranno più ammessi passi falsi. Dopo il cambio tecnico con Montervino nel ruolo di direttore sportivo e Tiozzo in panchina, gli errori dovranno essere ridotti al minimo da qui sino al termine della stagione. Resta inoltre qualche interrogativo sulla decisione di lasciar partire lo Iodice Altrani. La domanda è inevitabile: perché rafforzare una diretta concorrente in questo campionato senza trovare una soluzione con il procuratore del giocatore che potesse evitare di avvantaggiare una squadra già partita con 2 punti di vantaggio rispetto ai rossoblù? Sarà il campo, cammin facendo, a fornire però le risposte. Intanto, domani Taranto sarà impegnato in Coppa Italia contro l'Ostuni. La partita si disputerà sul neutro di Massafre a porte chiuse, l'ultima senza pubblico prima del possibile ritorno dei tifosi sugli spalti. Resta infatti da capire quando il Taranto potrà giocare allo stadio Erasmo Iacovone, dove sono in corso i lavori di rifacimento del manto erboso e la sistemazione dell'impianto. Una volta avuto l'ok della commissione di vigilanza, i rossoblù potrebbero riavere lo stadio a disposizione alla fine di settembre contro il Novoli. Di fronte, invece, in Coppa Italia, ci sarà la squadra di Andrea Solidoro, tecnico tarantino, nativo di Crispiano, che dovrà intervenire su alcuni aspetti dopo l'ultima prestazione, soprattutto nel reparto difensivo.
2: Ragazzi, veramente non ho nulla da rimproverare, hanno messo il massimo impegno, dobbiamo essere un po' più scaltri e più attenti nelle mie situazioni. Abbiamo preso 3 gol quando in 3 partite abbiamo subito appena uno, quindi questo è un segnale che non mi convince più di tanto, però dobbiamo ricaricare velocemente le pile perché giovedì ci aspetta una partita difficilissima e ci faremo trovare pronti anche in questa occasione.
1: Ma anche il Taranto dovrà necessariamente correggere qualcosa. Gli interrogativi riguardano sia la difesa che l'attacco. Da una parte sono troppi gol subiti, dall'altra ancora pochi quelli realizzati.
0: Intanto il Martina è impegnato nel turno infrasettimanale, avversaria odierna l'Aversa.
1: Pochi giorni per capire come il 2-0 contro il Real Forio abbia rinvigorito il gruppo. Pochi giorni per poter preparare la sfida odierna contro l'Aversa. Si gioca il turno infrasettimanale di campionato in Serie D, girone H, con i martinesi che, dopo aver conquistato i primi 3 punti in classifica, vorranno confermare le buone indicazioni, nonostante una rosa non ancora disponibile del tutto.
3: Sicuramente la continuità, cercare di continuare a fare una partita importante come abbiamo fatto domenica scorsa, ma sappiamo benissimo che la vittoria sicuramente ci ha fatto lavorare meglio ieri e sicuramente anche oggi, però dobbiamo sicuramente mettere da parte quella che è stata la partita di domenica perché ne inizia un'altra con difficoltà diverse e quindi dobbiamo essere bravi noi ad andarla a giocare cercando di prepararla al meglio in soli 2 giorni.
1: Tra i protagonisti nell'ultima partita contro la formazione del Real Forio è stato il terzino Nicolò Berto.
4: Dei consigli sì, soprattutto da Abu, che è di fianco a me, che mi dice quando andare, quando no. E poi anche da Mancini, che mi dà tanta di quella grinta che mi aiuta in campo.
0: Intanto per il basket, l'RPNet, Taranto cerca conferme precampionato in corso delle rossoblù in vista del campionato.
1: Obiettivo confermarsi, così come dimostrato anche nel precampionato e nel primo test match della stagione. Così l'RPNet Dinamo Taranto sta preparando il prossimo campionato di Serie B. Dopo il sorprendente posizionamento all'interno dei playoff in questa stagione, l'obiettivo è quello di consolidarsi. Questo il pensiero dello staff tecnico ionico dopo la prima sgambata e in vista dei prossimi appuntamenti.
5: Sabato sera abbiamo giocato al Palafino la prima amichevole contro il Fasano, anche per vedere soprattutto a che punto eravamo e dove continuare a migliorare. E diciamo che la prestazione è stata buona, siamo contenti del lavoro fatto sino ad ora, soprattutto contro una compagine come Fasano che l'anno scorso si è ben distinta arrivando sino alle fasi nazionali per il salto di categoria. Noi faremo un altro 2 amichevoli in questa settimana, una in trasferta e una venerdì pomeriggio interna. Poi

0: E poi avremo il debutto sabato 26 al Palafium contro Battipaglia, la sì. prima in casa. Sarà aspettiamo partita... tutti al palazzetto.
1: Intanto per il basket castellaneta si va verso l'ultimo test pre-season.
2: Verso l'ultima amichevole al Tenso Statico di Castellaneta nel Memorial Standard di Drago Salvatore contro Molfetta, con una pre-season che ha dato delle indicazioni positive per la Valentino Basket Castellaneta. Il terzo posto conquistato nel 31esimo trofeo, Vito Pinto, superata da Monopoli per 75-70 la squadra valentiniana, si è poi confermata invece per 88-76 contro Mola. Una vittoria che ha fatto morale sicuramente, ma ha anche confermato il processo di crescita già visto nelle precedenti uscite. Vedi quella con Martina proprio al Tenso Statico di Mastro Chicco. Il lavoro che si sta svolgendo in queste ultime settimane per lavorare sul perfezionamento del gruppo giovane, quello che deve essere il fulcro del nuovo campionato della squadra valentiniana, come ha sottolineato più volte Francesco Mollica.
3: Stiamo lavorando tanto e secondo me in questo momento più che legarsi ai risultati bisogna avere un equilibrio su quello che stiamo facendo, perché ci sono tante cose che stanno vedendo agli occhi che sono positive e altre che lo sono meno, sul quale dobbiamo battere e lavorare forte. Ti aggiungo che sono contento di questo gruppo di ragazzi perché hanno sposato un progetto all'insegna della crescita, all'insegna del miglioramento, e quindi è chiaro che oggi dobbiamo concentrarci su questi aspetti, quelli di crescere come squadra e di diventare ogni giorno un po' meglio della versione che abbiamo visto in questo precampionato, anche perché il livello del campionato è duro e quindi non bisogna rilassarsi mai, bisogna prendere il buono che abbiamo fatto e andare avanti per fare meglio.
1: Per ancora il basket, ma la De Florio Taranto ufficiale di ingaggio di Scapin per la squadra che militerà nel campionato di B femminile.
2: Nuovo rinforzo per la De Florio Nuovi Orizzonti Taranto in vista della prossima stagione nel campionato di Serie B, il primo per la formazione ionica è arrivato la guardia playmaker slovena classe 99 Karin Chapin, alta 178 cm, può ricoprire diversi ruoli nel perimetro, duttile e con un'esperienza maturata in diversi campionati europei, Slovenia, Croazia, Irlanda, dove ha indossato la maglia di una squadra che ha giocato in Serie A. Importante anche il percorso italiano con Fasano, 15.2 i punti a partita. È stata protagonista anche a Siena nella stagione 2024-2025, prima di trasferirsi nel novembre 2025 alla Nico Basket femminile, proseguendo la sua esperienza nel campionato di Serie B femminile. Adesso è a disposizione di coach Gigi Deli Carri per questa nuova esperienza in Serie B. Un innesto quindi di esperienza, ma anche di duttilità per la formazione ionica, che continua a lavorare sulla costruzione della squadra in vista della stagione 2026-2027.
1: Termina qui il nostro telegiornale di oggi. Io vi ricordo come sempre la possibilità di inviarci delle segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Per il dopo TG, oltre alla notizia, consueto spazio di approfondimento che va in onda ogni giorno dopo il telegiornale, oggi sarà con me Antonio Trenta, che è il segretario della UIL Agricoltura. Parleremo

informazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339 6806868. Per il dopo TG oltre la notizia, consueto spazio di approfondimento che va in onda ogni giorno dopo il telegiornale, oggi sarà con me Antonio Trenta, che è il segretario della UIL Agricoltura. Parleremo, andremo a parlare di quelli che sono poi i motivi alla base del triste fenomeno del caporalato, collegandoci chiaramente alla

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e

garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: FS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio con te, il nuovo singolo di Yuri Calisi, nato a Latina, che devo dire con piacere abbiamo questa sera in diretta qui su Cittadella, la radio. Yuri, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, con te è il tuo nuovo singolo che abbiamo sentito in apertura e poi lo risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu, fin da giovanissimo hai avuto questa forte passione per l'arte, un po' in tutte le sue forme, no? Canto, danza, teatro, c'è anche il disegno, E poi c'è questa bella partecipazione poi a un programma che, devo dire, sta a cuore un po' tutti quanti noi, lo Zecchino d'Oro, che si è arrivato quasi alla fase finale, Devo dire, un'esperienza che sicuramente riporti nel cuore.
1: Sì, esattamente, sì. Un'esperienza che porto nel cuore e devo dire mi rende felice aver partecipato, perché già da così bambino già avevo la musica dentro, quindi è molto bello che io abbia partecipato ad un programma del genere.
0: Senti, allora abbiamo parlato di quello che è il tuo percorso artistico con tante forme d'arte. C'è la danza anche, perché a 13 anni hai intrapreso anche questo percorso con l'hip hop e ti sei avvicinato anche ad altri balli. Tu balli ancora?
1: No, momentaneamente no, però vorrei ricominciare. Diciamo, ho avuto un fermo per parecchi anni, però vorrei ricominciare a fare danza dall'hip hop fino al moderno.
0: Senti, Yuri, ma di tutte queste forme d'arte che ti hanno visto protagonista, come poi hai scelto e deciso di intraprendere la via del canto, della musica?
1: Beh, perché tutti mi dicevano, specialmente le persone che avevo vicino, che comunque sia avevo una bella voce, e quindi ho deciso di intraprendere lo studio del canto.
0: È stata una decisione che tuttora stai portando, insomma, con decisione, non ti sei pentito?
1: Molta, moltissima decisione.
0: Bene, Yuri Calisi che abbiamo con noi, la canzone si chiama Con te, devo dire, insomma, ha partecipato anche ad Amici, una puntata di Canale 5, poi è passato dal musical all'opera, hai frequentato corsi di teatro, devo dire, hai spaziato veramente tanto. Quanto ti è nel cuore magari il musical rispetto alla produzione di un pezzo o al teatro?
1: Il musical è letteralmente la mia vita e non posso fare a meno di sentire, ascoltare, vivere il teatro, proprio più forte di me.

0: musical è veramente il primo posto nel mio cuore e poi c'è tutto il resto.
1: Allora, parliamo di Con te, questa nuova canzone, che è un brano che poi va a raccontare quella che è una tua esperienza sentimentale, no? Centrale in quello che è il tuo percorso di artista, perché in realtà è una relazione conclusa, però devo dire ancora un po' viva nella memoria, no? Nelle emozioni.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Un rapporto comunque durato 8 anni, nel quale non ci si è mai mancati di rispetto, se non da parte mia in alcuni frangenti e per alcune cose comunque non gravissime, ma che possono far male.
1: Quindi hai voluto dedicare questa canzone a questo spaccato di vita all'amore. Poi il tema centrale dei tuoi testi questo, oppure insomma tu ti dedichi anche altri argomenti, insomma spazi un po' quando scrivi una canzone?
0: Spazio molto, passo dalle esperienze personali in quanto persone perse, passo alle esperienze personali in quanto amore, passo anche a quello che io penso, quindi politica, il mio paese, un po' di tutto.
1: Bene, quindi l'amore diciamo non è proprio il fulcro del tema centrale delle tue composizioni.
0: No. Senti, assolutamente no.
1: Senti Yuri, che farai nei prossimi mesi? Insomma ci sarà la promozione di Con te, invece per quanto riguarda il live, insomma ci sono serate, stai cantando da vivo.
0: Per quanto riguarda il live, mi muoverò con i miei vari gruppi, mi muoverò da solo, farò serate in giro per il mio paese e anche fuori, sempre a disposizione di chi mi chiama, insomma. Come ben sai, noi artisti siamo un po' a vendita, insomma, quindi chi mi chiama, certo, posso tranquillamente andare.
1: Senti Yuri, allora, insomma, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno, insomma, che porti nel cuore, un sogno di Yuri Calisi.
0: Beh, io non sogno in piccolo, quindi rischio di essere un po'
1: anche in grado, dai, una cosa che vorresti realizzare, anche se magari
0: rischio di essere un po' altisonante, però il mio grande sogno, e non parlo di sogno ipotetico, parlo proprio di sogno che me lo sogno di notte, di stare al Grammy Award con a fianco da una parte Eminem e dall'altra Steven Tyler.
1: Dai, nulla è impossibile, per adesso sogniamo, magari un domani.
0: Diciamo questo è un sogno.
1: Yuri potrebbe avverarsi, dai. Allora, noi abbiamo avuto con noi Yuri Calisi, bene, ti ringraziamo, naturalmente in chiusura riascoltiamo il tuo nuovo singolo, la canzone si chiama Con te, grazie a Yuri.
0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatori.

per l'eternità, per migliorare me stesso è la mia volontà, a costo della pelle io diventerò l'uomo che volevi e ci riuscirò. Io mi venderei per un sorriso, tu a pezzi mi farei

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ri-

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità,

0: sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB+.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Fryer, Daddy Fryer, eccolo qua, un altro dei grandi successi che abbiamo ritrovato e lanciato da Cittadella TV e Cittadella Radio. Io sono in compagnia questa sera, in ottima compagnia, devo dire, con due dei rappresentanti della cover band ufficiale dei Pooh. E che rappresentanti, ragazzi, Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, naturalmente. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Cover, però con voi c'è anche...
2: Francesco,
0: ti ho messo un attimo in stand by, in panchina, poi entri dopo, Francesco.
2: Vediamo il cambio.
0: Allora, Palasport, cover band ufficiale dei Pooh, che sono usciti, insomma, ultimamente con una cover bellissima. Come si chiama, Piero?
1: Si chiama Katie, che sarebbe la cover di Piccola Katie. Però è una cosa ormai che ho tirato fuori durante un concerto e ormai ne vado fiero e la voglio inserire in ogni concerto. Non è la classica cover, perché noi ormai siamo conosciuti negli anni perché abbiamo coverato tutto quanto in maniera sempre molto fedele, molto dettagliata, rispettando ogni suonino, arrangiamento, eccetera. Questa no. Piccola Katie non abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto una recover, l'abbiamo ricoverata.
0: Allora, ne riparliamo tra poco, e poi c'è anche un bel video che è uscito, poi la risentiremo, poi l'abbiamo anche lanciata come novità della settimana. Allora, Palasport, 30 anni. Sono passati 30 anni, ragazzi. Ma qual è il segreto, insomma, che vi rende così uniti, coesi in questi 30 anni e che vi dà questa grande forza, questa energia, soprattutto di continuare a suonare la grande musica dei Pooh?
3: E io direi che forse il grazie lo dobbiamo andare a prendere da quello che i Pooh ci hanno insegnato, o comunque ogni volta cerchiamo di mettere come nostra sfida per raggiungere un pezzettino, un gradino un po' più vicino a quello che loro hanno fatto, per tutto, per quello che hanno realizzato dal punto di vista musicale, quindi per la tecnica strumentale, vocale. Poi ci siamo appassionati anche noi come loro, essendo loro stati i primi ad avere gli effetti fumo, i laser e quant'altro, anche noi abbiamo voluto sempre raggiungere quel traguardo di avere un palco che possa un po' assomigliare a loro, quindi nelle scene, nella scena.
0: Una grande passione, Claudio, che poi vi ha portato anche ad acquisire una parte anche degli strumenti dei Pooh, importante che avete con voi, vi portate voi e li usate anche nel live.
3: Assolutamente, alcune cose sono veramente dei cimeli, quindi le riserviamo perché hanno veramente tanti anni. Altre invece è veramente bello farle risuonare, alcuni strumenti abbiamo avuto la fortuna di poter acquistare, e quello, ecco, è sempre quella forse quella benzina, quell'energia particolare che ci permette di cercare di far sempre meglio.
0: Bene, con noi Palasport questa sera, Katie la sentiremo tra pochissimo, c'è un bel video che poi naturalmente andrà in rotazione anche su Cittadella TV. Quando voi realizzate naturalmente queste cover, chi comanda? Chi è il direttore artistico, il dittatore artistico?
3: Dittatori artistici, abbiamo veramente di ispirarci a 60 anni invece della loro carriera, e quindi ogni volta c'è qualcuno che è un guizzo, che vede qualcosa, che di lì nasce un'idea, nasce la creazione di tutto.
1: Ad esempio su Katie c'è un piccolo aneddoto. Noi, dopo che si è lavorato al brano, eccetera, eravamo in fase di missaggio, e dato che l'abbiamo tutta quanta prodotta da noi qui a Taranto, quando tu il brano lo conosci fin troppo bene, poi magari ce l'hai troppo nell'orecchio e non riesci a sentire il difettuccio di qua o di là, quindi vai a farlo missare da un'altra persona in maniera che da esserne sicuro. Siamo andati a Bologna da un grossissimo fonico, Marco Borsatti, per chi lo conosce, ha lavorato con Vasco, Baglioni e quant'altro, e essendo a Bologna e comunque avendo anche fatto dei lavori per Dodi, questo fonico, ho chiamato Dodi dicendo: Dodi, vieni, devo farti sentire una cosa. Quindi lui è venuto, approfittato per salutare il fonico, e siamo stati lì, ho fatto ascoltare il brano, ho ripreso la faccia di Dodi, perché ho detto: Dodi, questo non verrà riportato da nessuna parte, ma voglio vedere l'espressione all'ascolto di questo brano. Dodi è rimasto in silenzio fino alla fine, cioè quegli attimi di tensione alla MasterChef che ti lasciano un po', e alla fine Dodi ha fatto: ma il brano è bello, siete stati figli di... non posso dirlo in radio questo, perché questo è uno dei brani che giustamente i Pooh abbiamo fatto tanto, ma lo avete toccato in maniera anche, l'avete stravolto, ma comunque avete lasciato inalterato il sapore dell'idea del brano. È molto bello, però vi direi, ho un pochino di esperienza, io inserirei qua all'inizio un corale alla Amici per Sempre.
0: Bella indicazione.
1: Io ho detto: vabbè, noi abbiamo
0: evitato.
1: Sei
0: stato un po' scettico tu all'inizio.
1: Sì, perché già col fatto che ogni volta che abbiamo provato a fare qualcosa di particolare, di te, ma sa di Pù. Noi questo brano era dei Pù, ma volevamo non sapesse,
4: non
1: di,
4: sapesse Pù. Di
1: Pù, ha detto volevamo evitare questa cosa qui, e Dodi ha fatto io te lo dico perché ho qualche annetto di esperienza, non ho ma
4: ha funzionato,
1: siamo tornati in studio e abbiamo riregistrato e via,
4: è venuta fuori questa bella versione. Noi Piero facciamo pausa adesso? Bene, facciamo una breve pausa, adesso c'è l'appuntamento con le news, poi ritorniamo in studio e ascolteremo anche Katie con i Palasport.
5: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

0: Eccola qua la cover di questo classicone di Pooh, insomma, interpretata dai grandi Palasport, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Insomma, allora, abbiamo Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, adesso invece Francesco Bucuni, che poi, insomma, è alle tastiere di questa bella cover band. Francesco, benvenuto innanzitutto.
1: Buongiorno, come è nato
0: questo incontro con i Palasport?
1: Allora, principalmente nel 2014, lo ricordo come se fosse ieri, anche perché ero sotto al palco. Ci si conosce fra musicisti, ci si incontra, si dicono tante cose. Quando una sera mi si chiede: ma vorresti venire a suonare con noi? Ci ho pensato un po'.
0: Ci hai pensato un po'?
1: Sì, un minuto. Stavo sotto casa loro.
0: Ah, sono subito, è partita sta cosa.
1: Sì, sì, se trovi tranquillo, comunque vivila con tranquillità.
0: Certo.
1: Niente, mi sono trovato sul palco con loro, Edo di battaglia, perché quell'anno...
0: Nel giro di quanto tempo? Pochissimo.
1: Pochissimo. Beh. Cioè, quell'anno abbiamo avuto la fortuna di collaborare con chi, insomma, con un artista inimmaginabile.
0: Sono severi?
1: No, guarda, è l'emozione che porterò...
0: Ma nel lavoro dico loro sono abbastanza rigidi?
1: Se il prodotto è poi quello, certo, che si vede, certo. Ci sono le buone...
0: Soprattutto su live, conoscendo Pierre, poi è abbastanza, insomma, non solo professionale, ma insomma detta le regole in maniera giusta.
1: No, di famiglia la cosa.
0: anche Claudio. Senti Claudio, tanti programmi, anche Rai, programmi televisivi, tanto sì. Live, citiamone qualcuno, poi sono tantissimi.
2: Beh, siamo divertiti, abbiamo fatto forse uno dei primi più particolari, sempre perché eravamo poi con un po', è stato I Raccomandati, e a raccomandarci appunto era il grande Riccardo Fogli. Lì ci siamo fatti ghiacciare dei camerini, perché Riccardo non lascia la chitarra da nessuna parte, e anche nei camerini con la chitarra fa in mezzo al repertorio di Pooh, quindi ci hanno cacciato letteralmente, ma è stato bellissimo. E di lì poi Tu sì che vales, Tali e quali, Italia,
0: Carlo Conti, anche se non sbaglio.
2: Quello è, diciamo, era proprio la trasmissione che per un tributo è il massimo, proprio Tali e quali, è proprio perché poi ci si diverte anche con il trucco, il parrucco, il montare zigome, cambiare colore gli occhi e quant'altro. È stata veramente una settimana che ricordiamo con grandissimo piacere.
0: Senti, la canzone per voi iconica dei Pooh, quella
2: Pooh.
0: Che vi emoziona.
2: Allora,
0: perché Pier me l'ha detta qual è?
2: Credo che forse per tutti ricorderemo l'emozione, la complessità e la bellezza di Parsifal, che è il brano che è stato assegnato, uno dei due brani che abbiamo eseguito quando appunto siamo diventati il tributo ufficiale di Pooh, e lo abbiamo suonato per la prima volta davanti a Pooh. È complesso, ma è stupendo, perché c'è una suite musicale bellissima, e poi quella sera ci ricordiamo appunto la proclamazione.
0: Senti, che rapporto avete con i Pooh, e soprattutto, insomma, quando vi sentite loro, che giudizio hanno delle vostre produzioni e anche del vostro live?
2: Bene, loro hanno un grandissimo piacere per quello che noi abbiamo creato, creiamo nel tempo, perché è un modo di poter riproporre la loro musica, sicuramente in una maniera differente, anche se poi, ecco, da tributo facciamo un po' tutto uguale, dal passetto allo studio del suono, del costume, però alle volte ci rivolgiamo a un pubblico vario, no? In piazza abbiamo il fan dei Pooh, ma abbiamo anche qualcuno che magari la musica dei Pooh l'ascolta meno, e magari ci si appresta a fare due chiacchiere, ci si avvicina: mamma, ascoltava sempre Pooh, ma questo brano era di Pooh, non lo sapevo, bellissimo, domani prendo un album.
0: È un modo per farli avvicinare al mondo Pooh,
2: anche, assolutamente.
0: C'è una chitarra qui, Pier. Insomma, mi parlavi di un pezzo in particolare che ami, un pezzo che, insomma, sicuramente ti emoziona. Eccolo qua, Pier.
3: Ok, un attimo che mi sto...
0: C'è un pezzo particolare in cui mi dicevi dei Pooh che, insomma, ti, por-

0: e ti dà un'emozione particolare, che soprattutto dal vivo, insomma, in pratica. Abbiamo parlato di Parsifal, no? Prima.
1: Sì, Parsifal appunto per noi è stata un'emozione unica, perché abbiamo avuto la possibilità di suonarla proprio davanti a Pooh, quindi
0: sì.
1: E fra l'altro è quella che ci ha fatto vincere il premio, quindi sì, per noi è un brano che ha riempito la nostra storia come quella di Pooh, eccetera. Un altro brano importantissimo per i Pooh e anche per noi è il brano che li ha visti vincitori del Festival di Sanremo. Noi nel 2010 i Pooh hanno organizzato una grossa mostra museo su al Palabanno di Mantova e ci hanno invitato per far sì che noi facessimo questo concerto per la gente venuta da tutta Italia a vedere questa mostra. Che l'anno prima Stefano aveva lasciato la band, quindi si doveva decidere quello che si dovesse appunto costruire per il futuro. Quel giorno i Pooh sono venuti per presentare la nuova formazione a tre, quindi quello che sarebbe stato poi in futuro, e mentre suonavamo il concerto loro sono saliti le spalle sul nostro palco e abbiamo duettato insieme proprio con Uomini Soli.
0: Emozione incredibile. Emozione, la volevo sentire dal vivo.
1: La vogliamo così dal vivo.
0: Live, sente? Live, quelli qua, Palasport, Uomini Soli.

la gente viaggia e va a telefonare, col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore.

zitta. Se è vero che ci sei, mi hai viaggiato più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo senza violentarci più.

0: classicone incredibile. Live con noi in diretta su Cittadella, i Palasport. Allora ragazzi, chi ha avuto l'idea di fare questa cover, Katie?
1: Questa Katie, Katie è nata dalla voglia di fare un omaggio ai Pooh, però cioè, l'inizio era la voglia di fare una cover, sì, di piccola Katie, è partita, sì, proprio un paio di anni fa. Poi abbiamo parlato con un arrangiatore, che è l'arrangiatore proprio dei Pooh, che ha arrangiato i nostri precedenti due inediti,
0: certo,
1: e gli abbiamo fatto questa, diciamo, parlato di questa idea. Lui ci ha detto non è un'idea fortissima, perché lui preferiva che facessimo qualcos'altro come idea, non è, anche perché avevamo fatto poco tempo prima la stessa cosa, i Rockets, sì, hanno fatto una cover di Piccola Katie, e quindi ha detto non ha avuto un successo particolare. Quindi ha detto, sì, forse sarebbe meglio optare per l'altro. Noi ci credevamo.
0: C'è questa chiave moderna, noi, che avete dato al pezzo,
1: sì,
0: come è stata accolta un po' dai fan
1: questa rivisitazione nuova, una grandissima paura di questa cosa, ma anche esce un po'
0: dai suoni classici,
1: esce totalmente fuori. Infatti la prima volta che l'ho ascoltata Facchinetti, ricordo, è rimasto abbastanza sconvolto.
0: C'è però un indirizzo, cioè voi l'avete indirizzato un po' a quella che è la generazione Z in,
1: sì,
0: pratica, no? Per avvicinare anche quelle che sono le nuove generazioni a questa grande formazione storica.
1: L'idea è stata quella, perché fondamentalmente abbiamo proprio voluto tradurre il brano utilizzando tutte quelle che sono poi anche le sonorità, le caratteristiche che vengono adesso utilizzate spesso nel brano. Noi abbiamo voluto giocare anche noi con l'autotune, prima volta in assoluto. È difficile,
0: certo,
1: perché può sembrare un qualcosa di automatico, ma quando devi utilizzarlo per creare diventa molto più complesso.
0: Più complesso.
1: Quello e tanti altri sintetizzatori, moduli elettronici.
0: Allora noi facciamo un'altra breve pausa e poi ritorniamo, sempre con la chitarra, e non la lasciare. C'è qualche altra chicca da farci sentire live?
1: Quante ne vogliamo.
0: Pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo in driving con i Palasport.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede.

0: Eccoli qua, i grandi Palasport che hanno ripreso Chi fermerà la musica. La reazione del pubblico a questa canzone qual è di solito nei live?
1: Di solito, vabbè, tutti quanti che saltano in piedi perché è bellissimo il momento del finale carne, del concerto, carne. Quindi con tutto il pubblico che...
0: Noi dobbiamo citare anche salta. Il batterista della vostra formazione.
1: Certo, Cosimo, che è a casa.
0: E salutiamo naturalmente Cosimo, e la prossima volta lo facciamo venire, insomma, tutte e quattro, formazione intera. Quanta gente lavora dietro un vostro progetto e un vostro live in pratica?
2: Beh, dietro un lavoro del genere ci sono tante figure professionali, perché comunque abbiamo chi cura le luci, l'audio, la parte poi della struttura di un tour e tutto ciò che poi riguarda anche la realizzazione di scenografie, la realizzazione di quello che è la scaletta, quindi diciamo gran parte di queste figure sono ricoperte da noi stessi, e quindi ci mettiamo veramente un anno, perché molte volte magari qualcuno immagina beati voi, no? E fate i musicisti, e beh, non dura solo quelle due ore il nostro fare, diciamo che parte veramente tanto
0: io
2: prima.
0: Penso, insomma, ascoltando Katie, che anche un vostro intento sia quello di unire quelle che sono magari sonorità nuove, sonorità fresche, sonorità attuali a quello che è il suono classico un po' di Pooh, aggiornarlo in questa cosa che non è per niente facile. Avete pensato a un progetto più ampio con i classici The Pooh rivisitati?
1: L'idea ci è venuta dopo, perché non era, nel senso che Katie nasce come un progetto a sé stante,
0: è una meteora, rimarrà così,
1: sì, è nata così.
0: Non c'è un'idea.
1: Cioè dopo c'è stata un qualcosa che è solo che dobbiamo ben capire come si collocherà Katie all'interno di questo, perché noi siamo forse la prima cover che ha fatto questo tipo di trasformazione di un brano.
0: Che ha ascoltato per primo dei Pooh il vostro pezzo?
1: Facchinetti. Facchinetti, perché proprio perché il brano non è esattamente
0: ma
1: quello.
0: Ma come l'ho ascoltato? Mi raccontate?
1: Per telefono.
0: Io avvicinando il telefono alle casse.
1: Io gli avevo scritto dei giorni precedenti, e era impegnato perché stava preparando il sessantennale, quindi non ha avuto modo di rispondere subito. E mentre stavo in studio a lavorare il brano, mi squilla il telefono, Robby Facchinetti. Rispondo, rimaniamo a chiacchierare un'ora su tutto, tranne che su quello.

0: E dico, scusa Roby, ti dovrei dire una cosa. Abbiamo fatto questo pensiero, questo omaggio per voi. Voglio farti sentire questa cosa, perché ovviamente bisogna chiedere l'autorizzazione per questo, certo, perché certo, non è il brano, la cover in sé per sé non ha necessità di una richiesta di autorizzazione, certo, ma il brano si è completamente stravolto, sì, devi chiedere agli autori cosa ne pensano. E quindi ho fatto proprio come con la scena di Ritorno al Futuro, quando fanno sentire Johnny B. Goode a Chuck Berry, ho proprio girato il telefono verso la
1: casa. Sua reazione è stata
0: la sua reazione, dato che il brano era completamente mistato, quindi parte con l'intro di Sint, tutto sì, bello, gli è piaciuto tutta la parte di batteria, tutto molto bello, poi parte piccola gritato così proprio, ah, chi sta gridando, è partito, facciamo così, mandamela un po',
1: è stato trovato subito, insomma.
0: Sì, comunque ha detto è particolare, ma ha apprezzato molto, ha detto è molto coraggiosa, ha fatto noi una cosa del genere non potremmo farla mai, voi potete rischiare.
1: Senti Pier, nel live o Claudio, insomma, il pezzo che vi dà più carico, quello che amate magari fare, beh, c'è sicuramente una canzone che quando parte vi dà una carica incredibile, oltre anche al pubblico.
2: Beh sì, sono diverse, magari c'è Ferma la musica, canterò per te, non siamo in pericolo, sono quelle merito a carica.
1: Pier, cosa sei pronto tu?
0: No, prima stavo facendo. Ah, cosa? Pronto da suonare?
1: Da suonare adesso, subito, dai.
0: Ah, okay. Stavo improvvisando Parsi, fallo con l'acustica. Ma uno dei brani che è sicuramente il primo successo vero e proprio dei Pooh, sì, Piccola Katie è stato l'iniziale, ma il vero boom dei Pooh è stato un brano che faceva così.
1: Vai.
0: Mi dispiace di svegliarti. Forse un uomo non sarò.

0: Tanta voglia di lei.
1: Classicone incredibile, tanta voglia di lei. Palasport con noi live in diretta questa sera su Cittadella. Noi siamo in chiusura, ragazzi. Allora vieni Francesco, vieni anche tu. Insomma, stringiamoci per fare i saluti finali. L'estate dei Palasport come sarà?
2: Beh, dai, molto impegnata.
3: Siamo in giro già da un pochino in tutta l'Italia. E ci troverete, ovviamente le nostre date le trovate sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, sui nostri siti e tutto il resto. Siamo in zona.
2: Sì, saremo a Taranto il 7 di agosto, il 29 di agosto a Martina Franca, proprio le date più vicine, comunque abbiamo tanti altri appuntamenti e lo potete scoprire sul sito.
1: Non perdete live questa grande cover band, la cover band ufficiale italiana di Puno, naturalmente abbiamo avuto Francesco Bocconi e poi Pier Giuffrida, Claudio Giuffrida e poi salutiamo Cosimo. Anche Cosimo, il batterista cognome?
2: Ciniero.
1: Cosimo Ciniero che salutiamo. Allora, riascoltiamo, riguardiamo il video di questa cover di Piccola Katy che si chiama Katy. Beh, presentatela voi in chiusura.
2: Bene, allora vi diamo il saluto con più bella lui. No,
3: fatemela fare come come la diresti tu? Sì,
1: no, ma ho lasciato a te il microfono, vai.
3: Ma la fanno proprio,
1: Vai, ho lasciato a te.
3: Testualmente diresti.
1: Ma testualmente su Cittadella, la radio Cittadella TV. Abbiamo con noi naturalmente i Palasport, la cover.
3: Su Cittadella Radio, Cittadella TV, abbiamo con noi i Palasport, vi fanno ascoltare Katy.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucco o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume

0: sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto, come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, due uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paulis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne, attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà

0: di Redenzione, al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-hoo e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 centimetri cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 centimetri cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cre-

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 9. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Sia tutto questo si associa a una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, e i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Buonasera, edizione straordinaria di Cittadella News per un aggiornamento sulla vicenda Ilva. Questa mattina c'è stato il confronto a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Sembrava che ormai fosse tutto pronto, il governo stava appunto disegnando un provvedimento straordinario per la cassa integrazione sia per i dipendenti diretti dello stabilimento che per i lavoratori dell'indotto, che sono quelli meno tutelati. E poi però è arrivata la notizia, una doppia mossa dei legali di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, e cioè da una parte il ricorso in Cassazione contro il decreto che impone lo spegnimento del raccaldo, dall'altra una istanza di proroga alla stessa Corte d'Appello di Milano per far slittare la data ultima per lo spegnimento, per il fermo degli impianti dell'aria a caldo. Una mossa che ha indotto il governo a sospendere i provvedimenti che aveva in atto e a riaggiornare il confronto a, sono parole che arrivano da Palazzo Chigi, a quando il quadro sarà più chiaro, perché la Corte di Cassazione si pronuncerà il 20 ottobre. E allora cerchiamo di capire cosa comporteranno questi sviluppi. Lo facciamo con l'avvocato della controparte, l'avvocato Ascanio Amenduni. Buonasera, avvocato.
2: Buonasera.
1: Allora, avvocato, non immaginavamo di risentirci così presto, però qui ormai la situazione è davvero convulsa. E allora, cosa accade con questa doppia mossa dei legali dell'Ilva?
2: E si accelera la definizione del giudizio, perché del ricorso in Cassazione noi sapevamo già, è stato notificato ad agosto, e in abbinamento a questo ricorso è stata presentata l'istanza di sospensione del provvedimento di spegnimento. Come sapete, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la sospensione perché ha detto non ravviso il requisito dell'urgenza, in quanto l'urgenza è stata procurata dall'inerzia della politica imprenditoriale per tanti anni. Questo ha detto la Corte d'Appello. Di conseguenza le acciaierie sono andate dalla Corte di Cassazione, o meglio hanno fatto istanza alla Corte di Cassazione dicendo almeno che ci sia una decisione rapida. E la decisione rapida fa comodo a tutti, non è un male, anzi è un bene. Magari accadesse per tutti i cittadini una decisione
1: così. È abbastanza inusuale che venga fissato in termini così brevi l'udienza, che è già fissata per il 20 ottobre, tra un mese circa, quindi poco più di un mese.
2: Sì, è vero, è inusuale, ma questa è una vicenda singolare e inusuale. Io avrei voluto vedere tanto zelo a favore delle ragioni della salute. Non che trascuri le ragioni del lavoro, però le ragioni del lavoro finora sono state tutelate, a nostro modo di vedere, con sacrificio delle ragioni della salute. Però il partito della salute e della salubrità ambientale, chiamiamolo così, cioè l'interesse diffuso che io attraverso i genitori tarantini rappresento, è pronto a confrontarsi serenamente in Cassazione, perché abbiamo tutti interesse a

0: decisione definitiva che non lasci più margini di dubbio. Quindi ben venga l'accelerazione.
1: Ecco, il 20 ottobre sarà la data in cui capiremo, insomma, quale sarà il destino dell'Ilva e della città, per altro verso.
0: Non credo proprio il 20 ottobre, perché il 20 ottobre è l'udienza destinata alla discussione.
1: Certo.
0: Credo che, come la Corte d'Appello ha deciso di Milano, ha deciso in un paio di giorni, così anche la Cassazione impiegherà qualche giorno per decidere. E probabilmente i colleghi di Milano stanno chiedendo nuovamente alla Corte d'Appello di Milano di prolungare, questa volta non di sospendere lo spegnimento, ma di prolungare il termine dello spegnimento, che è come termine finale il 25 ottobre. Però lo spegnimento, hanno detto le acciaierie, per poter essere tempestivamente realizzato al 25 ottobre, deve cominciare il 16 settembre, cioè oggi. Quindi sarei proprio curioso di sapere se oggi quel pulsante che avvia lo spegnimento è stato spinto oppure no. Lei lo sa? Io no.
1: Allora, guardi, avvocato, c'è una agenzia che è arrivata poco fa e vengono citate fonti aziendali e si dice che i preparativi per la fermata dell'area a caldo vengono temporaneamente congelati proprio in virtù dell'istanza di proroga presentata alla Corte d'Appello. E qui comunque come termine si parla del 26 ottobre, non del 25. E i preparativi rimangono tali, affermano queste fonti aziendali, perché la Corte d'Appello potrebbe anche non accogliere l'istanza di proroga avanzata dalla società. E i preparativi vengono quindi congelati, tenendo conto che alcune cose sono già state fatte, e si aspetta la risposta della Corte d'Appello di Milano. Se la risposta fosse negativa, si afferma ancora, i preparativi continueranno, negativa per l'azienda ovviamente, e se invece la risposta è positiva, cosa accadrà? E qui invece le fonti restano piuttosto vaghe. Avvocato.
0: Allora, secondo il mio conteggio, il termine ultimo è il 25 ottobre, perché ci sono 4 giorni di luglio, 31 di agosto, 30 di settembre e 25 di ottobre. Quindi entro 90 giorni vuol dire entro il 25 ottobre, però nessuno si fossilizza sui termini. È chiaro che un termine occorreva, perché altrimenti tutto sarebbe rimasto opaco e non trasparente. Ora, noi non vogliamo entrare all'interno del procedimento di spegnimento, però l'importante è che col verdetto finale lo spegnimento, se sarà confermato il provvedimento della Corte d'Appello, avvenga, perché noi a questo miriamo, che i tarantini possono respirare un'aria migliore, possono evitare di ammalarsi o di morire ulteriormente a causa dell'inquinamento, e speriamo anche che questo esito produca un miglioramento della situazione dei lavoratori, perché finora ho la sensazione, ma è anche la sensazione della Corte d'Appello di Milano nel provvedimento, che si sia tirato un po' a campare, dicendo tanto lo spegnimento non verrà mai disposto. Quindi, con questo tirare a campare si è trascurato di far campare meglio sia i lavoratori che i tarantini sotto il profilo della salubrità ambientale. Allora, se verrà confermato in Cassazione il verdetto della Corte d'Appello, io credo che ci sarà tanto una rinascita sia per i lavoratori, che saranno secondo me ricollocati dal governo, credo che il governo farà di tutto per sovvenire alla loro condizione, e sia per i cittadini, per chi abita tanto nei dintorni, che potranno finalmente non vedere quel fumo, soprattutto nei wind day, che rende preoccupante e inquietante la vita.
1: Avvocato, quindi la Corte d'Appello di Milano potrebbe concedere la proroga dei termini di spegnimento?
0: Allora, su questo veramente devo fare una riserva, perché non saprei come comportarmi se fossi nei panni dei giudici, in quanto i giudici sono chiamati non a modificare il provvedimento che è stato emesso dalla Corte d'Appello di Milano, ma sono chiamati a dire se va sospeso o meno. Un provvedimento di differimento però non è neanche escluso,

0: Cioè, non è espressamente previsto, ma non è neanche escluso. Potrebbe anche starci. Sono proprio curioso di vedere cosa accadrà.
1: Quando
0: Però,
1: potrebbe
0: per
1: pronunciarsi la Corte d'Appello?
0: beh, credo che il provvedimento potrebbe anche essere immediato se negativo, senza bisogno di stabilire un contraddittorio. Oppure la Corte potrebbe nuovamente convocare le parti ad un'udienza vicina per decidere in contraddittorio se prorogare o no il termine di spegnimento. Terza ipotesi. La Corte, senza convocare le parti, decide di concedere una proroga per lo spegnimento e, secondo me, se dovesse concederla, la proroga andrebbe a fine ottobre.
1: Grazie avvocato Amenduni, grazie come sempre e avremo modo
0: Prego, prego.
1: sicuramente di sentirci ancora nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per seguire gli sviluppi di questa tormentata vicenda. Grazie avvocato Amenduni.
0: Grazie a voi. Arrivederci.
1: E allora nel frattempo cosa è accaduto? Che la notizia del ricorso in Cassazione e dell'istanza di proroga dei termini di spegnimento avanzata alla Corte d'Appello di Milano ha indotto le associazioni datoriali dell'indotto ILVA, scusate il gioco di parole, a congelare le procedure di licenziamento. Innanzitutto c'è Confapi che appunto attraverso le parole del suo presidente Fabio Greco dice non sappiamo cosa sarà deciso dalla Corte d'Appello di Milano e dalla Cassazione, ma questo al momento può bastare per congelare le richieste di cassa integrazione e di licenziamento che riguardano i dipendenti delle ditte dell'indotto iscritte a Confapi. Greco dice ancora che a dimostrazione del nostro grande senso di responsabilità abbiamo stimato opportuno bloccare tutte quelle misure che si erano rese necessarie a fronte di quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. E ancora, dice Fabio Greco, continuerò a chiedere che da parte del governo vengano rispettati gli impegni assunti questa mattina nel corso del tavolo in ordine al pagamento dei crediti avanzati dalle ditte dell'indotto. Il ministro Urso, dice ancora il presidente di Confapi, ha sostenuto pubblicamente che stanno lavorando tramite la struttura commissariale ed opportuni strumenti legislativi affinché ciò possa avvenire. Quindi il governo sta lavorando per tutelare i crediti delle imprese dell'indotto. Sarebbe importantissimo, commenta Greco, che a queste rassicurazioni seguissero fatti concreti, soprattutto per abbassare una tensione che in città ha raggiunto livelli di guardia. Per quanto riguarda invece l'altra notizia del giorno, cioè la nomina del commissario straordinario per la reindustrializzazione, e quindi è stato nominato l'onorevole Dario Iaia come commissario straordinario per la reindustrializzazione, il presidente di Confapi dice. E accoglie positivamente questa nomina e dice: chiediamo che venga coadiuvato il commissario straordinario da una task force di tecnici per creare un'area di accelerazione industriale per tecnologie a zero emissioni, sostenendo gli investimenti. E questa cosa ci trova pienamente d'accordo. E sulla non solo Confapi, ma anche AIGI. AIGI, l'altra associazione delle piccole imprese, ha deciso, sulla base delle notizie di oggi, di congelare le procedure di licenziamento. E allora sentiamo adesso invece cosa hanno dichiarato i segretari sindacali al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Cominciamo con il segretario generale della FIM-CISL, Ferdinando Uliano.
2: Allora, tutto congelato, com'è andata?
3: L'incontro è stato aggiornato settimana prossima. Stavamo discutendo la norma che bloccava i licenziamenti nell'indotto e questa è una cosa positiva perché c'erano le dotazioni per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, quindi stavamo discutendo in questa direzione, come stavamo discutendo anche dell'integrazione per quanto riguarda la cassa integrazione dei diretti di ILVA. Avevamo posto questioni importanti per noi significative rispetto alla continuità produttiva, rispetto al piano industriale che per noi rimane l'aspetto principale. Poi è giunta la notizia di questa convocazione della Corte di Cassazione a sessione unite, che dovrà decidere il ricorso che gli amministratori hanno fatto per dare continuità all'attività delle aree a caldo. Quindi abbiamo discusso in merito a come procedere, molto probabilmente verrà richiesta alla Corte d'Appello un momento.

0: sospensivo e nel mentre si attende il giudizio della Corte di Cassazione, però a noi rimangono dei problemi e abbiamo chiarito che per noi comunque i licenziamenti devono essere bloccati, si va avanti nella discussione e quindi è fondamentale che si acquisiscono elementi anche di certezza rispetto alla continuità produttiva da qua a quando verrà decisa, perché comunque c'è un problema oggettivo che la fornitura di materiali da parte dei commissari è stata bloccata nel mentre in cui si procedeva alla chiusura delle aree a caldo e quindi ci si può trovare in una situazione di difficoltà. Noi abbiamo ribadito che è importante comprendere fino in fondo gli sviluppi e quindi ci siamo aggiornati alla settimana prossima. Per noi comunque abbiamo ribadito che il governo deve garantirci oggi, e pare che siano in corso interlocuzione, che le aree dell'indotto degli appalti non procedano con i licenziamenti e quindi siano conseguenza delle disponibilità che è andato durante la riunione.
1: Ecco, ma vi convince la strategia del governo? Comunque un'idea ve la siete fatta perché vi hanno presentato i loro punti, diciamo, prima, diciamo, della decisione della Cassazione.
0: Ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire rispetto al tema degli ammortizzatori, ma sono questioni di carattere tecnico. Abbiamo convocato una riunione già venerdì con il Ministero del Lavoro. Ci sono le questioni industriali che sono le questioni che invece ci vedono ancora distanti, perché non ci è stato illustrato un piano del futuro di Ilva. Noi abbiamo ribadito che ci devono essere delle declinazioni precise rispetto all'assetto proprietario, per noi lo Stato è importante che ci sia e sia presente in maniera maggioritaria, ma soprattutto pretendiamo di capire quante tonnellate dovrà produrre la futura Ilva, con quali fonti, con quali forni elettrici, con il dry, con quali finanziamenti, perché sono aspetti che devono camminare di pari passo con le questioni legate ai prepensionamenti che sono in fase di studio, alle questioni legate agli usuranti, alle questioni legate, diciamo così, più agli ammortizzatori. C'è tutto un tema di ricollocazioni e di reindustrializzazione che deve essere ancora oggetto di approfondimenti, ma sono ancora da costruire, però il lato industriale per noi è importante.
2: Bene, quindi torniamo a dettagliare la notizia che abbiamo anticipato poco fa, e cioè che tra le varie misure illustrate oggi a Palazzo Chigi per l'ex Ilva è prevista anche l'istituzione di un commissario straordinario per gli investimenti e la reindustrializzazione dell'area di Taranto. Il commissario straordinario per la reindustrializzazione è stato individuato nel commissario del CIS del contratto istituzionale di sviluppo, e cioè nell'onorevole Dario Iaia. Quindi l'onorevole Dario Iaia sarà commissario straordinario per gli interventi di reindustrializzazione sul territorio. Ma ora sentiamo il segretario della UILM, Davide Esperti, cosa ha dichiarato al termine dell'incontro a Palazzo Chigi.
3: Allora, intanto questo incontro almeno mostra una prima discontinuità. Abbiamo parlato, come per quanto mi riguarda, chiedevamo da tempo dei lavoratori, quindi di quelli che sono gli interventi, strumenti straordinari per i lavoratori, che per noi è assolutamente la priorità, era, è e sarà. Quindi il governo ha mostrato la volontà intanto di intervenire per le imprese dell'indotto, sia con il riconoscimento dei crediti pregressi, sia attraverso un ammortizzatore straordinario unico in deroga. Quindi non ci sono più scuse, le imprese mi aspetto che blocchino i licenziamenti. Per quanto riguarda i lavoratori diretti, si è parlato, c'è la disponibilità di discutere di strumenti straordinari anche di risarcimento partendo dai lavori usuranti e da prepensionamento. Bisogna migliorare la discussione, ma c'è anche su questo c'è stata un'apertura per quanto riguarda anche altri strumenti, partendo dall'esposizione ad agenti cancerogeni e anche ad amianto, perché i primi impattati sono i lavoratori sugli impianti. Inoltre ci saranno incontri tecnici venerdì. Nel frattempo, ad aumentare la complessità della questione, è arrivata la notizia del pronunciamento in Camera di Consiglio a sezioni unificate della Cassazione il 20 ottobre, quindi ci sarà una richiesta adesso di ulteriore sospensiva fino al pronunciamento della Cassazione. Nel frattempo però continueranno le discussioni provando a migliorare il decreto, perché a prescindere, cosa che chiediamo da anni, servono comunque strumenti straordinari a tutela dell'impatto, soprattutto da un punto di vista occupazionale. Per quanto riguarda il progetto industriale, noi continuiamo a dire va bene diversificare, non è mai stato fatto in 61 anni, soprattutto a Taranto, è bene iniziare adesso, ma al contempo partendo da uno stato di fatto. Taranto è ancora impattata da un esercito di ex lavoratori, cassa integrati e licenziati, bisogna partire da quello che c'è, da uno stato di realtà e quindi anche da un progetto che preveda una decarbonizzazione della siderurgia. Su questo è ovvio che io ritengo che questo primo appuntamento mostri una discontinuità, perché abbiamo parlato appunto del futuro dei lavoratori, che è più importante di quello della manifattura della siderurgia nazionale.
2: Bene, siamo in chiusura di questa edizione straordinaria di Cittadella News. Riepiloghiamo le principali notizie del giorno relative alla vicenda Ilva. Stamattina c'è stato il confronto a Palazzo Chigi tra governo e sindacati e il governo stava preparando aveva annunciato una serie di provvedimenti straordinari per tutelare sia i lavoratori diretti, i dipendenti diretti dell'Ilva, sia i lavoratori dell'indotto. Poi è arrivata la notizia del ricorso in Cassazione dei legali di Acciaierie d'Italia ed Ilva in amministrazione straordinaria. La Cassazione ha fissato già l'udienza al 20 ottobre, quindi questa situazione ha congelato tutte le procedure in corso. Il governo ha fatto sapere che saranno definiti i provvedimenti di sostegno ai lavoratori e comunque altri provvedimenti che riguardino questa complessa vicenda quando il quadro sarà più chiaro. Quindi si attenderà prima il pronunciamento della Cassazione sul ricorso di Ilva contro lo spegnimento dell'aria a caldo. Nel frattempo la stessa azienda ha inoltrato un'istanza alla Corte d'Appello per prorogare il termine ultimo di spegnimento degli impianti, che dovrebbe essere il 26 ottobre, anche se l'avvocato Amenduni dei genitori tarantini che abbiamo ascoltato ritiene che il termine sia il 25 ottobre, ma comunque non si tratta di stabilire un giorno più o un giorno meno, l'importante è capire quale sarà la decisione finale. Altra notizia del giorno, le ditte dell'indotto, lo abbiamo detto prima attraverso Confapi e poi AEG, hanno deciso di sospendere, alla luce del ricorso in Cassazione dell'udienza già fissata per il 20 ottobre, hanno deciso di sospendere le procedure di licenziamento in attesa appunto del pronunciamento della Cassazione. Ultima notizia, l'onorevole Dario Iaia, in quanto commissario del contratto di sviluppo, sarà anche il commissario straordinario per la reindustrializzazione del territorio. Bene, per il momento è tutto e continuate a seguirci con i nostri spazi di informazione. Grazie a tutti per l'attenzione.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La linea illustrata oggi a Palazzo Chigi dal governo sembra muoversi contemporaneamente su tre livelli. Nell'immediato, costruzione di ammortizzatori straordinari per evitare l'esplosione della crisi occupazionale, soprattutto nell'indotto. In una fase intermedia, forte utilizzo di incentivi alla ricollocazione e avvio della reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sul futuro industriale della siderurgia, invece, il governo continua ad affidare un ruolo decisivo alla gara e alle offerte che verranno presentate, dichiarando la disponibilità a sostenere con risorse pubbliche il percorso di decarbonizzazione e il DRI qualora siano inseriti in un progetto industriale ritenuto sostenibile. Il governo intende intervenire con un provvedimento d'urgenza. L'impostazione dichiarata è evitare che la situazione venga qualificata come semplice cessazione d'attività. Da qui l'idea di costruire una fase transitoria sino alla conclusione della procedura di gara. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha confermato come prospettiva industriale generale la transizione verso l'acciaio green, sostenendo che esistono risorse pubbliche utilizzabili per accompagnare questo percorso. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha concentrato il proprio intervento sul tema delle garanzie occupazionali, partendo in particolare dall'emergenza delle procedure di licenziamento aperte nell'indotto. Per il bacino dell'indotto, appunto, il governo sta costruendo una cassa integrazione guadagni in deroga straordinaria, definita come una sorta di ammortizzatore sociale unico, utilizzabile nelle situazioni di emergenza. La platea indicativa è stata quantificata in circa 4.000 lavoratori. Dovrà essere definita una qualificazione dell'indotto, individuando le aziende effettivamente dipendenti da Acciaierie d'Italia. Calderone ha indicato come criteri possibili la monocommittenza oppure una dipendenza economicamente rilevante dal business di ADI. Questa individuazione dovrebbe essere effettuata con il coinvolgimento di sindacati e commissari. Per Acciaieri d'Italia in amministrazione straordinaria, Calderoni ha annunciato una norma che dovrebbe riconoscere una integrazione al 70%, avvicinando il trattamento a quello riconosciuto ai lavoratori in ILVA in amministrazione straordinaria. Il Ministero del Lavoro mira quindi a collegare il sostegno al reddito a

0: percorsi di ricollocazione. Apertura politica manifestata sul pensionamento anticipato, su cui la ministra del lavoro ha detto è una questione legata alla natura usurante del lavoro siderurgico. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si è soffermato sulla reindustrializzazione del territorio ionico. Il governo intende costruire un programma specifico di rilancio industriale dell'area, affidando ad un commissario straordinario il coordinamento dei nuovi investimenti e del programma di sviluppo territoriale. Il commissario dovrebbe avere anche il compito di individuare le opere pubbliche e le infrastrutture necessarie per favorire l'insediamento di nuove attività industriali. Sono previste procedure accelerate, in particolare per investimenti superiori ai 10 milioni di euro, con l'obiettivo di velocizzare finanziamenti e contratti di sviluppo. Urso ha affermato che esistono già manifestazioni di interesse e ipotesi di investimento considerate significative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. I lavoratori sono mobilitati per il blocco dei licenziamenti. Noi pensiamo che la situazione in cui siamo, la nostra proposta, quella che abbiamo avanzato al governo, fosse l'unica proposta praticabile. Una società pubblica che dia continuità alla decarbonizzazione, alla garanzia della produzione e dell'occupazione. Penso che il ritardo abbia generato una situazione complessa, c'è una sentenza della magistratura, ora il punto è come si salvaguardano le lavoratrici e i lavoratori e la decarbonizzazione, quindi la salute e la sicurezza anche dei cittadini di Taranto, ma dall'altro lato evidentemente la produzione e l'occupazione, altrimenti corriamo il rischio di fermare la produzione di acciaio del nostro paese.
3: Intanto la priorità assoluta è parlare del blocco dei licenziamenti dei lavoratori degli appalti, che sono i più esposti da 14 anni di questa vergognosa vicenda. E poi vogliamo trovare risposte su quello che abbiamo chiesto come soluzioni straordinarie di carattere salariale senz'altro, ma sociale e occupazionale anche attraverso strumenti di risarcimento nei confronti di tutti i lavoratori diretti, il Venese e degli appalti, perché io voglio, l'ho detto dall'inizio, che il baricentro sia focalizzato, il baricentro della discussione, sul destino dei lavoratori, che per me è assolutamente la priorità in questa triste vicenda.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un film già visto che ripropone ancora una volta storie disumane, quelle di braccianti per lo più africani, la cui condizione di bisogno veniva sfruttata d'arte. Sono 19 in tutto le persone indagate, tra imprenditori, intermediari, presunti caporali, 6 di loro sono finiti ai domiciliari. Così si alza il velo su un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera nel settore agricolo, nell'ambito del quale uno degli indagati, considerato promotore e punto di riferimento, si sarebbe occupato della cura di diversi aspetti, dal reclutamento al viaggio, dalla permanenza sul territorio al trasporto per raggiungere i campi, sino alla gestione dei rapporti economici con le aziende agricole. Tra i soggetti presumibilmente coinvolti ci sarebbe anche un ex appartenente all'arma, ora in congedo. Il militare avrebbe avuto un rapporto stretto con il principale indagato, al quale avrebbe fornito informazioni sui controlli in atto, di cui era in possesso per via dell'attività svolta. Ai carabinieri alcuni lavoratori hanno raccontato che per raggiungere l'Italia avevano attraversato la Libia, dove sarebbero stati finanche privati della libertà, sottoposti a violenze e maltrattamenti e costretti ad attendere per un lungo periodo prima di riprendere il viaggio attraverso il Mediterraneo su mezzi di fortuna. Tutto ciò per raggiungere la destinazione sperando, invano, in una vita migliore. Qui si sarebbero ritrovati in una spirale di dipendenza economica e personale e sfruttamento, pagati poco, comunque meno di quello che è stabilito nella contrattazione collettiva. In ritardo, alcuni avrebbero rivelato di non riuscire neanche a garantire il pasto ai propri figli. Lavoravano senza regolare contratto, senza formazione, senza dispositivi di sicurezza. Uno degli imprenditori indagati avrebbe costretto i propri dipendenti ad acquistarli, minacciandoli di ritorsione in caso contrario. Orari pesanti, un'organizzazione rigida, poche pause, costante controllo attraverso un sistema di videosorveglianza. Alcuni braccianti alloggiavano in un complesso immobiliare, altri in seminterrati, costretti a vivere in condizioni di promiscuità e in spazi ridotti. Gli ambienti caratterizzati da scarse sicurezza e salubrità, con collegamenti elettrici precari e fili volanti. Altri ancora erano in prefabbricati in lamiera, caldissimi in estate, freddi in inverno. A dare il via alle indagini nel luglio del 2023 l'osservazione del territorio di Ginosa. L'attività investigativa è stata portata a termine con servizi di tipo diverso, pedinamenti e controlli, intercettazioni e attività tecniche, anche con l'impiego di droni e della tecnologia per ricostruire gli spostamenti dei mezzi attraverso i tracciati satellitari. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ionico, con un elicottero del nucleo di Bari Palese e con i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del tribunale su richiesta della procura della

0: Repubblica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il potenziamento dell'edilizia scolastica, la sicurezza della rete stradale e l'attenzione verso le periferie. Questi sono i settori nei quali la provincia di Taranto intende investire. Per questo l'ente di Via Anfiteatro ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio da 1.200.000 euro con cui intende intervenire in modo concreto in questa direzione. Tra gli obiettivi principali dunque la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici del territorio quando è appena iniziato il nuovo anno scolastico. Per le infrastrutture e la viabilità è stata finanziata la progettazione della nuova rotatoria all'incrocio tra Vetrana e Manduria, uno snodo ad altissimo rischio. Tra gli interventi previsti c'è anche la ristrutturazione delle facciate del Palazzo del Governo. L'approvazione all'unanimità da parte dell'intero Consiglio Provinciale lascia trasparire collaborazione e sintonia tra tutte le forze politiche su temi che sono di assoluto interesse pubblico e che quindi vengono condivise trasversalmente.
2: Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa verifica dei requisiti ed accettazione da parte del Presidente per il triennio 2026-2029, risulta così composto: Presidente dottor Angelo Fabrizio, componente dottor Marasco Armando, componente dottor Scrascia Fabrizio.
0: Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è stato eletto all'unanimità nella seduta di martedì 15 settembre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oltre 70 organizzazioni hanno partecipato al percorso avviato dal Comune di Taranto per l'elaborazione del nuovo piano sociale di zona nell'ambito 2026-2028. Con una media di più di 40 partecipanti, le giornate di confronto si sono svolte tra il rafforzamento dei servizi già efficaci, la correzione delle criticità e la ricerca di soluzioni innovative per le esigenze non ancora coperte. La partecipazione registrata in queste settimane, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali e alle politiche abitative Sabrina Lincesso, ci consegna un patrimonio prezioso di competenze e visioni. Il piano sociale non sarà un semplice atto amministrativo, ma uno strumento vivo per dare risposte concrete ed efficaci alle persone. L'assemblea conclusiva, ospitata all'interno dell'Agorà della Biblioteca Civica Clavio, ha rappresentato il momento di restituzione pubblica delle proposte emerse dai tavoli tematici. Al centro del dibattito si sono posizionate le politiche socioassistenziali, poi quelle educative e infine quelle sanitarie, affrontate attraverso un dialogo diretto con il terzo settore e la cittadinanza attiva. Il processo partecipativo però non si ferma qui. La prossima fase vedrà il coinvolgimento diretto delle sigle sindacali, delle istituzioni pubbliche e del tessuto imprenditoriale locale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono già stati raccolti più di 1.700 euro per la Pigiama Run, la corsa solidale promossa dalla Lilt Taranto a sostegno dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. L'iniziativa, unica tappa pugliese, partirà il 18 settembre alle 19 da Piazza Carmine, per poi proseguire lungo Via d'Aquino e lungomare con una sosta alla Rotonda. Secondo Perla Suma, presidente provinciale della Lilt Taranto, il corteo di adulti e bambini sarà un'occasione fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza, manifestare vicinanza ai bambini oncologici e correre insieme a supporto del loro percorso di cura.
4: I bambini che parteciperanno indosseranno il pigiamino proprio per essere vicini a coloro che indossano il pigiama tutto l'anno all'interno quindi dell'ospedale per le loro cure. Noi ci aspettiamo una bella partecipazione.
3: Per Letizia Brescia, responsabile del reparto, questo evento, giunto alla quinta edizione, negli anni è diventato simbolo della vita e della lotta quotidiana dei piccoli pazienti, obbligati per via della malattia a lunghe ospedalizzazioni.
5: Considerate che il reparto, che consta di 4-6 posti letto e over, abbiamo attualmente 6 pazienti ricoverati e vediamo quotidianamente in regime di day hospital ambulatorio almeno 20 pazienti al giorno, quindi questo per essere un ospedale, diciamo così, di una città di provincia ha un buon flusso di pazienti di cui siamo orgogliosi, perché vuol dire che i pazienti si affidano e speriamo che si affidino sempre di più.
3: Un'iniziativa importante anche per il sostegno economico che fornisce ogni anno al reparto. Solo nel 2025 sono stati raccolti più di 4.000 euro, una somma che è stata poi investita nell'acquisto di nuove attrezzature necessarie al miglioramento delle cure mediche. Per il direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, questi gesti solidali diventano fondamentali per i percorsi di cura dei bambini e per il sostegno delle loro famiglie.
6: ASL

0: colto subito l'occasione per ovviamente supportare l'iniziativa, per diffonderla, perché riteniamo che questo tipo di manifestazioni possano, da un certo punto di vista, sensibilizzare la popolazione e farci essere anche sempre più vicini ai nostri piccoli pazienti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È stato assegnato a Caterina Conte Giacomo il premio Cuore di Donne della Confraternita dell'Addolorata. Attivista di Mediterranea Saving Humans e amica di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a maggio in Piazza Fontana, la tarantina è stata scelta dal sodalizio guidato dal padre spirituale Monsignor Emanuele Ferro e dal priore Giancarlo Roberti per l'impegno delle sue azioni nella tutela dei diritti umani, l'accoglienza dei migranti e il sostegno alla famiglia della vittima.
3: Il premio indica, insomma, una benemerenza per una donna che si è della città, della provincia di Taranto, che si è distinta nel campo della solidarietà, dell'accoglienza, nei più bisognosi, insomma, quella che sta vicino agli ultimi. E non solo.
2: La consegna è avvenuta ieri sera nella chiesa di San Domenico durante la celebrazione eucaristica per la Beata Vergine Addolorata, presieduta dal vescovo di Taranto, Ciro Miniero, che ha preceduto il rito dell'aggregazione per 40 nuovi confratelli e consorelle.
4: E questo è un impegno bello perché significa testimoniare questo amore, testimoniare nella devozione che il Signore veramente ha condiviso i nostri passi, anche quelli segnati dal dolore, ma per sostenerci e per portarci ad una vita che può esprimersi pienamente nel bene, può esprimersi pienamente nella forza e nella potenza della risurrezione.
2: Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica 20 settembre con la processione del simulacro tra le vie dell'isola, accompagnata dalle marce sinfoniche in attesa dei riti della Settimana Santa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un hub di creatività urbana e prevenzione. Così è stata definita la finale interregionale dell'Ediltrophy Puglia e Basilicata, svolta in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Durante la competizione, due squadre del Formedil CPT Taranto, formate da costruttori junior e senior, si sono sfidate realizzando innovativi decori urbani progettati dagli studenti degli istituti tecnici Pacinotti di Taranto e Da Vinci di Martina Franca. Per il presidente Paolo Campagna, l'evento ha permesso alla cittadinanza di scoprire un mondo ancora oggi poco conosciuto.
5: Abbiamo scelto questa location proprio del centro cittadino perché ci piaceva portare sia la realizzazione, far vedere la realizzazione dei manufatti per far capire che l'edilizia nel tempo qualcosa è cambiato, no? Abbiamo coinvolto anche le scuole perché i progetti che stanno realizzando le squadre sono stati redatti da studenti dell'Istituto Pacinotti e dell'Istituto Leonardo da Vinci. Insomma, abbiamo animato con la tematica dell'edilizia, che non è facile, la città di Taranto.
2: Anche per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, il coinvolgimento dei giovani diventa valore aggiunto per la formazione delle competenze centrali per il futuro dell'edilizia locale.
6: Viene fatta un'attività per la comunità perché si parla di formazione, si parla di crescita dei lavoratori, giovani e meno giovani, e soprattutto si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema che ci coinvolge tutti e sul quale siamo particolarmente concentrati perché l'auspicio è che non ci siano altre vittime e neanche infortuni sui luoghi di lavoro.
2: La manifestazione è stata anche un'occasione per sensibilizzare la cittadinanza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo il direttore INAIL Taranto, Biagio Francesco Petillo, il fattore attrattivo della campagna è principalmente il progetto Capatosta, Indossa IDP, nato in collaborazione con Inchiostro di Puglia per contrastare gli infortuni nei cantieri, promuovendo la cartellonistica e l'uso dei dispositivi di protezione attraverso i celebri modi di dire pugliesi.
7: Il nostro progetto si chiama Capatosta e mira appunto a sensibilizzare in forma ludica, in forma diretta, sui rischi della sicurezza del lavoro in edilizia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Confermati i due punti di penalizzazione in classifica per il Taranto, il ricorso presentato dalla società rossoblu è stato respinto e adesso è ufficiale. Il Taranto dovrà ancora una volta partire con un handicap, proprio come è accaduto nella scorsa stagione, mentre in questa si parla solo di punti, nella passata si parlava di un ritardo nella condizione fisica. La classifica viene dunque confermata rispetto a quella delineata rispetto all'ultimo turno di campionato. Per i rossoblu sarà necessario conquistare quanti più punti.

0: sconti possibili, soprattutto in vista degli sconti diretti. Non cambia quindi il copione di questa stagione. Per il Taranto ogni partita diventa fondamentale e non saranno più ammessi passi falsi. Dopo il cambio tecnico con Montervino nel ruolo di direttore sportivo e Tiozzo in panchina, gli errori dovranno essere ridotti al minimo da qui sino al termine della stagione. Resta inoltre qualche interrogativo sulla decisione di lasciar partire lo Iodice Altrani. La domanda è inevitabile: perché rafforzare una diretta concorrente in questo campionato senza trovare una soluzione con il procuratore del giocatore che potesse evitare di avvantaggiare una squadra già partita con 2 punti di vantaggio rispetto ai rossoblù? Sarà il campo, cammin facendo, a fornire però le risposte. Intanto, domani Taranto sarà impegnato in Coppa Italia contro lo Ostuni. La partita si disputerà sul neutro di Massafri a porte chiuse, l'ultima senza pubblico prima del possibile ritorno dei tifosi sugli spalti. Resta infatti da capire quando il Taranto potrà giocare allo stadio Erasmo Iacovone, dove sono in corso i lavori di rifacimento del manto erboso e la sistemazione dell'impianto. Una volta avuto l'ok della commissione di vigilanza, i rossoblù potrebbero riavere lo stadio a disposizione alla fine di settembre contro il Novoli. Di fronte, invece, in Coppa Italia, ci sarà la squadra di Andrea Solidoro, tecnico tarantino, nativo di Crispiano, che dovrà intervenire su alcuni aspetti dopo l'ultima prestazione, soprattutto nel reparto difensivo.
1: Ragazzi, veramente non ho nulla da rimproverare, hanno messo il massimo impegno, dobbiamo essere un po' più scaltri e più attenti delle mie situazioni. Abbiamo preso 3 gol quando in 3 partite abbiamo subito appena 1, quindi questo è un segnale che non mi convince più di tanto, però dobbiamo ricaricare velocemente le pile perché giovedì ci aspetta una partita difficilissima e ci faremo trovare pronti anche in questa occasione.
0: Ma anche il Taranto dovrà necessariamente correggere qualcosa. Gli interrogativi riguardano sia la difesa che l'attacco. Da una parte sono troppi gol subiti, dall'altra ancora pochi quelli realizzati.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Pochi giorni per capire come il 2-0 contro il Real Forio abbia rinvigorito il gruppo. Pochi giorni per poter preparare la sfida odierna contro l'Aversa. Si gioca il turno infrasettimanale di campionato in Serie D, girone H, con i martinesi che, dopo aver conquistato i primi 3 punti in classifica, vorranno confermare le buone indicazioni, nonostante una rosa non ancora disponibile del tutto.
3: Beh, sicuramente la continuità, cercare di continuare a fare una partita importante come abbiamo fatta domenica scorsa, ma sappiamo benissimo che la vittoria sicuramente ci ha fatto lavorare meglio ieri e sicuramente anche oggi, però dobbiamo sicuramente mettere da parte quella che è stata la partita di domenica, perché ne inizia un'altra con difficoltà diverse e quindi dobbiamo essere bravi noi ad andarla a giocare cercando di prepararla al meglio in soli 2 giorni.
0: Tra i protagonisti nell'ultima partita contro la formazione del Real Forio è stato il terzino Nicolò Berto.
4: Dei consigli sì, soprattutto da Agu, che di fianco a me, che mi dice quando andare, quando no. E poi anche da Mancini, che mi dà tanta di quella grinta che mi aiuta in campo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Obiettivo confermarsi, così come dimostrato anche nel precampionato e nel primo test match della stagione. Così l'Arepinet Dinamo Taranto sta preparando il prossimo campionato di Serie B. Dopo il sorprendente posizionamento all'interno dei playoff in questa stagione, l'obiettivo è quello di consolidarsi. Questo il pensiero dello staff tecnico ionico dopo la prima sgambata e in vista dei prossimi appuntamenti.
5: Sabato sera abbiamo giocato al Palafion la prima amichevole contro il Fasano, anche per vedere soprattutto a che punto eravamo e dove continuare a migliorare. E diciamo che la prestazione è stata buona, siamo contenti del lavoro fatto sinora, soprattutto contro una compagine come Fasano, che l'anno scorso si è ben distinta arrivando sino alle fasi nazionali per il salto di categoria. Noi faremo un altro 2 amichevoli in questa settimana, una in trasferta e una venerdì pomeriggio interna,
0: sì.
5: E poi avremo il debutto sabato 26 al Palafium contro Battipaglia, la
0: sì.
5: Prima in casa.
0: Sarà
5: aspettiamo
0: partita...
5: tutti al palazzetto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Verso l'ultima amichevole al Tenso Statico di Castellaneta nel Memorial Standard di Drago Salvatore contro Molfetta, con una pre-season che ha dato delle indicazioni positive per la Valentino Basket Castellaneta. Il terzo posto conquistato nel 31esimo trofeo Vito Pinto, superata da Monopoli per 75-70 la squadra valentiniana, si è poi confermata invece per 88-76 contro Mola, una

0: Vittoria che ha fatto morale sicuramente, ma ha anche confermato il processo di crescita già visto nelle precedenti uscite. Vedi quella con Martina, proprio al tenso statico di Mastrochicco. Il lavoro che si sta svolgendo in queste ultime settimane per lavorare sul perfezionamento del gruppo giovane, quello che deve essere il fulcro del nuovo campionato della squadra valentiniana, come ha sottolineato più volte Francesco Mollica.
1: Stiamo lavorando tanto e secondo me in questo momento più che legarsi ai risultati bisogna avere un equilibrio su quello che stiamo facendo perché ci sono tante cose che stanno vedendo agli occhi che sono positive e altre che lo sono meno sul quale dobbiamo battere e lavorare forte. Ti aggiungo che sono contento di questo gruppo di ragazzi, perché hanno sposato un progetto, all'insegna della crescita, all'insegna del miglioramento, e quindi è chiaro che oggi dobbiamo concentrarci su questi aspetti, quelli di crescere come squadra e di diventare ogni giorno un po', meglio della versione che abbiamo visto in questo precampionato, anche perché il livello del campionato è duro e quindi non bisogna rilassarsi mai, bisogna prendere il buono che abbiamo fatto e andare avanti per fare meglio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nuovo rinforzo per la De Florio Nuovi Orizzonti Taranto in vista della prossima stagione nel campionato di Serie B, il primo per la formazione ionica è arrivato, la guardia, playmaker slovena classe 99, Karin Šapin, alta 178 cm, può ricoprire diversi ruoli nel perimetro, duttile e con un'esperienza maturata in diversi campionati europei, Slovenia, Croazia, Irlanda, dove ha indossato la maglia di una squadra che ha giocato in Serie A. Importante anche il percorso italiano con Fasano, 15,2 i punti a partita. È stata protagonista anche a Siena nella stagione 2024-2025, prima di trasferirsi nel novembre 2025 alla Nico Basket femminile, proseguendo la sua esperienza nel campionato di Serie B femminile. Adesso è a disposizione di coach Gigi Delicarri per questa nuova esperienza in Serie B. Un innesto quindi di esperienza, ma anche di duttilità per la formazione ionica che continua a lavorare sulla costruzione della squadra in vista della stagione 2026-2027.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Ben ritrovati, io saluto nuovamente i nostri telespettatori e saluto soprattutto il nostro ospite Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: E dunque, parliamo di agricoltura partendo da un fatto di cronaca che è avvenuto oggi, parliamo di arresti dei carabinieri e lo andiamo a inserire in una giornata molto particolare perché è terminato pochi minuti prima delle 14 l'incontro a Palazzo Chigi sulla grande vertenza ex Ilva, incontro nel quale si riponevano tante aspettative, un incontro che è stato sospeso e che verrà riaggiornato la prossima settimana. Approfitto del nostro spazio di approfondimento per sottolineare che i sindacati sembrano aver notato una certa apertura quindi da parte del governo su determinati aspetti come appunto quello della tutela occupazionale, ma si lavora sempre sull'emergenza, ma questo era già evidente sin da prima perché torniamo ogni giorno a dire che questa vertenza ha dato i suoi segnali più preoccupanti nel 2020.

0: 2012, dal 2012 sono passati, sono trascorsi ben 14 anni e siamo ancora qui a discutere del futuro di questa città legato allo stabilimento. In questo contesto noi inseriamo l'argomento di cui parliamo con Antonio Trenta, sono stati messi a segno 6 arresti, arresti ai domiciliari, sono 19 in tutto le persone indagate, quello che gli viene attribuito è lo sfruttamento della manodopera. Parliamo di braccianti per lo più stranieri, per lo più africani, che venivano costretti a delle condizioni di lavoro disumane e inaccettabili. Ma partiamo proprio dalla cronaca con il servizio. Un film già visto che ripropone ancora una volta storie disumane, quelle di braccianti, per lo più africani, la cui condizione di bisogno veniva sfruttata d'arte. Sono 19 in tutto le persone indagate tra imprenditori, intermediari, presunti caporali. 6 di loro sono finiti ai domiciliari. Così si alza il velo su un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera nel settore agricolo, nell'ambito del quale uno degli indagati, considerato promotore e punto di riferimento, si sarebbe occupato della cura di diversi aspetti, dal reclutamento al viaggio, dalla permanenza sul territorio al trasporto per raggiungere i campi, sino alla gestione dei rapporti economici con le aziende agricole. Tra i soggetti presumibilmente coinvolti ci sarebbe anche un ex appartenente all'arma, ora in congedo. Il militare avrebbe avuto un rapporto stretto con il principale indagato, al quale avrebbe fornito informazioni sui controlli in atto, di cui era in possesso per via dell'attività svolta. Ai carabinieri alcuni lavoratori hanno raccontato che per raggiungere l'Italia avevano attraversato la Libia, dove sarebbero stati finanche privati della libertà, sottoposti a violenze e maltrattamenti e costretti ad attendere per un lungo periodo prima di riprendere il viaggio attraverso il Mediterraneo su mezzi di fortuna. Tutto ciò per raggiungere la destinazione sperando, invano, in una vita migliore. Qui si sarebbero ritrovati in una spirale di dipendenza economica e personale e sfruttamento, pagati poco, comunque meno di quello che è stabilito nella contrattazione collettiva. In ritardo, alcuni avrebbero rivelato di non riuscire neanche a garantire il pasto ai propri figli. Lavoravano senza regolare contratto, senza formazione, senza dispositivi di sicurezza. Uno degli imprenditori indagati avrebbe costretto i propri dipendenti ad acquistarli, minacciandoli di ritorsione in caso contrario. Orari pesanti, un'organizzazione rigida, poche pause, costante controllo attraverso un sistema di videosorveglianza. Alcuni braccianti alloggiavano in un complesso immobiliare, altri in seminterrati, costretti a vivere in condizioni di promiscuità e in spazi ridotti, gli ambienti caratterizzati da scarse sicurezza e salubrità, con collegamenti elettrici precari e fili volanti. Altri ancora erano in prefabbricati in lamiera, caldissimi in estate, freddi in inverno. A dare il via alle indagini nel luglio del 2023 l'osservazione del territorio di Ginosa. L'attività investigativa è stata portata a termine con servizi di tipo diverso, pedinamenti e controlli, intercettazioni e attività tecniche, anche con l'impiego di droni e della tecnologia per ricostruire gli spostamenti dei mezzi attraverso i tracciati satellitari. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ionico, con un elicottero del nucleo di Bari Palese e con i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica.
1: E quindi al centro di questa operazione chiaramente molte cose, insomma, come venivano richiamati sul territorio, questi viaggi della speranza, insomma, le condizioni di lavoro, non esisteva rispetto dei contratti, non esisteva sicurezza, sottopagati, addirittura c'è un bracciante che ha dichiarato, qualche bracciante ha dichiarato ai carabinieri, non riuscivo a garantire il pasto ai miei figli. Quindi parliamo veramente di un mondo assolutamente, di un fenomeno assolutamente triste.
2: Ma intanto un plauso alle forze dell'ordine perché l'attività di repressione per cercare di debellare questa brutta piaga è fondamentale. Questa è una delle cose che noi chiediamo spesso nei tavoli, negli incontri. Gli organismi di controllo devono fare sicuramente la loro parte, lo fanno quando ci sono questi risultati, significa che si è lavorato abbastanza bene. Il caporalato purtroppo si sta anche evolvendo rispetto al passato perché, come abbiamo visto anche nel servizio, oltre a garantire l'incontro domanda-offerta di lavoro e il trasporto, si evolve anche garantendo gli alloggi. proprio perché ci sono tanti lavoratori stranieri che arrivano nei nostri territori e dunque il lavoratore straniero, oltre a poter lavorare, ha bisogno appunto dell'alloggio.

Il caporalato appunto ha tante sfaccettature. Noi come sindacato lo scorso anno, proprio per cercare, perché la repressione poi non è sufficiente a diciamo, debellare questo brutto fenomeno, ma c'è bisogno anche di fare degli interventi concreti. Abbiamo tentato anche, sottoscrivendo lo scorso anno, un protocollo a livello regionale dove gli attori principali per cercare di trovare una soluzione a questo brutto fenomeno sono

0: datoriali, quelle sindacali, l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, la Regione, l'ARPAL, abbiamo dato un ruolo importante appunto attraverso l'ARPAL per cercare di utilizzare una piattaforma anche telematica innovativa di incontro domanda offerta di lavoro. Dunque l'ARPAL dovrebbe preoccuparsi di garantire questo servizio, che è un servizio che in genere il caporale offre appunto ai
1: In
0: lavoratori.
1: assenza di un meccanismo lecito,
0: Rodato.
1: chiaramente,
0: Sì, noi paradossalmente per cercare di fare qualcosa di concreto dobbiamo legalmente sostituirsi al caporale. Significa organizzare il conto domanda offerta, organizzare il trasporto e poi c'è tutto questo tema legato anche agli alloggi che oggi che ci sono tanti lavoratori stranieri è fondamentale iniziare a preoccuparsi perché migliaia di lavoratori in una provincia come di Taranto, qualcuno si preoccupa dove vanno a soggiornare? Dunque su questo sono dei punti interrogativi ai quali noi vorremmo delle risposte e dunque la Regione anche, ma non soltanto la Regione, anche l'Ispettorato del Lavoro, il Ministro del Lavoro, bisogna fare come dire, degli approfondimenti e cercare di fare degli interventi per evitare che poi accadano fenomeni di sfruttamento veramente drammatici come quello che abbiamo visto oggi.
1: ecco, il trasporto in tutto ciò.
0: Il trasporto, noi nel passato abbiamo fatto anche delle iniziative qui in provincia di Taranto sperimentali. Allora, intanto sul trasporto, a nostro avviso, bisognerebbe premiare tutte quelle aziende che si preoccupano autonomamente del trasporto. Cioè l'azienda che ce ne sono per fortuna tante, ma tante altre invece no, non si preoccupano del trasporto. Cioè noi abbiamo ogni giorno migliaia di lavoratori agricoli che partono dalla provincia di Taranto, dai comuni di Massafra, Mottola, Palaggiano, Castellaneta, che vanno a lavorare nel nord Barese. In queste circostanze ci sono aziende che si preoccupano loro di trasportare questi lavoratori. Dunque, se noi incentiviamo questo discorso, già troviamo una soluzione e cerchiamo anche di trovare, di evitare che il caporale poi si inneschi in questi meccanismi che poi diventano perversi.
1: Ecco, come percentuale, quanti sono i braccianti stranieri? Perché in questa operazione, si concentra l'attenzione proprio su braccianti africani.
0: Allora, se noi guardiamo appunto i dati censiti dall'INPS, che sono appunto dati certificati, complessivamente in provincia di Taranto abbiamo circa 25.000 lavoratori. Di questi 25.000 lavoratori possiamo dire tranquillamente che almeno circa 7.000 lavoratori sono lavoratori stranieri. Però stiamo parlando di quelli censiti. Cioè, tra quei lavoratori che noi abbiamo visto nel servizio, molto probabilmente ci sono lavoratori che non sono neanche regolarmente assunti e pertanto non sono neanche censiti. Dunque, il fenomeno è molto importante. Noi dobbiamo anche, ecco, fare queste valutazioni perché abbiamo sul nostro territorio tante persone, tanti lavoratori stranieri che non sono neanche censiti e che sono degli invisibili.
1: Ok, chiarissimo. È importante dunque andare a recuperare questi due segmenti più importanti, dicevamo appunto quello del trasporto, ma soprattutto l'incontro della domanda e offerta per sottrarre questi ambiti chiaramente all'illecito, al caporale, all'attività del caporale. Non è l'unica operazione degli ultimi tempi. Ricordiamo di recente altre operazioni importanti. Questo, come giustamente diceva lei, rappresenta la punta dell'iceberg perché magari c'è tanto sommerso.
0: Infatti, quando dicevo all'inizio, il plauso alle forze dell'ordine e agli organismi di controllo, è proprio questo il lavoro che bisogna fare, cioè quello di andare a trovare, tutte quelle aziende che eventualmente lavorano anche con il sommerso. Perché non ricordiamo che noi in provincia di Taranto abbiamo circa 3.000 aziende che assumono manodopera, pertanto che per fortuna la maggior parte sono tutte aziende regolari, ma queste aziende subiscono anche la concorrenza sleale di chi invece utilizza questi strumenti che ovviamente mettono in difficoltà anche il mercato. Dunque, sul discorso di scovare tutti i rapporti di lavoro che non sono regolari, ovviamente lì c'è bisogno di rafforzare gli organismi, di avere anche un ispettore del lavoro che faccia dei controlli mirati, specifici, no? Non si deve limitare soltanto andare a controllare e regolare se il rapporto di lavoro è regolare, ma bisogna entrare nel merito.

0: anche dei rapporti di lavoro. Ad esempio, uno dei fenomeni che abbiamo, che molto spesso viene alla luce, è quello che si lavora tante ore rispetto al, a quello che prevede il contratto. Cioè, avere un rapporto di lavoro che prevede un orario di 6 ore e 30 e poi scopriamo che, interrogando il lavoratore, lavora 12 ore al giorno, quella non è una cosa regolare, è uno sfruttamento anche quello. Dunque, ecco perché dico, il caporalato ha tante sfaccettature, dunque poi bisogna entrare nel merito e andare a controllare quello che poi accade realmente.
1: Ecco, mi sento di aggiungere, con questo magari andiamo in chiusura, che in un momento storico come quello attuale, in cui si stanno un po' rimodulando i settori economici, ci si dovrebbero rimodulare i settori economici della città, questo noi ce lo auguriamo, è certamente una fase di cambiamento. E in un momento in cui, lo abbiamo detto proprio qualche settimana fa, proprio in questi studi, c'è un movimento, una sorta di ritorno alla terra, quantomeno per quanto riguarda la città di Taranto, perché sono aumentati e di molto anche coloro che vanno a lavorare in campagna. È ancora più importante che vengano garantite delle condizioni, diciamo, di dignità del lavoro.
0: Ma noi, la provincia di Taranto è una provincia dove l'agricoltura e l'agroalimentare sono una, come dire, un'economia importantissima per il futuro di tante aziende e di tanti territori. Noi abbiamo, proprio in questi giorni, abbiamo fatto decine di assemblee sindacali in agricoltura perché è stato rinnovato il contratto nazionale di lavoro. Noi abbiamo fatto un'assemblea, lo dico, in un'azienda importante ortofrutticola della provincia di Taranto, dove erano presenti 400 lavoratori agricoli, tra cui almeno l'80% erano donne. Io non avevo mai fatto un'assemblea così partecipata in quella circostanza, dove si percepisce proprio l'importanza del settore quando un'azienda lavora seriamente e che dà tanto lavoro a tanti lavoratori, e dunque questo sicuramente è un punto di forza per l'economia del nostro territorio e il nostro futuro. Dunque la possibilità di ci sono alcune fasi lavorative dove c'è una richiesta di manodopera, soprattutto in questo periodo, ad esempio, che c'è la raccolta dell'uva da tavola, che è un'eccellenza nel nostro territorio, e alcune aziende hanno difficoltà a reperire la manodopera. Stiamo parlando di salari che, nel momento in cui si rispettano i contratti, sono salari dignitosi, e pertanto qualcuno, ci sono tanti giovani che si sono anche affacciati al mondo agricolo, cosa che non accadeva da un po' di anni a questa parte. Dunque la nostra speranza è che, se noi contribuiamo a farlo diventare un settore dignitoso, sicuramente ci sarà più gente che si affaccerà a questa meravigliosa attività.
1: Grazie ad Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto, per questo suo intervento e per essere stato qui con noi. Grazie come sempre ai nostri telespettatori. Buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a tutti, grazie a voi.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual.

0: Benvenuti in una nuova puntata di Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno. Eccoci qua. Bentrovati. Oggi il tema del giorno è questo: è meglio digiunare o è meglio ridurre le porzioni? Però non digiunare, quindi fare un po', non lo so, io lo chiedo a te perché tu sei l'esperta.
1: Lo chiedi giustamente perché ci troviamo chiaramente nella fase calda, no? Quindi sì, cominciano sì. Tutti gli interrogativi. Cosa fare?
0: Esatto.
1: Riduco, tolgo, di mezzo, non mangio. Quindi dobbiamo chiaramente fare un pochino di chiarezza, sì. Anche perché anche la scienza in fondo su questa tua domanda è un po'...

0: diciamo, dà evidenze alle volte anche contrastanti.
1: Okay, okay.
0: Però non è perché la scienza sbaglia, in realtà il contrasto nasce proprio dagli studi che vengono effettuati e anche dal pool di pazienti. Quindi se da una parte quindi possiamo, ti potrei rispondere con un grandissimo dipende.
1: Certo, dipende
0: dalla persona, dipende anche da che tipo di persona sono io, di come affronto le cose, perché ci sono, no, quelle persone che hanno bisogno di fare delle riduzioni costanti e avere un atteggiamento che migliora in maniera progressiva, no? Okay. Quelli che fanno un po' per volta le formichine, e invece poi ci sono quelle persone che hanno bisogno del cambiamento netto, no? O bianco o nero, o mangio a dieta e quindi mi ricovero in ospedale, vado col pollo lesso, lo spinacio lesso, quindi quella tristezza alimentare che poi allontana, no, le persone dalla dieta, oppure vado a ruota libera, quindi mangio la qualunque. Quindi intanto è importante capire un po' noi che tipo di approccio vogliamo dare a un cambiamento, se siamo più da siamo più graduali o se siamo più netti. Una volta poi compreso questo piccolo, quindi il dipende nasce un po' da questo, no? Okay. Dipende dall'approccio che bisogna seguire. E poi dipende anche da come faccio una cosa. Nel senso, parliamo del digiuno, protocollo valido, nel senso che molti dei protocolli che oggi vengono utilizzati ai fini, allo scopo di dimagrimento, in realtà nascono in medicina per la cura di sintomi o patologie o disturbi importanti dal punto di vista clinico. Okay. Anche la chetogenica, no, nasce per diciamo i disturbi legati proprio al sistema nervoso centrale.
1: Okay.
0: Quindi intanto questo, quindi è un ottimo protocollo che dà degli effetti, sicuramente un giovamento all'organismo, perché per noi chiaramente è una botta di dopamina eccezionale, cioè l'energia che ne deriva è molto importante dal punto di vista della sensazione, ma dobbiamo fare attenzione al dopo. Cioè se io faccio il digiuno serale e quindi mi creo questa finestra per mimare quella vecchia diciamo condizione che ha portato poi all'evoluzione, no, dei nostri antenati. Bene, ma se io il giorno dopo mangio per tre volte, è chiaro che questo non ha un senso, ma anzi è proprio negli studi in cui è stato dimostrato che il mangiare circa tre volte nel passo successivo portava ad un peggioramento del quadro metabolico. Ok, quindi questo è importante, quindi se io la cosa la faccio la devo fare in maniera ragionata.
1: Sì,
0: quindi faccio quella finestra la mattina, se io mi accorgo che ho una fame atavica che quindi mi porta a mangiare molto di più, masticare meno, quindi saltare tutti quegli step che abbiamo detto più volte essere molto importanti, vuol dire che non è la mia strada. Okay?
1: Ok,
0: quindi questo è importante. Quando decidete cosa fare, fate dei piccoli tentativi, invece la riduzione progressiva della porzione chiaramente alla lunga porta a un giovamento e soprattutto ad un adattamento molto più a lunga durata.
1: Certo.
0: Perché io abituo la capacità del mio stomaco, che è ovviamente un sacco elastico, la riduco.
1: Quindi è vero che ad esempio ho sentito sempre dire dopo tre settimane già sei più tra virgolette al sicuro, perché il tuo stomaco si è ridotto e quindi non hai necessità di introdurre tante cose, una quantità maggiore.
0: Considera che comunque le pareti dello stomaco sono pareti elastiche, no? Quindi chiaramente questa dilatazione, così come io se mi abituo a mangiare tanto e molto di più, alla fine lo allargherò e questo mi porta poi a ingrassare, perché questa condizione diventa, no, quasi esponenziale. Io mangio, allargo, creo un altro spazio. Bene, come abbiamo detto nelle precedenti incontri, abbiamo questo ormone della sazietà, no? Nel fondo della nostra, nel fondo dello stomaco. Però è chiaro che per raggiungerla dobbiamo

0: riempire per tre quarti lo stomaco, certo, quindi certo. Mangio meno, piano piano la parete si restringe, la necessità diminuisce.
1: Assolutamente bene. Allora noi facciamo così, mandiamo un pezzo, diamo linea alla regia e ci ritroviamo sempre qui su Cibo che Cura tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl, chiocciolagmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ben ritrovati, siamo tornati in onda. Cibo che cura, questa è la rubrica insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti e stiamo parlando del digiuno o non digiuno, ecco, essere o non essere.
2: Grandi dilemmi esistenziali.
1: Energia, poi questo è il periodo e quindi la dottoressa ci ha spiegato fino ad ora come si fa, ma in pratica Fabiana, se noi volessimo iniziare a sentirci in forma e anche in più energici, cosa dovremmo fare?
2: Allora, io consiglio sempre chiaramente dopo aver studiato e analizzato il paziente, no? L'utente che si rivolge a me, una volta fatto uno studio del soggetto,
1: certo.
2: Chiaramente i consigli sono sempre quelli intanto di andare un po' a tentativi, no? Quindi intanto mi organizzo un po' la mia giornata alimentare, decido di frammento un pochettino i passi, quindi mi dedico a pasti frequenti ma sempre poco abbondanti.
1: Okay.
2: Questo ovviamente per ottenere una risposta insulinemica molto comunque molto più efficace, che dal punto di vista metabolico ci permette chiaramente di essere più attivi.
1: Okay.
2: Quindi valutare intanto questo frazionamento di pasti e cercare sempre di utilizzare chiaramente le fibre, quindi inserire frutta e verdura. Quando uno mi dice ma io non le mangio, non le gradisco, bene, allora magari carta, penna, scriversi quelle verdure, quelle 4-5 che posso cominciare a tollerare e cominciare questa sorta di allenamento, perché non c'è niente che noi non possiamo rimodulare del nostro corpo.
1: Sì.
2: Ok, quindi cominciare, perché la presenza delle fibre ma soprattutto della parte anche vitaminica è fondamentale in questo processo di remise in forma, sia come sensazione, anche perché il nostro microbiota, quindi la nostra, quei batteri buoni che vivono dentro di noi, adorano sia gli antossidanti, adorano le fibre, e quindi più noi ne diamo e più riusciamo a sentirci meglio, sentirci più in forma. E poi sul discorso proprio della riduzione, è chiaro che io se riduco ma non compenso la mia parte visiva, quindi il mio approccio al piatto, sarà difficile. Ok, quindi
1: capisco.
2: Se io prendo un pezzo di carne e ci metto magari lo condisco con delle erbe aromatiche, degli insaporitori, poi ci metto magari diversi tipi di verdure, è chiaro che avrò un aspetto, avrò anche
1: l'occhio vuole la sua parte.
2: Anche l'occhio vuole la sua parte.
1: Quindi non era una mia impressione, perché io quando mangio a me piace vedere il piatto bello.
2: Certo.
1: La composizione, beh, poi non importa se tanto poco, anzi certe volte se tanto secondo me non è gradevole, quindi non mi piace. Però quando vedo quel piatto buttato là, quelle
2: senza
1: cose
2: cura,
1: sì, quella
2: ti passa alcuni la voglia,
1: sì,
2: beh,
1: cioè,
2: certamente
1: mangio perché so che mangio, perché magari è una cosa che comunque è buona e mi piace, però non averla vista bene in una composizione, come dici tu, la verdurina, questo, quella in un bel piatto, mi fa sentire.
2: Beh,
1: come
2: la
1: se...
2: presentazione di un piatto comunque è fondamentale, anche perché i sensi, no? Ci aiutano tutti e tutti contribuiscono al gusto di quello che stiamo mangiando.
1: Sì.
2: Quante cose, ad esempio, tu ti viene l'acquolina in bocca, non lo vedi ma senti solo il profumo, passi da un panificio, senti questo odore di pane caldo,
1: vero,
2: o di brioche appena sfornato. Già nella riesci
1: vero,
2: quasi
1: vero.
2: Ad assaporare, no? quel gusto, ma questo non solo, diciamo anche in casa, no? Ci sono dei profumi, degli odori alle volte piacevoli, altre volte non piacevoli, no? Che quindi ci predispongono positivamente o negativamente verso un piatto.
1: Sì.
2: Io per esempio sono ancora peggio di te, nel senso che se c'è qualcosa che al mio sguardo
1: non va bene, niente, non mangio.
2: No,
1: È giusto.
2: Mi infastidisce.
1: Sì, no, non capisco perfettamente quello che provo anch'io. Va bene, allora adesso mandiamo un pezzo. Diamo lì nella regia e ci ritroviamo tra poco.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Ben ritrovati nella rubrica Cibo che cura. Allora Fabiano, noi stiamo parlando oggi di tutte queste cose molto interessanti: mangio poco, mangio tanto, faccio il digiuno, vediamo il piatto che mi piace, che non mi piace, la guida pratica, quindi introdurre le fibre, introdurre le verdure, ecco, per dirla in maniera semplice.
3: Un bel
2: semplice.
3: Piatto, verdura, bel piatto frutta, colorato, bello. Un bel piatto comunque bello, insaporito, non deve essere chiaramente privo di sapore, quindi le spezie, gli odori e l'olio nella giusta quantità.

0: Cioè non dovete, ecco, l'errore più comune è quello di, come dicevo prima, passare dal tutto al niente, dall'estremo, dal molto gustoso, molto saporito, molto salato, allo sciapo, brutto, triste.
1: Perché non ci abituiamo mai.
0: Anche
1: così.
0: Perché non è la strada il brutto, sciapo, triste. Non è la nostra strada. La nostra strada è una via di mezzo, qualcosa che riesce a equilibrare gusto, qualità, quantità. Non è facile, è detto così, sembra quasi che vi sto dicendo dai ragazzi, tu, non è semplice, perché io mi rendo conto che alcune volte è proprio una un problema di conoscenza degli alimenti, cioè capire quali sono le famiglie, ed è un problema di assemblaggio, di associazioni.
1: Vero,
0: ok?
1: Vero.
0: Di associazioni. Ti ricordi quando mi hai detto mi piace
1: della
0: la colazione salata?
1: Ti metto qualsiasi
0: posso
1: cosa.
0: Mangiare le uova, il prosciutto. No.
1: No, le uova ok.
0: Le uova ok, ma come le associamo? Con del pane tostato, possiamo metterci uno yogurt, possiamo metterci della frutta secca, quindi ricostruire sempre tutte le piccole categorie, ok? Ma non possiamo mettere, siccome è salato, apro il frigo, tutto ciò che di salato trovo, lo sbatto lì, perché chiaramente l'elaborazione proteica che inizia nella parte del tenue dell'intestino deve essere, perché non crei un problema, deve avere una quota proteica controllata. Per questo non possiamo spararci, come dicevamo l'altra volta, 300 grammi di carne, ok? Quindi questo è assolutamente importante, un po' come l'attività fisica, no?
1: Ecco, perché l'attività fisica, la domanda è quest'altra. Meglio fare, può sembrare scontata, però a certe volte noi non ci riusciamo, quindi durante la settimana noi non riusciamo a andare a correre, a camminare, fare attività fisica, poi diventiamo dei grandi leoni nel weekend.
0: Quelli che sfoderano i loro completini gindici,
1: sì, fosforescenti,
0: il sabato e la domenica,
1: super mega fosforescenti, ma
0: i
1: anche
0: guerrieri del weekend. Allora, il discorso anche qui ti dovrei rispondere con un enorme dipende, nel okay. senso che se io sono un guerriero del divano, quindi sostanzialmente ho una vita sedentaria, quindi faccio un lavoro sedentario, sono pigro e quindi non mi muovo, è chiaro che la camminata può anche essere sufficiente, quei 30-40 minuti di camminata costante, certo è che va fatta sempre. Ok, quindi ricavarsi un po' di tempo per farlo sempre. Se invece io non ho proprio tempo, posso dedicarmi nel weekend a dell'attività fisica, ma devo farla chiaramente ad alta intensità, quindi devo fare quei 50 minuti ad alta intensità. Che vuol dire ad alta intensità? Dove mantengo un battito accelerato, sudo, brucio calorie e ho dei recuperi diciamo molto più contenuti, no? Quindi devo mantenere. Come arrivo a fare questo? Piano piano inizio e piano piano riuscirò ad avere una durata di allenamento maggiore. Quindi ritorniamo sempre lì, ognuno il suo,
1: ognuno
0: la sua alimentazione, ognuno il suo approccio, chi riduce, chi può farsi le finestre di digiuno, chi può deve fare movimento costante, chi non può deve imparare a focalizzarsi in quei 2-3 giorni che ha a disposizione, gestendo questo tipo di tempo e creando un'attività molto attiva. Quindi non esiste una cosa valida per tutti, non esiste il rimedio che va bene per tutti allo stesso modo, ognuno deve avere il suo.
1: Anche perché tutto questo, sì, adesso lo continueremo a dire tra poco, ma tutto questo poi diventa poi uno stile di vita, sia dal punto di vista dell'igiene alimentare che dal punto di vista
0: anche una necessità.
1: Ecco, ne parliamo tra poco, amici. Adesso linea la regia e noi ci vediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico.

0: scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ben ritrovati amici nella nostra rubrica Cibo che cura. Siamo arrivati nell'ultima parte e quindi abbiamo parlato di digiuno, abbiamo parlato di alimentazione su misura rispetto al nostro sentire, rispetto al nostro tipo di attività, rispetto all'attività fisica che svolgiamo. E Fabiana, tu ci hai raccontato tutte queste cose importanti. Come dicevamo prima, l'alimentazione corretta, quindi equilibrata per me, che è diversa da quella che serve a te. L'attività fisica che serve a me è diversa sicuramente da quella che serve a te. A lungo andare questo diventa, dicevo uno stile di vita, tu hai parlato di esigenza.
2: Sì, diventa, diciamo che il corpo stesso, cioè quando facciamo quella forzatura, no, che all'inizio ci sembra

0: veramente un qualcosa di enorme, perché cambiare le proprie abitudini non è semplice, sia dal punto di vista alimentare che dello stile di vita. Però io sono sempre fiduciosa che dandosi tempo, con un po' di buona volontà e di amore per se stessi, si arriva poi a quella necessità in cui la camminata, se non la faccio sto male, se non mangio diciamo bene, sento che il mio corpo manca qualcosa, e tutte le funzioni cambiano, quindi ritrovo quella stanchezza che avevo risolto, subito riappare, l'attività intestinale magari regredisce, quindi il nostro corpo diventa poi, sia come ti dicevo prima, a tutto possiamo trovare una soluzione e un rimedio. Certo. Dobbiamo chiaramente volerlo.
1: Ed essere costanti. Perché se uno lo fa per una settimana, poi fa 10 giorni di qualsiasi cosa, poi torna a
0: lasciarsi trasportare dall'effetto positivo che la corretta alimentazione e un'attività fisica costante ci danno. Poi è chiaro che può succedere la settimana più impegnativa, può succedere il periodo natalizio in cui mangio diversamente, ma non bisogna né scoraggiarsi e né mandare tutto in vacca, dire vabbè ormai ho sgarrato e quindi no,
1: non
0: c'è sempre
1: più,
0: il recupero, il corpo ha una tolleranza molto ampia, ok? Quindi noi dobbiamo non dobbiamo essere negativi, ma se ho fatto qualcosa che non era previsto posso recuperare o posso ricominciare tranquillamente.
1: Certo, assolutamente, importante, anche perché adesso noi ne parliamo, in questo periodo magari può essere un po', come dire, più interessante tra virgolette come argomento, perché si sa, arriva l'estate, ci sentiamo a disagio, ci sentiamo appesantiti dopo l'inverno, quindi il nostro obiettivo è quello di andare al mare senza sentirci in imbarazzo, ecco, mettiamola così, no? Che però potrebbe essere un là per iniziare veramente uno stile di vita, che tu dici che poi a settembre, a ottobre, a novembre tu arrivi, come dire,
0: che sono già pronto, no? È chiaro che se io posso partire dalla spinta estetica, non è inutile nascondersi, cioè è difficile che uno dica no, vengo perché
1: voglio sentirmi bene.
0: Esatto, la maggior parte della si approcciano per una questione estetica, ma va bene, nel senso va benissimo.
1: Assolutamente.
0: Importante è poi per me fare poi focus non tanto sulla parte estetica, che va a ruota, no? È secondaria, ma non meno importante per il paziente, ma sulla, sul benessere, su quei cambiamenti a livello di energia, di vitalità, di riposo notturno, di calma, di gestione anche dei problemi in maniera molto più serena, perché molti dei nostri atteggiamenti, anche sbagliati, derivano da carenze nutrizionali, carenze vitaminiche, ma magari poi faremo un approfondimento.
1: Sì, lo approfondiamo nella prossima puntata. Io direi che possiamo salutarci qua. Ringrazio sempre, come sempre, la dottoressa Fabiana Liretti per questa rubrica Cibo che cura. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao.
0: Ciao.

0: twice what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
4: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.

0: Perché continuare a rischiare?
1: Non lo fanno per i soldi.
0: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
2: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
1: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
2: Finiamo il lavoro.
1: C'è uno schema ricorrente.
0: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
1: Cos'è, un inseguimento?
3: No.
0: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
4: Scendi dall'auto!
5: Siete quelli di Come rapinare una banca?
4: Sì!
5: Io amo il vostro show!
4: Grazie che ci segui!

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
10: No!
13: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
14: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
15: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì.
13: Serve un nome.
9: Lo posso provare?
10: No, oh, tesoro, fa male!
14: Usa questo!
10: Metti subito giù quel coso!
16: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
17: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
1: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
0: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
1: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
0: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Vieni qui. Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice. Perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
4: Lei chi è?
5: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Una vita chiede un'altra vita.
3: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto per voi.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18.000 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo! È stato Digger a scavarci la fossa? E sarà Digger a tirarci fuori da lì!
3: Adesso, cazzo, andiamo!
7: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
8: Ma è successo!
3: Madre natura ama vincere!
9: Tu salverai il mondo!
6: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
10: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
6: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Cazzo! Creiamo la storia.
11: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
12: Cazzo!
3: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
6: Bang, bang, bang!
12: Woo! Woo!
3: Bella sensazione, vero? Bravissima.
13: Cosa sappiamo su Col Reed?
14: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
13: Che fine ha fatto?
14: Se ne sono perse le tracce.
15: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
16: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
17: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
18: Tu che cazzo sei?
15: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
17: È in trappola.
15: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa. Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
17: Chiamata di soccorso.
13: Il codice?
17: Attacco, signore.

0: ragazza che ama. La gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle.
5: C'è?
2: Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
3: Ti prego.
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio.

0: Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La linea illustrata oggi a Palazzo Chigi dal governo sembra muoversi contemporaneamente su tre livelli. Nell'immediato, costruzione di ammortizzatori straordinari per evitare l'esplosione della crisi occupazionale, soprattutto nell'indotto. In una fase intermedia, forte utilizzo di incentivi alla ricollocazione e avvio della reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sul futuro industriale della siderurgia, invece, il governo continua ad affidare un ruolo decisivo alla gara e alle offerte che verranno presentate, dichiarando la disponibilità a sostenere con risorse pubbliche il percorso di decarbonizzazione e il DRI qualora siano inseriti in un progetto industriale ritenuto sostenibile. Il governo intende intervenire con un provvedimento d'urgenza. L'impostazione dichiarata è evitare che la situazione venga qualificata come semplice cessazione d'attività. Da qui l'idea di costruire una fase transitoria sino alla conclusione della procedura di gara. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha confermato come prospettiva industriale generale la transizione verso l'acciaio green, sostenendo che esistono risorse pubbliche utilizzabili per accompagnare questo percorso. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha concentrato il proprio intervento sul tema delle garanzie occupazionali, partendo in particolare dall'emergenza delle procedure di licenziamento aperte nell'indotto. Per il bacino dell'indotto, appunto, il governo sta costruendo una cassa integrazione guadagni in deroga straordinaria, definita come una sorta di ammortizzatore sociale unico, utilizzabile nelle situazioni di emergenza. La platea indicativa è stata quantificata in circa 4.000 lavoratori. Dovrà essere definita una qualificazione dell'indotto, individuando le aziende effettivamente dipendenti da Acciaieri d'Italia. Calderone ha indicato come criteri possibili la monocommittenza oppure una dipendenza economicamente rilevante dal business di ADI. Questa individuazione dovrebbe essere effettuata con il coinvolgimento di sindacati e commissari. Per Acciaieri d'Italia in amministrazione straordinaria, Calderone ha annunciato una norma che dovrebbe riconoscere una integrazione al 70%, avvicinando il trattamento a quello riconosciuto ai lavoratori in ILVA in amministrazione straordinaria. Il Ministero del Lavoro mira quindi a collegare il sostegno al reddito a percorsi di ricollocazione. Apertura politica manifestata sul pensionamento anticipato, su cui la Ministra del Lavoro ha detto è una questione legata alla natura usurante del lavoro siderurgico. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si è soffermato sulla reindustrializzazione del territorio ionico. Il governo intende costruire un programma specifico di rilancio industriale dell'area, affidando ad un commissario straordinario il coordinamento dei nuovi investimenti e del programma di sviluppo territoriale. Il commissario dovrebbe avere anche il compito di individuare le opere pubbliche e le infrastrutture necessarie per favorire l'insediamento di nuove attività industriali. Sono previste procedure accelerate, in particolare per investimenti superiori ai 10 milioni di euro, con l'obiettivo di velocizzare finanziamenti e contratti di sviluppo. Urso ha affermato che esistono già manifestazioni di interesse e ipotesi di investimento considerate significative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. I lavoratori sono mobilitati per il blocco dei licenziamenti. Noi pensiamo che la situazione in cui siamo, la nostra proposta, quella che abbiamo avanzato al governo, fosse l'unica proposta praticabile. Una società pubblica che dia continuità alla decarbonizzazione, alla garanzia della produzione e dell'occupazione. Penso che il ritardo abbia generato una situazione complessa, c'è una sentenza della magistratura, ora il punto è come si salvaguardano le lavoratrici e i lavoratori e la decarbonizzazione, quindi la salute e la sicurezza anche dei cittadini di Taranto, ma dall'altro lato evidentemente la produzione e l'occupazione, altrimenti corriamo il rischio di fermare la produzione di acciaio del nostro paese.
4: Intanto la priorità assoluta è parlare del blocco dei licenziamenti dei lavoratori degli appalti, che sono i più esposti da 14 anni di questa vergognosa vicenda. E poi vogliamo trovare risposte su quello che abbiamo chiesto come soluzioni straordinarie di carattere salariale senz'altro, ma sociale e occupazionale anche attraverso strumenti di risarcimento nei confronti di tutti i lavoratori diretti, il Venese e degli appalti, perché io voglio, l'ho detto dall'inizio, che il baricentro sia focalizzato, il baricentro della discussione, sul destino dei lavoratori, che per me è assolutamente la priorità in questa triste vicenda.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un film già visto che ripropone ancora una volta storie disumane, quelle di braccianti per lo più africani.

0: la cui condizione di bisogno veniva sfruttata da Arte. Sono 19 in tutto le persone indagate, tra imprenditori, intermediari, presunti caporali. 6 di loro sono finiti ai domiciliari. Così si alza il velo su un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera nel settore agricolo, nell'ambito del quale uno degli indagati, considerato promotore e punto di riferimento, si sarebbe occupato della cura di diversi aspetti, dal reclutamento al viaggio, dalla permanenza sul territorio al trasporto per raggiungere i campi, sino alla gestione dei rapporti economici con le aziende agricole. Tra i soggetti presumibilmente coinvolti ci sarebbe anche un ex appartenente all'arma, ora in congedo. Il militare avrebbe avuto un rapporto stretto con il principale indagato, al quale avrebbe fornito informazioni sui controlli in atto, di cui era in possesso per via dell'attività svolta. Ai carabinieri alcuni lavoratori hanno raccontato che per raggiungere l'Italia avevano attraversato la Libia, dove sarebbero stati fin anche privati della libertà, sottoposti a violenze e maltrattamenti e costretti ad attendere per un lungo periodo prima di riprendere il viaggio attraverso il Mediterraneo su mezzi di fortuna. Tutto ciò per raggiungere la destinazione sperando, invano, in una vita migliore. Qui si sarebbero ritrovati in una spirale di dipendenza economica e personale e sfruttamento. Pagati poco, comunque meno di quello che stabilito nella contrattazione collettiva, in ritardo. Alcuni avrebbero rivelato di non riuscire neanche a garantire il pasto ai propri figli. Lavoravano senza regolare contratto, senza formazione, senza dispositivi di sicurezza. Uno degli imprenditori indagati avrebbe costretto i propri dipendenti ad acquistarli, minacciandoli di ritorsione in caso contrario. Orari pesanti, un'organizzazione rigida, poche pause, costante controllo attraverso un sistema di videosorveglianza. Alcuni braccianti alloggiavano in un complesso immobiliare, altri in seminterrati, costretti a vivere in condizioni di promiscuità e in spazi ridotti. Gli ambienti caratterizzati da scarse sicurezza e salubrità, con collegamenti elettrici precari e fili volanti. Altri ancora erano in prefabbricati in lamiera, caldissimi in estate, freddi in inverno. A dare il via alle indagini nel luglio del 2023 l'osservazione del territorio di Ginosa. L'attività investigativa è stata portata a termine con servizi di tipo diverso, pedinamenti e controlli, intercettazioni e attività tecniche, anche con l'impiego di droni e della tecnologia per ricostruire gli spostamenti dei mezzi attraverso i tracciati satellitari. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ionico, con un elicottero del nucleo di Bari Palese e con i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il potenziamento dell'edilizia scolastica, la sicurezza della rete stradale e l'attenzione verso le periferie. Questi sono i settori nei quali la provincia di Taranto intende investire. Per questo l'ente di Via Anfiteatro ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio da 1.200.000 euro con cui intende intervenire in modo concreto in questa direzione. Tra gli obiettivi principali dunque la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici del territorio quando è appena iniziato il nuovo anno scolastico. Per le infrastrutture e la viabilità è stata finanziata la progettazione della nuova rotatoria all'incrocio tra Vetrana e Manduria, uno snodo ad altissimo rischio. Tra gli interventi previsti c'è anche la ristrutturazione delle facciate del Palazzo del Governo. L'approvazione all'unanimità da parte dell'intero Consiglio provinciale lascia trasparire collaborazione e sintonia tra tutte le forze politiche su temi che sono di assoluto interesse pubblico e che quindi vengono condivise trasversalmente.
2: Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa verifica dei requisiti ed accettazione da parte del Presidente per il triennio 2026-2029, risulta così composto: Presidente dottor Angelo Fabrizio, componente dottor Marasco Armando, componente dottor Scrascia Fabrizio.
0: Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è stato eletto all'unanimità nella seduta di martedì 15 settembre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oltre 70 organizzazioni hanno partecipato al percorso avviato dal Comune di Taranto per l'elaborazione del nuovo piano sociale di zona nell'ambito 2026-2028. Con una media di più di 40 partecipanti, le giornate di confronto si sono svolte tra il rafforzamento dei servizi già efficaci, la correzione delle criticità e la ricerca di soluzioni innovative per le esigenze non ancora coperte. La partecipazione registrata in queste settimane, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali e alle politiche abitative recitative Sabrina all'incesso, ci consegna un patrimonio prezioso di competenze e visioni. Il piano sociale non sarà un semplice atto amministrativo, ma uno strumento vivo per dare risposte concrete ed efficaci alle persone. L'assemblea conclusiva, ospitata all'interno

0: All'interno dell'agorà della Biblioteca Civica Clavio ha rappresentato il momento di restituzione pubblica delle proposte emerse dai tavoli tematici. Al centro del dibattito si sono posizionate le politiche socioassistenziali, poi quelle educative e infine quelle sanitarie, affrontate attraverso un dialogo diretto con il terzo settore e la cittadinanza attiva. Il processo partecipativo però non si ferma qui. La prossima fase vedrà il coinvolgimento diretto delle sigle sindacali, delle istituzioni pubbliche e del tessuto imprenditoriale locale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono già stati raccolti più di 1.700 euro per la Pigiama Run, la corsa solidale promossa dalla Lilt Taranto a sostegno dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. L'iniziativa, unica tappa pugliese, partirà il 18 settembre alle 19 da Piazza Carmine, per poi proseguire lungo Via d'Aquino e lungomare con una sosta alla Rotonda. Secondo Perla Suma, presidente provinciale della Lilt Taranto, il corteo di adulti e bambini sarà un'occasione fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza, manifestare vicinanza ai bambini oncologici e correre insieme a supporto del loro percorso di cura.
2: I bambini che parteciperanno indosseranno il pigiamino proprio per essere vicini a coloro che indossano il pigiama tutto l'anno all'interno quindi dell'ospedale per le loro cure. Noi ci aspettiamo una bella partecipazione.
0: Per Letizia Brescia, responsabile del reparto, questo evento giunto alla quinta edizione negli anni è diventato simbolo della vita e della lotta quotidiana dei piccoli pazienti obbligati per via della malattia a lunghe ospedalizzazioni.
3: Considerate che il reparto che consta di 4-6 posti letto e over. Abbiamo attualmente 6 pazienti ricoverati e vediamo quotidianamente in regime di day hospital ambulatorio almeno 20 pazienti al giorno. Quindi questo per essere un ospedale, diciamo così, di una città di provincia ha un buon flusso di pazienti di cui siamo orgogliosi, perché vuol dire che i pazienti si affidano e speriamo che si affidino sempre di più.
0: Un'iniziativa importante anche per il sostegno economico che fornisce ogni anno al reparto. Solo nel 2025 sono stati raccolti più di 4.000 euro, una somma che è stata poi investita nell'acquisto di nuove attrezzature necessarie al miglioramento delle cure mediche. Per il direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, questi gesti solidali diventano fondamentali per i percorsi di cura dei bambini e per il sostegno delle loro famiglie.
4: ASL ha colto subito l'occasione per ovviamente supportare l'iniziativa, per diffonderla, perché riteniamo che questo tipo di manifestazioni possano da un certo punto di vista sensibilizzare la popolazione e facesse anche sempre più vicini ai nostri piccoli pazienti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È stato assegnato a Caterina Conte Giacomo il premio Cuore di Donne della Confraternita dell'Addolorata. Attivista di Mediterranea Saving Humans e amica di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a maggio in Piazza Fontana, la tarantina è stata scelta dal sodalizio guidato dal padre spirituale Monsignore Emanuele Ferro e dal priore Giancarlo Roberti per l'impegno delle sue azioni nella tutela dei diritti umani, l'accoglienza dei migranti e il sostegno alla famiglia della vittima.
5: Il premio indica, insomma, una benemerenza per una donna che si è della città, della provincia di Taranto, che si è distinta nel campo della solidarietà, dell'accoglienza, nei più bisognosi, e, insomma, quella che sta vicino agli ultimi. E non solo.
0: La consegna è avvenuta ieri sera nella chiesa di San Domenico durante la celebrazione eucaristica per la Beata Vergine Addolorata, presieduta dal vescovo di Taranto Ciro Miniero, che ha preceduto il rito dell'aggregazione per 40 nuovi confratelli e consorelle.
6: E questo è un impegno bello, perché significa testimoniare questo amore, testimoniare nella devozione che il Signore veramente ha condiviso i nostri passi, anche quelli segnati dal dolore, ma per sostenerci e per portarci ad una vita che può esprimersi pienamente nel bene, può esprimersi pienamente nella forza e nella potenza della risurrezione.
0: Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica 20 settembre con la processione del simulacro tra le vie dell'isola, accompagnata dalle marce sinfoniche in attesa dei riti della Settimana Santa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: un hub di creatività urbana e prevenzione. Così è stata definita la finale interregionale dell'Edil Trophy Puglia e Basilicata, svolta in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Durante la competizione, due squadre del Formedil CPT Taranto, formate da costruttori junior e senior, si sono sfidate realizzando innovativi decori urbani progettati dagli studenti degli istituti tecnici Pacinotti di Taranto e Da Vinci di Martina Franca. Per il presidente Paolo Campagna, l'evento ha permesso alla cittadinanza di scoprire un mondo ancora oggi poco conosciuto.
7: Abbiamo scelto questa location proprio del centro cittadino perché ci piaceva portare sia la realizzazione, far vedere la realizzazione dei manufatti per far capire che l'edilizia nel tempo qualcosa è cambiato. No? Abbiamo coinvolto anche le scuole perché i progetti che stanno realizzando le squadre sono stati redatti da studenti dell'Istituto Pacinotti e dell'Istituto Leonardo da Vinci. Abbiamo animato con la tematica dell'edilizia, che non è facile, la città di Taranto.
0: Anche per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, il coinvolgimento dei giovani diventa valore aggiunto per la formazione delle competenze centrali per il futuro dell'edilizia locale.
8: Viene fatta un'attività per la comunità perché si parla di formazione, si parla di crescita dei lavoratori, giovani e meno giovani, e soprattutto si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema che ci coinvolge tutti e sul quale siamo particolarmente concentrati, perché l'auspicio è che non ci siano altre vittime e neanche infortuni sui luoghi di lavoro.
0: La manifestazione è stata anche un'occasione per sensibilizzare la cittadinanza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo il direttore INAIL Taranto Biagio Francesco Petillo, il fattore attrattivo della campagna è principalmente il progetto Capatosta Indossa IDP, nato in collaborazione con Inchiostro di Puglia per contrastare gli infortuni nei cantieri, promuovendo la cartellonistica e l'uso dei dispositivi di protezione attraverso i celebri modi di dire pugliesi.
9: Il nostro progetto si chiama Capatosta e mira appunto a sensibilizzare in forma ludica, in forma diretta, sui rischi della sicurezza del lavoro in edilizia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Confermati i due punti di penalizzazione in classifica per il Taranto, il ricorso presentato dalla società rossoblu è stato respinto e adesso è ufficiale, il Taranto dovrà ancora una volta partire con un handicap, proprio come è accaduto nella scorsa stagione, mentre in questa si parla solo di punti, nella passata si parlava di un ritardo nella condizione fisica. La classifica viene dunque confermata rispetto a quella delineata rispetto all'ultimo turno di campionato. Per il rossoblu sarà necessario conquistare quanti più punti possibili, soprattutto in vista degli scontri diretti. Non cambia quindi il copione di questa stagione, per il Taranto ogni partita diventa fondamentale e non saranno più ammessi passi falsi. Dopo il cambio tecnico con Montervino nel ruolo di direttore sportivo e Tiozzo in panchina, gli errori dovranno essere ridotti al minimo da qui sino al termine della stagione. Resta inoltre qualche interrogativo sulla decisione di lasciar partire lo Iodice Altrani. La domanda è inevitabile: perché rafforzare una diretta concorrente in questo campionato senza trovare una soluzione con il procuratore del giocatore che potesse evitare di avvantaggiare una squadra già partita con due punti di vantaggio rispetto ai rossoblù? Sarà il campo, cammin facendo, a fornire però le risposte. Intanto, domani Taranto sarà impegnato in Coppa Italia contro lo Stuni. La partita si disputerà sul neutro di Massafre a porte chiuse, l'ultima senza pubblico prima del possibile ritorno dei tifosi sugli spalti. Resta infatti da capire quando il Taranto potrà giocare allo stadio Erasmo Iacovone, dove sono in corso i lavori di rifacimento del manto erboso e la sistemazione dell'impianto. Una volta avuto l'ok della commissione di vigilanza, i rossoblù potrebbero riavere lo stadio a disposizione alla fine di settembre contro il Novoli. Di fronte, invece, in Coppa Italia, ci sarà la squadra di Andrea Solidoro, tecnico tarantino, nativo di Crispiano, che dovrà intervenire su alcuni aspetti dopo l'ultima prestazione, soprattutto nel reparto difensivo.
11: Ragazzi, veramente non ho nulla da rimproverare, hanno messo il massimo impegno, dobbiamo essere un po' più scaltri e più attenti delle mie situazioni. Abbiamo preso 3 gol quando in 3 partite abbiamo subito appena 1, quindi questo è un segnale che non mi convince più di tanto, però dobbiamo ricaricare velocemente le pile perché giovedì ci aspetta una partita difficilissima e ci faremo trovare pronti anche in questa occasione.
10: Ma anche il Taranto dovrà necessariamente correggere qualcosa. Gli interrogativi riguardano sia la difesa che l'attacco. Da una parte sono troppi gol subiti, dall'altra ancora pochi quelli realizzati.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Pochi giorni per capire come il 2-0 contro il Real Forio abbia rinvigorito il gruppo. Pochi giorni per poter preparare la sfida odierna contro l'Aversa. si gioca il turno infrasettimanale di campionato in Serie D, girone H, con i martinesi che, dopo aver conquistato i primi 3 punti in classifica, vorranno confermare le buone indicazioni, nonostante una rosa non ancora disponibile.

0: disponibile del tutto.
1: Beh, sicuramente la continuità, cercare di continuare a fare una partita importante come abbiamo fatto domenica scorsa, ma sappiamo benissimo che la vittoria sicuramente ci ha fatto lavorare meglio ieri e sicuramente anche oggi, però dobbiamo sicuramente mettere da parte quella che è stata la partita di domenica perché ne inizia un'altra con difficoltà diverse e quindi dobbiamo essere bravi noi ad andarla a giocare, cercando di prepararla al meglio in soli 2 giorni.
0: Tra i protagonisti nell'ultima partita contro la formazione del Real Forio è stato il terzino Nicolò Berto.
2: Dei consigli sì, soprattutto da Agu, che è di fianco a me, che mi dice quando andare, quando no, e poi anche da Mancini, che mi dà tanta di quella grinta che mi aiuta in campo.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
0: Obiettivo confermarsi, così come dimostrato anche nel precampionato e nel primo test match della stagione. Così l'Arepinet Dinamo Taranto sta preparando il prossimo campionato di Serie B. Dopo il sorprendente posizionamento all'interno dei playoff in questa stagione, l'obiettivo è quello di consolidarsi. Questo il pensiero dello staff tecnico ionico dopo la prima sgambata e in vista dei prossimi appuntamenti.
5: Sabato sera abbiamo giocato al Palafium la prima amichevole contro il Fasano, anche per vedere soprattutto a che punto eravamo e dove continuare a migliorare. E diciamo che la prestazione è stata buona, siamo contenti del lavoro fatto sino ad ora, soprattutto contro una compagine come Fasano che l'anno scorso si è ben distinta arrivando sino alle fasi nazionali per il salto di categoria. Noi faremo un altro 2 amichevoli in questa settimana, una in trasferta e una venerdì pomeriggio interna. E poi avremo il debutto sabato 26 al Palafium contro Battipaglia, la prima in casa.
0: Sarà una
5: Aspettiamo tutti
0: partita.
5: al palazzetto.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
0: Verso l'ultima amichevole al Tenso Statico di Castellaneta nel Memorial Standard di Drago Salvatore contro Molfetta, con una pre-season che ha dato delle indicazioni positive per la Valentino Basket Castellaneta, il terzo posto conquistato nel 31esimo trofeo Vito Pinto, superata da Monopoli per 75 a 70 la squadra valentiniana, si è poi confermata invece per 88 a 76 contro Mola, una vittoria che ha fatto morale sicuramente, ma ha anche confermato il processo di crescita già visto nelle precedenti uscite, vedi quella con Martina proprio al Tenso Statico di Mastro Chicco. Il lavoro che si sta svolgendo in queste ultime settimane per lavorare sul perfezionamento del gruppo giovane, quello che deve essere il fulcro del nuovo campionato della squadra valentiniana, come ha sottolineato più volte Francesco Mollica.
6: Stiamo lavorando tanto e secondo me in questo momento più che legarsi ai risultati bisogna avere un equilibrio su quello che stiamo facendo perché ci sono tante cose che stanno vedendo agli occhi che sono positive e altre che lo sono meno sul quale dobbiamo battere e lavorare forte. Ti aggiungo che sono contento di questo gruppo di ragazzi perché hanno sposato un progetto all'insegna della crescita, all'insegna del miglioramento e quindi è chiaro che oggi dobbiamo concentrarci su questi aspetti, quelli di crescere come squadra e di diventare ogni giorno un po' meglio della versione che abbiamo visto in questo precampionato, anche perché il livello del campionato è duro e quindi non bisogna rilassarsi mai, bisogna prendere il buono che abbiamo fatto e andare avanti per fare meglio.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
0: Nuovo rinforzo per la De Florio Nuovi Orizzonti Taranto in vista della prossima stagione nel campionato di Serie B, il primo per la formazione ionica è arrivato, la guardia playmaker slovena classe 99, Karin Chapin, alta 178 cm, può ricoprire diversi ruoli nel perimetro, duttile e con un'esperienza maturata in diversi campionati europei, Slovenia, Croazia, Irlanda, dove ha indossato la maglia di una squadra che ha giocato in Serie A. Importante anche il percorso italiano con Fasano, 15.2 i punti a partita. È stata protagonista anche a Siena nella stagione 2024-2025, prima di trasferirsi nel novembre 2025 al Nico Basket femminile, proseguendo la sua esperienza nel campionato di Serie B femminile. Adesso è a disposizione di coach Gigi Delicarri per questa nuova esperienza in Serie B. Un innesto quindi di esperienza, ma anche di duttilità per la formazione ionica, che continua a lavorare sulla costruzione della squadra in vista della stagione 2026-2027.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Ben ritrovati, io saluto nuovamente i nostri telespettatori e saluto soprattutto il nostro ospite Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto. Buon pomeriggio,
1: Buon
0: benvenuto.
1: pomeriggio a tutti, grazie.
0: E dunque, parliamo di agricoltura partendo da un fatto di cronaca che è avvenuto oggi, parliamo di arresti dei carabinieri e lo andiamo a inserire in una giornata molto particolare perché è terminato pochi minuti prima delle 14 l'incontro a Palazzo Chigi sulla grande vertenza ex Ilva, incontro nel quale si riponevano tante aspettative, un incontro che è stato sospeso e che verrà riaggiornato la prossima settimana. Approfitto del nostro spazio di approfondimento per sottolineare che i sindacati sembrano aver notato una certa apertura, quindi da parte del governo su determinati aspetti, come appunto quello della tutela occupazionale, ma si lavora sempre sull'emergenza, ma questo era già evidente sin da prima perché diciamo ogni giorno, torniamo ogni giorno a dire che questa vertenza ha dato i suoi segnali più preoccupanti nel 2012. Dal 2012 sono trascorsi ben 14 anni e siamo ancora qui a discutere del futuro di questa città legato allo stabilimento. In questo contesto noi inseriamo l'argomento di cui parliamo con Antonio Trenta. Sono stati messi a segno 6 arresti ai domiciliari, sono 19 in tutto le persone indagate. Quello che gli viene attribuito è lo sfruttamento della manodopera. Parliamo di braccianti per lo più stranieri, per lo più africani, che venivano costretti a delle condizioni di lavoro disumane e inaccettabili. Ma partiamo proprio dalla cronaca con il servizio. Un film già visto che ripropone ancora una volta storie disumane, quelle di braccianti, per lo più africani, la cui condizione di bisogno veniva sfruttata d'arte. Sono 19 in tutto le persone indagate tra imprenditori, intermediari, presunti caporali. 6 di loro sono finiti ai domiciliari. Così si alza il velo su un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera nel settore agricolo, nell'ambito del quale uno degli indagati, considerato promotore e punto di riferimento, si sarebbe occupato della cura di diversi aspetti, dal reclutamento al viaggio, dalla permanenza sul territorio al trasporto per raggiungere i campi, sino alla gestione dei rapporti economici con le aziende agricole. Tra i soggetti presumibilmente coinvolti ci sarebbe anche un ex appartenente all'arma, ora in congedo. Il militare avrebbe avuto un rapporto stretto con il principale indagato, al quale avrebbe fornito informazioni sui controlli in atto, di cui era in possesso per via dell'attività svolta. Ai carabinieri alcuni lavoratori hanno raccontato che per raggiungere l'Italia avevano attraversato la Libia, dove sarebbero stati finanche privati della libertà, sottoposti a violenze e maltrattamenti, e costretti ad attendere per un lungo periodo prima di riprendere il viaggio attraverso il Mediterraneo su mezzi di fortuna. Tutto ciò per raggiungere la destinazione sperando, invano, in una vita migliore. Qui si sarebbero ritrovati in una spirale di dipendenza economica e personale e sfruttamento, pagati poco, comunque meno di quello che è stabilito nella contrattazione collettiva. In ritardo, alcuni avrebbero rivelato di non riuscire neanche a garantire il pasto ai propri figli. Lavoravano senza regolare contratto, senza formazione, senza dispositivi di sicurezza. Uno degli imprenditori indagati avrebbe costretto

0: costretto i propri dipendenti ad acquistarli, minacciandoli di ritorsione in caso contrario. Orari pesanti, un'organizzazione rigida, poche pause, costante controllo attraverso un sistema di videosorveglianza. Alcuni braccianti alloggiavano in un complesso immobiliare, altri in seminterrati, costretti a vivere in condizioni di promiscuità e in spazi ridotti. Gli ambienti caratterizzati da scarse sicurezza e salubrità, con collegamenti elettrici precari e fili volanti. Altri ancora erano in prefabbricati in lamiera, caldissimi in estate, freddi in inverno. A dare il via alle indagini nel luglio del 2023 l'osservazione del territorio di Ginosa. L'attività investigativa è stata portata a termine con servizi di tipo diverso, pedinamenti e controlli, intercettazioni e attività tecniche, anche con l'impiego di droni e della tecnologia per ricostruire gli spostamenti dei mezzi attraverso i tracciati satellitari. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ionico, con un elicottero del nucleo di Bari Palese e con i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica.
1: E quindi al centro di questa operazione chiaramente molte cose, insomma, come venivano richiamati sul territorio questi viaggi della speranza, insomma, le condizioni di lavoro, non esisteva rispetto dei contratti, non esisteva sicurezza, sottopagati, addirittura c'è un bracciante che ha dichiarato, qualche bracciante ha dichiarato ai carabinieri: non riuscivo a garantire il pasto ai miei figli. Quindi parliamo veramente di un mondo assolutamente, di un fenomeno assolutamente triste.
2: Ma intanto un plauso alle forze dell'ordine, perché l'attività di repressione per cercare di debellare questa brutta piaga è fondamentale. Questa è una delle cose che noi chiediamo spesso nei tavoli, negli incontri. Gli organismi di controllo devono fare sicuramente la loro parte, lo fanno quando ci sono questi risultati, significa che si è lavorato abbastanza bene. Il caporalato purtroppo si sta anche evolvendo rispetto al passato, perché come abbiamo visto anche nel servizio, oltre a garantire l'incontro domanda-offerta di lavoro e trasporto, si evolve anche garantendo gli alloggi, proprio perché ci sono tanti lavoratori stranieri che arrivano nei nostri territori e dunque il lavoratore straniero, oltre a poter lavorare, ha bisogno appunto dell'alloggio. Il caporalato appunto ha tante sfaccettature. Noi come sindacato lo scorso anno, proprio per cercare, perché la repressione poi non è sufficiente a debellare questo brutto fenomeno, ma c'è bisogno anche di fare degli interventi concreti. Abbiamo tentato anche, sottoscrivendo lo scorso anno, un protocollo a livello regionale, dove gli attori principali per cercare di trovare una soluzione a questo brutto fenomeno sono sicuramente la Regione Puglia, con l'utilizzo anche dell'Agenzia ARPAL. In quel protocollo che abbiamo sottoscritto, tutte le parti sociali hanno sottoscritto, sia quelle datoriali, quelle sindacali, l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, la Regione, l'ARPAL. Abbiamo dato un ruolo importante appunto attraverso l'ARPAL per cercare di utilizzare una piattaforma anche telematica innovativa di incontro domanda-offerta di lavoro. Dunque l'ARPAL dovrebbe preoccuparsi di garantire questo servizio, che è un servizio che in genere il caporale offre appunto ai lavoratori.
1: In assenza di un meccanismo lecito,
2: Prodato.
1: chiaramente, no?
2: Sì, noi paradossalmente per cercare di fare qualcosa di concreto dobbiamo legalmente sostituirsi al caporale. Significa organizzare il conto domanda-offerta, organizzare il trasporto e poi c'è tutto questo tema legato anche agli alloggi, che oggi che ci sono tanti lavoratori stranieri è fondamentale iniziare a preoccuparsi, perché migliaia di lavoratori in una provincia come di Taranto, qualcuno si preoccupa dove vanno a soggiornare? Dunque su questo sono dei punti interrogativi ai quali noi vorremmo delle risposte e dunque la Regione anche, ma non soltanto la Regione, anche l'Ispettorato del Lavoro, il Ministro del Lavoro, bisogna fare come dire, degli approfondimenti e cercare di fare degli interventi per evitare che poi accadano fenomeni di sfruttamento veramente drammatici come quello che abbiamo visto oggi.
1: Ecco, il trasporto in tutto ciò.
2: Il trasporto, noi nel passato abbiamo fatto anche delle iniziative qui in provincia di Taranto sperimentali. Allora, intanto sul trasporto, a nostro avviso, bisognerebbe premiare tutte quelle aziende che si preoccupano autonomamente.

0: ambiente del trasporto. Cioè l'azienda che si, e ce ne sono per fortuna tante, ma tante altre invece no, non si preoccupano del trasporto. Cioè noi abbiamo ogni giorno migliaia di lavoratori agricoli che partono dalla provincia di Taranto, dai comuni di Massafra, Mottola, Palaggiano, Castellaneta, che vanno a lavorare nel nord barese. In queste circostanze ci sono aziende che si preoccupano loro di trasportare questi lavoratori. Dunque, se noi incentiviamo questo discorso, già troviamo una soluzione e cerchiamo anche di trovare, di evitare che il caporale poi si inneschi in questi meccanismi che poi diventano perversi.
1: Ecco, come percentuale, quanti sono i braccianti stranieri? Perché in questa operazione si concentra l'attenzione proprio su braccianti africani.
0: Allora, se noi guardiamo appunto i dati censiti dall'INPS, che sono appunto dati certificati, complessivamente in provincia di Taranto abbiamo circa 25.000 lavoratori. Di questi 25.000 lavoratori possiamo dire tranquillamente che almeno circa 7.000 lavoratori sono lavoratori stranieri. Però stiamo parlando di quelli censiti. Cioè, tra quei lavoratori che noi abbiamo visto nel servizio, molto probabilmente ci sono lavoratori che non sono neanche regolarmente assunti e pertanto non sono neanche censiti. Dunque, il fenomeno è molto importante. Noi dobbiamo anche, ecco, fare queste valutazioni, perché abbiamo sul nostro territorio tante persone e tanti lavoratori stranieri che non sono neanche censiti e che sono degli invisibili.
1: Ok, chiarissimo. È importante dunque andare a recuperare questi due segmenti più importanti, dicevamo appunto quello del trasporto, ma soprattutto l'incontro della domanda e offerta, per sottrarre questi ambiti chiaramente all'illecito, al caporale, all'attività del caporale. Non è l'unica operazione degli ultimi tempi. Ricordiamo di recente altre operazioni importanti. Questo, come giustamente diceva lei, rappresenta la punta dell'iceberg, perché magari c'è tanto sommerso.
0: Infatti, quando dicevo all'inizio il plauso alle forze dell'ordine e agli organismi di controllo, è proprio questo il lavoro che bisogna fare, cioè quello di andare a trovare tutte quelle aziende che eventualmente lavorano anche con il sommerso, perché non ricordiamo che noi in provincia di Taranto abbiamo circa 3.000 aziende che assumono manodopera, pertanto, che per fortuna la maggior parte sono tutte aziende regolari, ma queste aziende subiscono anche la concorrenza sleale di chi invece utilizza questi strumenti che ovviamente mettono in difficoltà anche il mercato. Dunque, sul discorso di scovare tutti i rapporti di lavoro che non sono regolari, ovviamente lì c'è bisogno di rafforzare gli organismi, di avere anche un ispettorato del lavoro che faccia dei controlli mirati, specifici, no? Non si deve limitare soltanto andare a controllare e regolare se il rapporto di lavoro è regolare, ma bisogna entrare nel merito anche del rapporto di lavoro. Ad esempio, uno dei fenomeni che molto spesso viene alla luce è quello che si lavora tante ore rispetto a quello che prevede il contratto. Cioè, avere un rapporto di lavoro che prevede un orario di 6:30 e poi scopriamo che, interrogando il lavoratore, lavora 12 ore al giorno, quella non è una cosa regolare, è uno sfruttamento anche quello. Dunque, ecco perché dico, il caporalato ha tante sfaccettature, dunque poi bisogna entrare nel merito e andare a controllare quello che poi accade realmente.
1: Ecco, mi sento di aggiungere, con questo magari andiamo in chiusura, che in un momento storico come quello attuale, in cui si stanno un po' rimodulando i settori economici, ci si dovrebbero rimodulare i settori economici della città, questo noi ce lo auguriamo, è certamente una fase di cambiamento, e in un momento in cui, lo abbiamo detto proprio qualche settimana fa proprio in questi studi, c'è un movimento, una sorta di ritorno alla terra, quantomeno per quanto riguarda la città di Taranto, perché sono aumentati e di molto anche coloro che vanno a lavorare in campagna, e ancora più importante che vengano garantite delle condizioni, diciamo, di dignità del lavoro.
0: Ma noi, la provincia di Taranto è una provincia dove l'agricoltura e l'agroalimentare sono un'economia importantissima per il futuro di tante aziende e di tanti territori. Noi abbiamo, proprio in questi giorni, abbiamo fatto decine di assemblee sindacali in agricoltura, perché è stato rinnovato il contratto nazionale di lavoro.

0: abbiamo avuto, noi abbiamo fatto un'assemblea, lo dico, in un'azienda importante ortofrutticola della provincia di Taranto, dove erano presenti 400 lavoratori agricoli, tra cui almeno l'80% erano donne. Io non avevo mai fatto un'assemblea così partecipata in quella circostanza, dove si percepisce proprio l'importanza del settore quando un'azienda lavora seriamente e che dà tanto lavoro a tanti lavoratori, e dunque questo sicuramente è un punto di forza per l'economia del nostro territorio e il nostro futuro. Dunque, la possibilità di ci sono alcune fasi lavorative dove c'è una richiesta di manodopera, soprattutto in questo periodo, ad esempio, che c'è la raccolta dell'uva da tavola, che è un'eccellenza nel nostro territorio, e alcune aziende hanno difficoltà a reperire la manodopera. Stiamo parlando di salari che nel momento in cui si rispettano i contratti sono salari dignitosi, e pertanto qualcuno, ci sono tanti giovani che si sono anche affacciati al mondo agricolo, cosa che non accadeva da un po' di anni a questa parte. Dunque la nostra speranza è che se noi contribuiamo a farlo diventare un settore dignitoso, sicuramente ci sarà più gente che si affaccerà a questa meravigliosa attività.
1: Grazie ad Antonio Trenta, segretario della UILA di Taranto, per questo suo intervento e per essere stato qui con noi. Grazie come sempre ai nostri telespettatori. Buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a tutti, grazie a voi.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma, signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: $18 miliardi, signore.
8: C'è qualche altra brutta notizia?
9: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
8: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
5: Adesso, cazzo, andiamo.
10: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
5: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
11: Ma è successo?
5: Madre natura ama vincere!
12: Tu salverai il mondo!
8: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
13: Sta bene, signor Presidente?
5: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
5: Cazzo! Creiamo la storia.
14: La conoscono già, la storia.
5: Conoscono i fatti. La storia...
15: Cazzo!
5: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
8: Bang, bang, bang!
15: Woo! Woo!
8: Bang!

0: prigioniera. Bravissima.
1: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
2: Si gira.
1: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
3: Cuori senza età, bello.
1: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
4: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
5: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
4: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
5: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
6: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
5: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
6: Tieni, sono per il college.
4: Perché continuare a rischiare?
5: Non lo fanno per i soldi.
4: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
5: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
8: Finiamo il lavoro.
5: C'è uno schema ricorrente.
4: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
5: Cos'è, un inseguimento?
9: No.
4: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
1: Scendi dall'auto!
10: Siete quelli di Come rapinare una banca?
6: Sì!
10: Io amo il vostro show!
6: Grazie che ci segui!
11: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
12: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
11: Beh, neanche io. Andiamo!
13: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
12: La tua Lola è fortissima.
14: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
15: Fatti gli affari tuoi!
14: No!
11: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
13: Non si trova l'isola dei ricordi.
14: Aiuta! Amiche per la vita!
13: Lei trova voi.
16: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
17: Non ci credo.
16: Avanti, andiamo.
17: Aspetta, cosa?

0: ci amo.
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro! Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
4: Noi andiamo a casa!
2: No, quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
4: Modalità cane?
3: Oh no! Ross, sei lì dentro bello?
5: Perché è venuta da me oggi?
6: Non ho mai avuto un orgasmo!
5: Se vuole godere, dovrà impegnarsi!
6: Non funziona.
5: Imparare a lasciarsi andare!
7: Sì, sì, sì!
5: Lo dica forte e chiaro!
6: Io voglio godere!
5: E ne parli con suo marito.
8: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
6: No.
9: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
10: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di... Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
11: Odile tesoro, può venire una...

0: Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
1: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
3: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
1: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì.
1: Serve un nome.
2: Lo posso provare?
4: No, oh, tesoro, fa male!
5: Usa questo!
4: Ah, metti subito giù quel coso!
6: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
7: Concentrati su cosa piace a lei.
1: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
2: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
1: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
0: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
1: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
0: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo.
4: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
5: Io di questa storia non so niente.
6: Se ti rivedo ti ammazzo!
7: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
8: Renzo Invernizzi,
9: detto il salamandra.
10: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
11: Ed era Diego, se sotto copertura?
10: Quasi. Investigatore privato.
12: Mi manda il collocamento.
13: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
14: Diego Miani
15: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
16: Omicidio?
17: Lo c'entro! Sono lo stagista!
18: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
19: Noi.
20: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
21: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
22: Io con questa storia non c'entro.
23: Ma che è?
24: Mamma, adesso ti devo lasciare.
25: Io sarei il coglione.
26: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
27: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
28: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
29: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
30: Un attimo. Pronto, mamma?
31: Ti posso richiamare io?
30: Come hai fatto a trovarci?
28: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
32: Dove sono i 5?
33: No.
32: Miliardi in lingotti d'oro!
26: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
27: Me la ricordo.
26: Dammela.
27: Eh no.
26: Dammi sta scatola.
27: L'ho nascosta.
26: Bella scondiglia.
34: Come si sente oggi?
35: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni.

0: Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
1: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo...

modo permanente. Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Anice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio è Cittadella TV, gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una delle artiste sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, Gira, Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi, insomma, le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze, influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo. In pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quella che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, i media ti definiscono e definiscono soprattutto la tua musica Sicilian Jazz, termine giusto, azzeccato naturalmente per quello che in pratica sono quelle che sono le influenze world che poi si vanno a intrecciare con queste armonie jazz. Devo dire, termine non male per definire un po' il tuo sound.
1: Sì, questo è un termine che hanno coniato in America quando è uscito il mio primo disco, perché io cantavo nei vari festival jazz e non sapevano come definire la mia musica, perché cioè, era chiaramente jazz, però c'era la parte world e poi cantavo in siciliano e nessuno capiva cosa dicevo e quindi da lì è nato Sicilian Jazz su un articolo e poi da là è rimasto così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta Sissi Castrogiovanni. Senti, tu hai ricevuto, Sissi, devo dire, consensi importanti, no? Che poi ti hanno portato ad avere apparizioni su palchi di rilievo. Io volevo citare i festival jazz internazionali negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa, poi inclusa anche la storica Symphony Hall di Boston e pensate il Parlamento Europeo. Insomma, esperienza sicuramente di alto profilo,
1: Sì, ho avuto la fortuna di poter intanto collaborare con degli artisti quali Bobby McFerrin, che è il mio mentore, il genio della voce, e con lui abbiamo appunto cantato alla Symphony Hall. E poi sì, ho avuto, diciamo, l'opportunità di cantare appunto in vari festival internazionali, in giro per il mondo, girare molto. Quella del Parlamento Europeo, ho anche portato un brano della nostra tradizione siciliana e quindi con molto orgoglio, insomma, ho cantato al Parlamento. Il brano era Voi dormite ancora.
0: Senti, degno di nota naturalmente questo costante lavoro che fai, un lavoro culturale, no? Di promozione non solo della Sicilia ma anche della lingua siciliana nel mondo attraverso la musica. Però all'attività concertistica tu affianchi anche un'importante attività di didattica, presentando insomma masterclass sul territorio internazionale. Cosa bella, cosa importante questa, Sissi.
1: Sì, insegno masterclass sulla voce, sull'improvvisazione e in particolar modo proprio su questo discorso del Sicilian Jazz, perché appunto prima mi chiedono cosa che fai e poi mi chiedono come lo fai, come faccio a farlo, e quindi parlo proprio di questa forma musicale che nel mio caso è applicata al siciliano, ma chiaramente in ognuno poi cambia in base alle proprie radici culturali. E insegno al Berklee College of Music, che è il college, uno dei collegi più importanti al mondo, certo, se non il più importante.
0: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in 4 categorie jazz, un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua, per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale in pratica.
1: Sì, anche perché Allora, diciamo, il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio con il mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in quattro categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era, come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
0: Bene, Gira, Vota e Furria, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio. Sì.
1: Sì, adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
0: Senti, questa canzone, che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi, dopo mille giri, no, viaggi, peripezie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone? Che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata. Gira, Vota e Furria.
1: Sì, Giravolta e Furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile, con simili parole. Dice appunto: Giravolta e Furria, ti ritrovi sempre qua. Cioè, hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni. Osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi, perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che Gira, Vota e Furria siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere. E noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no? Perché il potere è sempre più forte,
0: certo.
1: In qualche modo.
0: Noi la sentiremo.
1: Furia continuano a fare quello che voglio.
0: Beh, noi la sentiremo tra pochissimo, abbiamo sentito un minuto in apertura. Senti, sì, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente tanto live, perché devo dire, oltre naturalmente alla parte musicale della quale abbiamo parlato ampiamente, c'è sicuramente una straordinaria presenza scenica nel tuo live.
1: Sì, adesso abbiamo un poco di appuntamenti importanti. Vado in Cina a fine mese, canterò al Blue Note a Pechino. E poi un altro, diversi appuntamenti che poi confluiranno il 2 settembre in un concerto a Catania, che è la mia città d'origine, e quindi molto felice di fare un concerto là.
0: Allora, tanta musica per Sisi, tanti appuntamenti importanti, ma per chiudere, insomma, sicuramente tu di sogni ne hai realizzati già tanti. Hai un sogno ancora in un cassetto che vuoi aprire?
1: Sì, però penso sempre che i sogni in realtà sono molto intimi, fin quando non arrivano a realizzarsi. Quindi il mio sogno nel cassetto in realtà non lo dico.
0: Va bene, allora lo lasciamo in sospeso, ma speriamo si realizzi, dai. Sì. Sei scaramantica, speriamo si realizzi, dai. Allora, abbiamo avuto con noi Sisi Castro Giovanni, abbiamo naturalmente parlato di questo straordinario percorso artistico che vede protagonista questa bella voce che noi ascoltiamo in chiusura col nuovo singolo, si chiama Gira, Vota e Furria. Grazie a Sisi Castro Giovanni.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito. Gira.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei, questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio è lo shoegaze. La base di partenza è quella, perché la musica che abbiamo sempre ascoltato sia io che il batterista. Poi chiaramente, come in ogni band, provi ad evolverti, provi anche a toccare altre sonorità, provi comunque, cioè, segui la tua storia come band, e quindi
0: certo.
1: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
0: perché siete
1: abbiamo
0: partiti,
1: inserito sonorità,
0: siete partiti come duo in pratica, no?
1: Esatto. Io suono basso e canto, il mio basso è collegato a una pedaliera dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso, quindi io come bassista riesco a suonare sia il basso che la chitarra. Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è

0: altro elemento che abbiamo voluto introdurre, e ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori e in genere diciamo la parte electro della band.
1: Allora, voi siete nati poi nel 2021 praticamente in pieno lockdown. Senti Luca, in che modo insomma quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare ha influenzato un po' quella che è l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
0: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho una carriera abbastanza lunga per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi, mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. Quello è stato un periodo molto particolare, chiaramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica. Sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
1: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura con questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore di questi muri di chitarre. Senti, certo. Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere in pratica?
0: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente, ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante. È una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
1: Senti Luca, dietro al nostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta l'effettistica, cosa non semplice. Come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente tipico anche di una rock band tradizionale, gestendo questi generi non facili, ecco?
0: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica, poi chiaramente come in tutte le band servono tante prove, bisogna provare, bisogna testare tante cose dal vivo, bisogna anche sbagliare per rendersi conto dove intervenire, dove poter chiaramente migliorare. E lì ovviamente è una sfida che rimane sempre aperta canzone dopo canzone. Le prime magari risultavano un po' più semplici, poi dopo andando avanti, prendendo dimestichezza con la strumentazione, soprattutto con i looper, con i vari effetti, pian piano diciamo si alzava la posta in palio e chiaramente i pezzi sono diventati molto, molto più articolati, soprattutto negli ultimi, dove abbiamo anche l'inserimento della parte elettronica, come ti ho detto all'inizio.
1: Allora noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, un bel tema questo, insomma, che dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone, il significato proprio del termine fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
0: Sì, guarda, allora la nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi, come sempre, io lascio decantare il tutto e tengo sempre conservato tutto, e quando ho avuto questa idea sul testo, chiaramente ho ripreso frasi che mi venivano da quel periodo. Io sento spesso la necessità di dover staccare da un certo tipo di comunicazione, e i motivi sono tanti.

0: principale è tenermi lucido e tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente, però è allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
1: Bene, allora...
0: Eccomi, dicevo, si spera che... Beh. No, come ho scritto nella presentazione della canzone, è un tutorial di 4 minuti su come resistere, come affrontare le correnti insidiose del fiume tendenza. Non garantiamo che può funzionare, ci si prova. Ecco.
1: Allora Luca, come sarà l'estate della tempesta gentile?
0: Beh, noi cerchiamo sempre di suonare, quindi il live viene al primo posto per noi quest'estate sicuramente. Dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiacchiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
1: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
0: Beh, rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segue ai live. Obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
1: Raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con La Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
0: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero. Che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo. Che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai

stato un caso. E a casa ho pensato che un giorno solo con te non è mai scontato. Per capire cosa ho, se mi sento sbagliato. E so che non cambierò mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai parte tutto da qui. Oggi darei di tutto.

0: sbiadite.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Amore 4K, il nuovo singolo di Giovedì Maggio, classe 2000, artista trentino che con piacere questa sera abbiamo con noi. Benvenuto!
2: Ciao, ciao Paolo, grazie.
1: Eccoci con la tua nuova canzone, Amore 4K. Abbiamo sentito giusto in apertura un minuto, poi in chiusura della nostra piccola chiacchierata la risentiremo per intero. Giovedì Maggio, insomma, è un nome particolare. Da dove nasce naturalmente questo nome d'arte? È legato a una data precisa? Ha un significato astrologico?
2: Ma in realtà è nato molto a caso. Avevo deciso in quel momento di iniziare ad intraprendere questa vita, di avere questo progetto mio personale, quindi di fare musica, e ero alla ricerca un po' di un nome particolare, qualcosa che comunque mi comunicasse qualcosa. Non sapevo cosa trovare, non sapevo dove andare a parlare. E un giorno, mentre ero lì a fare tirocinio all'università, c'era una mia amica che mi ha proposto totalmente a caso questo nome, che è un po', viene un po' anche dal mio nome e cognome. Io mi chiamo Giovanni Maggiano e l'è uscito così questo Giovedì Maggio, e da lì mi è piaciuto fin dal primo momento.
1: Senti, io voglio parlare un po' anche della tua musica, perché tu ti muovi un po' tra i confini del pop, del rap, dell'elettronica, ma non disdegni però quella che è la canzone d'autore, in pratica.
2: Ma assolutamente, anzi, cioè, credo che sia fondamentale, per me è fondamentale anche la canzone d'autore, assolutamente.
1: Senti, quali sono i tuoi riferimenti attuali ma anche del passato? Insomma, chi ascolti, chi hai ascoltato, a chi ti sei magari ispirato per realizzare, insomma, i tuoi singoli?
2: Ma allora, non è una domanda molto facile, perché ascolto tanta musica e spazio davvero anche a livello di ascolti un po' ovunque. Se ti dovessi dire cantanti nuovi, o comunque chi fa musica più recentemente, più moderna, ti direi, non so, di sicuro Olly, Alfa, Bresh, un po' tutta la Drill Liguria, certo. La scena genovese, certo, mi certo. Zombotto. Certo. Invece di passati, beh, di sicuro Vasco, Cremonini, cioè Cremonini non so neanche se considerarlo passato, ma neanche Vasco. Però ti direi più passati, allora Battisti, Concato, di Andrei sicuro, Giovanotti, tantissimo, mamma mia.
1: Bene, lo zoccolo duro della musica italiana. Certo. Allora, sì, Giovedì Maggio, Giovedì Maggio giovanissimo, abbiamo con noi in diretta questa sera con grande piacere. Amore 4K, ne parliamo tra poco, Giovanni. Sì. Senti, come nasce una tua canzone? Insomma, parti da un'idea testuale oppure da un accordo di base?
2: Dipende. Ci sono canzoni che sono nate in realtà da dei type beat, quindi basic, comunque l'idea ti dava qualcosa, ok, da dei beat già preesistenti, ma ultimamente, soprattutto le ultime canzoni, stanno nascendo così, un po' da un giro di chitarra, dalla cameretta da cui sto facendo l'intervista, quindi un giro di chitarra e poi ci scrivo qualcosa su. E poi nasce tutto. Poi lavoro, poi mando il campione demo a Fabio, che è il produttore cui lavoro, con cui faccio musica.
1: Infatti volevo fare un riferimento proprio a Zanolini, Fabio Zanolini, questo produttore che ti ha permesso poi di accendere i motori, insomma, e quindi dar via questo tuo percorso artistico. Com'è stato questo incontro? Importante sicuramente per te.
2: Sì, è una persona che ha creduto in me fin dall'inizio. E non so perché l'abbia fatto, però cioè, ne sono davvero grato, ed è una persona che mi sta aiutando e sta credendo in me anche per una ricerca di una giusta direzione artistica che si vuole prendere. Credo che sia una ricerca, comunque un raggiungimento che non ha una fine, perché credo che sia in continua evoluzione, comunque anche così come nella vita, anche sotto il profilo artistico, perché almeno per me vanno di pari passo, cioè io scrivo tutto quello che mi succede nella mia vita, parlo della quotidianità e di tutto, quindi così come cambia la quotidianità, la vita in sé, così è anche in continua evoluzione la parte artistica, no?
1: Allora, Giovedì Maggio, 4K è la nuova canzone, ma non è l'unica, perché tu poi hai realizzato Stand By, Andare Via, Favole, Non è logico, insomma altri bei singoli, però arrivi con questa canzone nuova che è un brano pop, no, energetico, forte. che è capace poi di raccontare con estrema fedeltà quella che è la quotidianità e quelle che sono le profonde contraddizioni che caratterizzano poi una relazione a distanza in quella che è l'era digitale in pratica.
2: Sì, sì, sì. Beh, l'era digitale di per sé in realtà aiuta anche quelle che sono le relazioni a distanza, credo che gli abbiano dato una man forte proprio affinché possano durare e possano maturare bene, non solo attraverso delle lettere magari, per così trasformarlo, se così vogliamo dirlo, in un rapporto epistolare, ma proprio attraverso anche videochiamate, messaggi a non finire che fanno andare bene avanti la cosa, no?
1: Senti Giovanni, tu credi in queste relazioni a distanza?
2: Sì.
1: Quindi c'è qualcosa di personale, insomma, anche all'interno di questo singolo?
2: Sì, parecchio. Beh, in tutto quello che faccio, cioè, quindi...
1: Bene, noi lo sentiamo tra poco, è Giovedì Maggio che abbiamo con noi in diretta questa sera su Cittadella Radio, Cittadella TV. Allora, prossimi mesi che farai? Come siamo messi a live, Giovanni?
2: A live in realtà devo dire che devo andare molto fiero, ultimamente ne sto facendo tanti, parecchi, e tra l'altro questo fine settimana sono per esempio stasera alla Cise, domani sono a Pergine e dopodomani invece canterò stesso a San Giovanni, quindi sono molto contento di tutte queste possibilità che si stanno creando e mi piacerebbe anche... Ci sono persone che mi seguono, che spaziano proprio dal Trentino a un po' a tutta l'Italia, e mi gaserebbe tanto un giorno poter raggiungere tutte queste persone. Comunque Paolo, ti voglio dire una cosa, io sì sono di Trento ma sono nato in Puglia in realtà.
1: Bene, allora vieni in Puglia ogni tanto, scendi da noi ogni tanto.
2: Mi gaserebbe, sì volentieri.
1: Ti aspettiamo anche live, Giovedì Maggio, con noi con grande piacere questa sera. Senti Giovanni, per chiudere, una domanda che io poi faccio in chiusura un po' agli artisti, un sogno. E tu sei giovanissimo, quindi un sogno di Giovedì Maggio.
2: Un sogno?
1: Beh, un sogno che riguardi la musica, che riguarda
2: il sogno. Vabbè, ma certo, il sogno è poter vivere di questo. Il sogno è, lo dico sempre, il sogno è un giorno, magari su un palco, avere davanti a me delle persone a cui ho trasmesso qualcosa. Cioè, immaginarmi di vedere, che ne so, sogno in grande, in uno stadio dove ci siano persone che cantano quello che sto facendo, cioè le mie canzoni, sarebbe veramente...
1: Un grande pubblico che ti segue, che ti ami, insomma, che possa godere anche di quelle che sono le tue produzioni. Noi te l'auguriamo e ti auguriamo tanta musica. Poi hai già fatto un po' di singoli, adesso intanto noi riascoltiamo e passiamo e promuoviamo questa tua Amore 4K per l'estate 2026, ma speriamo anche ce lo portiamo nei mesi seguenti. Grazie a Giovedì Maggio che è stato con noi. Amore 4K, grazie Giovanni.
2: Grazie a te Paolo, è stato un piacere. Ciao ragazzi.
0: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero, anche se così lontani. Abbiamo lo stesso pensiero che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso. E a casa ho pensato, un giorno solo con te non è mai scontato. Per capire cosa ho, se mi sento sbagliato. So che non cambierà mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai, parte tutto da qui. Ucciderei di tutto per averti qui, sono il blu.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescente.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi

0: stato proprio, ecco, quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza. Quindi adesso io mi diverto solamente, e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
1: Bene, abbiamo con noi il piacere questa sera di avere Stessi. La canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi?

0: sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
1: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, e per le artiste donne, all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
0: Sì, che adesso non, come al solito non mi vengono a mente quando mi
1: I
0: fanno
1: nomi,
0: questa
1: certo.
0: domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste, veramente anche a Napoli, fortissime, nella scrittura, nella musica,
1: Bene.
0: proprio in ciò che fa.
1: Bene, allora parliamo di questa tua canzone, Scavs, che significa
0: Scalza.
1: scalza in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul a un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima, eh?
0: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. Ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore, arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
1: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure, in pratica.
0: Sì, Scavaz appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione, quindi
1: No,
0: è
1: bella, bella la
0: questo.
1: frase, un invito a superare i propri limiti e a non fermarsi anche quando il cielo non è blu. Certo.
0: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
1: Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
0: Sì, intendi il nuovo album?
1: Sì.
0: Sì, uscirà più o meno a ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
1: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi stessi?
0: Sì, è l'autore Paco Di Maso, che è il mio produttore.
1: Vuoi ringraziare
0: E poi
1: altri,
0: ecco.
1: naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
0: Sì, i Papik che e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
1: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
0: Quello non può mai
1: Non può
0: mancare, iniziamo già
1: mancare.
0: a maggio noi ad andare al mare, però
1: Bene.
0: quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia. E quindi.
1: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane, bella voce, Stessi, che è uscito in questo singolo, Scavs, che sentiremo tra pochissimo, ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
0: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
1: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live e in chiusura noi sentiamo, il tuo nuovo singolo si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
0: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori. Ciao!

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La linea illustrata oggi a Palazzo Chigi dal governo sembra muoversi contemporaneamente su tre livelli. Nell'immediato, costruzione di ammortizzatori straordinari per evitare l'esplosione della crisi occupazionale, soprattutto nell'indotto. In una fase intermedia, forte utilizzo di incentivi alla ricollocazione e avvio della reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sul futuro industriale della siderurgia, invece, il governo continua ad affidare un ruolo decisivo alla gara e alle offerte che verranno presentate, dichiarando la disponibilità a sostenere con risorse pubbliche il percorso di decarbonizzazione e il DRI, qualora siano inseriti in un progetto industriale ritenuto sostenibile. Il governo intende intervenire con un provvedimento d'urgenza. L'impostazione dichiarata è evitare che la situazione venga qualificata come semplice cessazione d'attività. Da qui l'idea di costruire una fase transitoria sino alla conclusione della procedura di gara. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha confermato come prospettiva industriale generale la transizione verso l'acciaio green, sostenendo che esistono risorse pubbliche utilizzabili per accompagnare questo percorso. La ministra del lavoro Marina Calderone ha concentrato il proprio intervento sul tema delle garanzie occupazionali, partendo in particolare dall'emergenza delle procedure di licenziamento aperte nell'indotto. Per il bacino dell'indotto, appunto, il governo sta costruendo una cassa integrazione guadagni in deroga straordinaria, definita come una sorta di ammortizzatore sociale unico, utilizzabile nelle situazioni di emergenza. La platea indicativa è stata quantificata in circa 4.000 lavoratori. Dovrà essere definita una qualificazione dell'indotto, individuando le aziende effettivamente dipendenti da Acciaierie d'Italia. Calderone ha indicato come criteri possibili la monocommittenza oppure una dipendenza economicamente rilevante dal business di ADI. Questa individuazione dovrebbe essere effettuata con il coinvolgimento di sindacati e commissari. Per Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, Calderone ha annunciato una norma che dovrebbe riconoscere un'integrazione al 70%, avvicinando il trattamento a quello riconosciuto ai lavoratori in ILVA in amministrazione straordinaria. Il Ministero del Lavoro mira quindi a collegare il sostegno al reddito a percorsi di ricollocazione. Apertura politica manifestata sul pensionamento anticipato, su cui la Ministra del Lavoro ha detto è una questione legata alla natura usurante del lavoro siderurgico. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si è soffermato sulla reindustrializzazione del territorio ionico. Il governo intende costruire un programma specifico di rilancio industriale dell'area, affidando ad un commissario straordinario il coordinamento dei nuovi investimenti e del programma di sviluppo territoriale. Il commissario dovrebbe avere anche il compito di individuare le opere pubbliche e le infrastrutture necessarie per favorire l'insediamento di nuove attività industriali. Sono previste procedure accelerate, in particolare per investimenti superiori ai 10 milioni di euro, con l'obiettivo di velocizzare finanziamenti e contratti di sviluppo. Urso ha affermato che esistono già manifestazioni di interesse e ipotesi di investimento considerate significative.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I lavoratori sono mobilitati per il blocco dei licenziamenti. Noi pensiamo che la situazione in cui siamo, la nostra proposta, quella che abbiamo avanzato al governo, fosse l'unica proposta praticabile. Una società pubblica che dia continuità alla decarbonizzazione, alla garanzia della produzione e dell'occupazione. Penso che il ritardo abbia generato una situazione complessa, c'è una sentenza della magistratura, ora il punto è come si salvaguardiano le lavoratrici e i lavoratori e la decarbonizzazione, quindi la salute e la sicurezza anche dei cittadini di Taranto, ma dall'altro lato evidentemente la produzione e l'occupazione, altrimenti corriamo il rischio di fermare la produzione di acciaio del nostro paese.
3: Intanto la priorità assoluta è parlare del blocco dei licenziamenti dei lavoratori degli appalti, che sono i più esposti da 14 anni di questa vergognosa vicenda. E poi vogliamo trovare risposte su quello che abbiamo chiesto come soluzioni straordinarie di carattere salariale senz'altro, ma sociale e occupazionale anche attraverso strumenti di risarcimento nei confronti di tutti i lavoratori diretti, il Venese e degli appalti, perché io voglio, l'ho detto dall'inizio, che il baricentro sia focalizzato, il baricentro della discussione, sul destino dei lavoratori, che per me è assolutamente la priorità in questa triste vicenda.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un film già visto che ripropone ancora una volta storie disumane, quelle di braccianti per lo più africani, la cui condizione di bisogno veniva sfruttata d'arte. Sono 19 in tutto le persone indagate tra imprenditori, intermediari, presunti caporali, 6 di loro sono finiti ai domiciliari. Così si alza il velo su un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera nel settore agricolo, nell'ambito del quale uno degli indagati, considerato promotore e punto di riferimento, si sarebbe occupato della cura di diversi aspetti, dal reclutamento al viaggio, dalla permanenza sul territorio al trasporto per raggiungere i campi, sino alla gestione dei rapporti economici con le aziende agricole. Tra i soggetti presumibilmente coinvolti ci sarebbe anche un ex appartenente all'arma, ora in congedo. Il militare avrebbe avuto un rapporto stretto con il principale indagato, al quale avrebbe fornito informazioni sui controlli in atto, di cui era in possesso per via dell'attività svolta. Ai carabinieri alcuni lavoratori hanno raccontato che per raggiungere l'Italia avevano attraversato la Libia, dove sarebbero stati finanche privati della libertà, sottoposti a violenze e maltrattamenti e costretti ad attendere per un lungo periodo prima di riprendere il viaggio attraverso il Mediterraneo su mezzi di fortuna. Tutto ciò per raggiungere la

0: destinazione sperando invano in una vita migliore, questi sarebbero ritrovati in una spirale di dipendenza economica e personale e sfruttamento, pagati poco, comunque meno di quello che è stabilito nella contrattazione collettiva, in ritardo. Alcuni avrebbero rivelato di non riuscire neanche a garantire il pasto ai propri figli. Lavoravano senza regolare contratto, senza formazione, senza dispositivi di sicurezza. Uno degli imprenditori indagati avrebbe costretto i propri dipendenti ad acquistarli, minacciandoli di ritorsione in caso contrario. Orari pesanti, un'organizzazione rigida, poche pause, costante controllo attraverso un sistema di videosorveglianza. Alcuni braccianti alloggiavano in un complesso immobiliare, altri in seminterrati, costretti a vivere in condizioni di promiscuità e in spazi ridotti. Gli ambienti caratterizzati da scarse sicurezza e salubrità, con collegamenti elettrici precari e fili volanti. Altri ancora erano in prefabbricati in lamiera, caldissimi in estate, freddi in inverno. A dare il via alle indagini nel luglio del 2023 l'osservazione del territorio di Ginosa. L'attività investigativa è stata portata a termine con servizi di tipo diverso, pedinamenti e controlli, intercettazioni e attività tecniche, anche con l'impiego di droni e della tecnologia per ricostruire gli spostamenti dei mezzi attraverso i tracciati satellitari. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ionico, con un elicottero del nucleo di Bari Palese e con i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto, hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il potenziamento dell'edilizia scolastica, la sicurezza della rete stradale e l'attenzione verso le periferie. Questi sono i settori nei quali la provincia di Taranto intende investire. Per questo l'ente di Via Anfiteatro ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio da 1.200.000 euro con cui intende intervenire in modo concreto in questa direzione. Tra gli obiettivi principali dunque la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici del territorio quando è appena iniziato il nuovo anno scolastico. Per le infrastrutture e la viabilità è stata finanziata la progettazione della nuova rotatoria all'incrocio tra Vetrana e Manduria, uno snodo ad altissimo rischio. Tra gli interventi previsti c'è anche la ristrutturazione delle facciate del Palazzo del Governo. L'approvazione all'unanimità da parte dell'intero Consiglio provinciale lascia trasparire collaborazione e sintonia tra tutte le forze politiche su temi che sono di assoluto interesse pubblico e che quindi vengono condivise trasversalmente.
2: Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa verifica dei requisiti ed accettazione da parte del Presidente per il triennio 2026-2029, risulta così composto: Presidente, dottor Angelo Fabrizio, componente, dottor Marasco Armando, componente, dottor Scrascia Fabrizio.
0: Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è stato eletto all'unanimità nella seduta di martedì 15 settembre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oltre 70 organizzazioni hanno partecipato al percorso avviato dal Comune di Taranto per l'elaborazione del nuovo piano sociale di zona nell'ambito 2026-2028. Con una media di più di 40 partecipanti, le giornate di confronto si sono svolte tra il rafforzamento dei servizi già efficaci, la correzione delle criticità e la ricerca di soluzioni innovative per le esigenze non ancora coperte. La partecipazione registrata in queste settimane, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali e alle politiche abitative Sabrina Lincesso, ci consegna un patrimonio prezioso di competenze e visioni. Il piano sociale non sarà un semplice atto amministrativo, ma uno strumento vivo per dare risposte concrete ed efficaci alle persone. L'assemblea conclusiva, ospitata all'interno dell'agorà della Biblioteca Civica Clavio, ha rappresentato il momento di restituzione pubblica delle proposte emerse dai tavoli tematici. Al centro del dibattito si sono posizionate le politiche socioassistenziali, poi quelle educative e infine quelle sanitarie, affrontate attraverso un dialogo diretto con il terzo settore e la cittadinanza attiva. Il processo partecipativo però non si ferma qui. La prossima fase vedrà il coinvolgimento diretto delle sigle sindacali, delle istituzioni pubbliche e del tessuto imprenditoriale locale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono già stati raccolti più di 1.700 euro per la Pigiama Run, la corsa solidale promossa dalla LILT Taranto a sostegno dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. L'iniziativa, unica tappa pugliese, partirà il 18 settembre alle 19 da Piazza Carmine, per poi proseguire lungo Via d'Aquino e Lungomare con una sosta alla Rotonda. Secondo Perla Suma, presidente provinciale della LILT Taranto, il corteo di adulti e bambini sarà un'occasione fondamentale per sensibilizzare la città.

0: cittadinanza, manifestare vicinanza ai bambini oncologici e correre insieme a supporto del loro percorso di cura.
1: I bambini che parteciperanno indosseranno il pigiamino proprio per essere vicini a coloro che indossano il pigiama tutto l'anno all'interno quindi dell'ospedale per le loro cure. Noi ci aspettiamo una bella partecipazione.
0: Per Letizia Brescia, responsabile del reparto, questo evento giunto alla quinta edizione negli anni è diventato simbolo della vita e della lotta quotidiana dei piccoli pazienti, obbligati per via della malattia a lunghe ospedalizzazioni.
2: Considerate che il reparto che consta di 4-6 posti letto e over, abbiamo attualmente 6 pazienti ricoverati e vediamo quotidianamente in regime di day hospital ambulatorio almeno 20 pazienti al giorno, quindi questo per essere un ospedale, diciamo così, di una città di provincia ha un buon flusso di pazienti di cui siamo orgogliosi, perché vuol dire che i pazienti si affidano e speriamo che si affidino sempre di più.
0: Un'iniziativa importante anche per il sostegno economico che fornisce ogni anno al reparto. Solo nel 2025 sono stati raccolti più di 4.000 euro, una somma che è stata poi investita nell'acquisto di nuove attrezzature necessarie al miglioramento delle cure mediche. Per il direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, questi gesti solidali diventano fondamentali per i percorsi di cura dei bambini e per il sostegno delle loro famiglie.
3: ASL ha colto subito l'occasione per ovviamente supportare l'iniziativa, per diffonderla, perché riteniamo che questo tipo di manifestazioni possano da un certo punto di vista sensibilizzare la popolazione e facesse anche sempre più vicini ai nostri piccoli pazienti.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È stato assegnato a Caterina Conte Giacomo il premio Cuore di Donne della Confraternita dell'Addolorata. Attivista di Mediterranea Saving Humans e amica di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a maggio in Piazza Fontana, la tarantina è stata scelta dal sodalizio guidato dal padre spirituale Monsignore Emanuele Ferro e dal priore Giancarlo Roberti per l'impegno delle sue azioni nella tutela dei diritti umani, l'accoglienza dei migranti e il sostegno alla famiglia della vittima.
5: Il premio indica insomma una benemerenza per una donna che si è della città, della provincia di Taranto, che si è distinta nel campo della solidarietà, dell'accoglienza, nei più bisognosi, e, insomma, quella che sta vicino agli ultimi. E non solo.
0: La consegna è avvenuta ieri sera nella chiesa di San Domenico durante la celebrazione eucaristica per la Beata Vergine Addolorata, presieduta dal vescovo di Taranto Ciro Miniero, che ha preceduto il rito dell'aggregazione per 40 nuovi confratelli e consorelle.
6: E questo è un impegno bello, perché significa testimoniare questo amore, testimoniare nella devozione che il Signore veramente ha condiviso i nostri passi, anche quelli segnati dal dolore, ma per sostenerci e per portarci ad una vita che può esprimersi pienamente nel bene, può esprimersi pienamente nella forza e nella potenza della risurrezione.
0: Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica 20 settembre con la processione del simulacro tra le vie dell'isola, accompagnata dalle marce sinfoniche in attesa dei riti della Settimana Santa.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un hub di creatività urbana e prevenzione. Così è stata definita la finale interregionale dell'Edil Trophy Puglia e Basilicata, svolta in piazza Maria Immacolata a Taranto. Durante la competizione, due squadre del Formedil CPT Taranto, formate da costruttori junior e senior, si sono sfidate realizzando innovativi decori urbani progettati dagli studenti degli istituti tecnici Pacinotti di Taranto e Da Vinci di Martina Franca. Per il presidente Paolo Campagna, l'evento ha permesso alla cittadinanza di scoprire un mondo ancora oggi poco conosciuto.
7: Abbiamo scelto questa location proprio del centro cittadino perché ci piaceva portare sia far vedere la realizzazione dei manufatti per far capire che l'edilizia nel tempo qualcosa è cambiato, no? Abbiamo coinvolto anche le scuole, perché i progetti che stanno realizzando le squadre sono stati redatti da studenti dell'Istituto Pacinotti e dell'Istituto Leonardo da Vinci. Abbiamo animato con la tematica dell'edilizia, che non è facile, la città di Taranto.
0: Anche per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, il coinvolgimento dei giovani diventa valore aggiunto per la formazione delle competenze centrali per il futuro dell'edilizia locale.
8: Viene fatta un'attività per la

0: comunità, perché si parla di formazione, si parla di crescita dei lavoratori, giovani e meno giovani, e soprattutto si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema che ci coinvolge tutti e sul quale siamo particolarmente concentrati, perché l'auspicio è che non ci siano altre vittime e neanche infortuni sui luoghi di lavoro.
1: La manifestazione è stata anche un'occasione per sensibilizzare la cittadinanza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo il direttore INAIL Taranto Biagio Francesco Petillo, il fattore attrattivo della campagna è principalmente il progetto Capatosta, Indossa i DPI, nato in collaborazione con Inchiostro di Puglia per contrastare gli infortuni nei cantieri, promuovendo la cartellonistica e l'uso dei dispositivi di protezione attraverso i celebri modi di dire pugliesi.
2: Il nostro progetto si chiama Capatosta e mira appunto a sensibilizzare in forma ludica, in forma diretta, sui rischi della sicurezza del lavoro in edilizia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Confermati i due punti di penalizzazione in classifica per il Taranto, il ricorso presentato dalla società rossoblù è stato respinto e adesso è ufficiale. Il Taranto dovrà ancora una volta partire con un handicap, proprio come è accaduto nella scorsa stagione, mentre in questa si parla solo di punti, nella passata si parlava di un ritardo nella condizione fisica. La classifica viene dunque confermata rispetto a quella delineata rispetto all'ultimo turno di campionato. Per i rossoblù sarà necessario conquistare quanti più punti possibili, soprattutto in vista degli scontri diretti. Non cambia quindi il copione di questa stagione, per il Taranto ogni partita diventa fondamentale e non saranno più ammessi passi falsi. Dopo il cambio tecnico con Montervino nel ruolo di direttore sportivo e Tiozzo in panchina, gli errori dovranno essere ridotti al minimo da qui sino al termine della stagione. Resta inoltre qualche interrogativo sulla decisione di lasciar partire lo Iodice Altrani. La domanda è inevitabile: perché rafforzare una diretta concorrente in questo campionato senza trovare una soluzione con il procuratore del giocatore che potesse evitare di avvantaggiare una squadra già partita con due punti di vantaggio rispetto ai rossoblù? Sarà il campo, cammin facendo, a fornire però le risposte. Intanto, domani Taranto sarà impegnato in Coppa Italia contro lo Ostuni. La partita si disputerà sul neutro di Massafre a porte chiuse, l'ultima senza pubblico prima del possibile ritorno dei tifosi sugli spalti. Resta infatti da capire quando il Taranto potrà giocare allo stadio Erasmo Iacovone, dove sono in corso i lavori di rifacimento del manto erboso e la sistemazione dell'impianto. Una volta avuto l'ok della commissione di vigilanza, i rossoblù potrebbero riavere lo stadio a disposizione alla fine di settembre contro il Novoli. Di fronte, invece, in Coppa Italia, ci sarà la squadra di Andrea Solidoro, tecnico tarantino, nativo di Crispiano, che dovrà intervenire su alcuni aspetti dopo l'ultima prestazione, soprattutto nel reparto difensivo.
5: Ragazzi, veramente non ho nulla di improprio, hanno messo il massimo impegno, dobbiamo essere un po' più scaltri e più attenti a determinate situazioni. Abbiamo preso 3 gol quando in 3 partite abbiamo subito appena 1, quindi questo è un segnale che non mi convince più di tanto, però dobbiamo ricaricare velocemente le pile, perché giovedì ci aspetta una partita difficilissima e ci faremo trovare pronti anche in questa occasione.
4: Ma anche il Taranto dovrà necessariamente correggere qualcosa. Gli interrogativi riguardano sia la difesa che l'attacco. Da una parte sono troppi gol subiti, dall'altra ancora pochi quelli realizzati.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Pochi giorni per capire come il 2-0 contro il Real Forio abbia rinvigorito il gruppo. Pochi giorni per poter preparare la sfida odierna contro l'Aversa. Si gioca il turno infrasettimanale di campionato in Serie D, girone H, con i martinesi che, dopo aver conquistato i primi 3 punti in classifica, vorranno confermare le buone indicazioni, nonostante una rosa non ancora disponibile del tutto.
6: Beh, sicuramente la continuità, cercare di continuare a fare una partita importante come abbiamo fatta domenica scorsa, ma sappiamo benissimo che la vittoria sicuramente ci ha fatto lavorare meglio ieri e sicuramente anche oggi, però dobbiamo sicuramente mettere da parte quella che è stata la partita di domenica, perché ne inizia un'altra con difficoltà diverse, e quindi dobbiamo essere bravi noi ad andarla a giocare cercando di prepararla al meglio in soli 2 giorni.
4: Tra i protagonisti nell'ultima partita contro la formazione del Real Forio è stato il terzino Nicolò Berto.
7: I consigli sì, soprattutto da Agu, che di fianco a me, che mi dice quando andare, quando no. E poi anche da Mancini, che mi dà tanta di quella grinta che mi aiuta in campo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Obiettivo confermarsi, così come dimostrato anche nel precampionato e nel primo test match della stagione. Così l'Arepinet Dinamo Taranto sta preparando il prossimo

0: Campionato di Serie B. Dopo il sorprendente posizionamento all'interno dei playoff in questa stagione, l'obiettivo è quello di consolidarsi. Questo il pensiero dello staff tecnico ionico dopo la prima sgambata e in vista dei prossimi appuntamenti.
1: Sabato sera abbiamo giocato al Palafino la prima amichevole contro il Fasano, anche per vedere soprattutto a che punto eravamo e dove continuare a migliorare. E diciamo che la prestazione è stata buona, siamo contenti del lavoro fatto sino ad ora, soprattutto contro una compagine come Fasano che l'anno scorso si è ben distinta arrivando sino alle fasi nazionali per il salto di categoria. Noi faremo un altro due amichevoli in questa settimana, una in trasferta e una venerdì pomeriggio interna. E poi avremo il debutto sabato 26 al Palafium contro Battipaglia, la
0: Sì,
1: prima in casa.
0: sarà una
1: Aspettiamo tutti
0: partita.
1: al palazzetto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Verso l'ultima amichevole al Tenso Statico di Castellaneta, nel Memorial Standard di Drago Salvatore contro Molfetta, con una pre-season che ha dato delle indicazioni positive per la Valentino Basket Castellaneta, il terzo posto conquistato nel 31esimo trofeo, Vito Pinto, superata da Monopoli per 75 a 70 la squadra valentiniana, si è poi confermata invece per 88 a 76 contro Mola, una vittoria che ha fatto morale sicuramente, ma ha anche confermato il processo di crescita già visto nelle precedenti uscite, vedi quella con Martina proprio al Tenso Statico di Mastro Chicco. Il lavoro che si sta svolgendo in queste ultime settimane per lavorare sul perfezionamento del gruppo giovane, quello che deve essere il fulcro del nuovo campionato della squadra valentiniana, come ha sottolineato più volte Francesco Mollica.
3: Stiamo lavorando tanto e secondo me in questo momento più che legarsi ai risultati bisogna avere un equilibrio su quello che stiamo facendo perché ci sono tante cose che stanno vedendo agli occhi che sono positive e altre che lo sono meno sul quale dobbiamo battere e lavorare forte. Ti aggiungo che sono contento di questo gruppo di ragazzi perché hanno sposato un progetto all'insegna della crescita, all'insegna del miglioramento e quindi è chiaro che oggi dobbiamo concentrarci su questi aspetti, quelli di crescere come squadra e di diventare ogni giorno un po' meglio della versione che abbiamo visto in questo precampionato, anche perché il livello del campionato è duro e quindi non bisogna rilassarsi mai, bisogna prendere il buono che abbiamo fatto e andare avanti per fare meglio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nuovo rinforzo per la De Florio Nuovi Orizzonti Taranto in vista della prossima stagione nel campionato di Serie B, il primo per la formazione ionica è arrivato la guardia playmaker slovena classe 99 Karin Chapin, alta 178 cm, può ricoprire diversi ruoli nel perimetro, duttile e con un'esperienza maturata in diversi campionati europei, Slovenia, Croazia, Irlanda, dove ha indossato la maglia di una squadra che ha giocato in Serie A. Importante anche il percorso italiano con Fasano, 15,2 i punti a partita. È stata protagonista anche a Siena nella stagione 2024-2025, prima di trasferirsi nel novembre 2025 alla Nico Basket femminile, proseguendo la sua esperienza nel campionato di Serie B femminile. Adesso è a disposizione di coach Gigi Delicarri per questa nuova esperienza in Serie B. Un innesto quindi di esperienza, ma anche di duttilità per la formazione ionica che continua a lavorare sulla costruzione della squadra in vista della stagione 2026-2027.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio
4: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
6: Voyage a spasso per il mondo.
7: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno. Due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri, ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui nel 43 a.C. venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi. Il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
6: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada.

0: strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA.

0: rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrer, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo.

nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra. Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un

0: Adesso, ad agosto, tra i due sarebbe già Dio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto. Praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già i titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote,

0: Muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm3 reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm3 sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri.

0: Netti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne, attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti

0: di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.